0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number 1.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 3.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Arieco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino. La sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7. Anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco,
1: Sì, no, vabbè, ho capito. Allora, mi perdoni, i nostri ascoltatori sono gli Scombricolati. Sono lei tutta sta confidenza? A chi Scombricolati? Ma mi ha capito, gli Scombricolati. A me.
2: Buongiorno Combricola, oggi si porta le bambine a scuola.
3: Ciao Combricola.
2: Ciao da Max e Mini Max.
4: Number one. Gli Scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ettore dal Lago di Como, Longo. Sapete di cosa può morire un pino? Diabete. Buona giornata.
2: Buongiorno, scombricolando il Max. Il mio personaggio preferito era Kenshiro, l'unico uomo che sapeva strapparsi i vestiti e subito dopo ce li aveva tutti insieme una stravolta. Ma soprattutto perché riusciva a fare... Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Come sono i venti sciroccati? Quelli normali fanno... quelli sciroccati... A trovare.
2: Buongiorno, stavo notando che nei vostri ascoltatori c'è una concentrazione di casi umani elevatissima. Fatevi una domanda.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sono Sergente Sironi e sono qui ad insegnare le più grandi cazzate mai sentite in radio. Dimmi, pelato che non sei altro, come ti chiami? Sono Larsen, signore. Larsen chi? Non sarai mica nato da un feedback venuto male. I tuoi genitori ti chiamano con un fischio? Faccia da mastrolino che non sei altro. Signor no, signore! E cos'è quel sorrisino stampato sulla faccia? È perché ascolto la combriccola, signore! Chi? Quel gruppo di smindollati che sparano cazzate la mattina presto? Stai attento, Larsen! Se non righerai dritto, ti farò impazzire più di quanto tu non lo sia già! Chiaro? Signor sì, signore!
2: Ma voi non state bene, lo sapete? Cioè, voi, specialmente Sergio, non state bene. Le pastigliette ogni tanto prendetele, non quando volete voi, ma tutti i giorni le dovete prendere, perché poi noi di riflesso diventiamo peggio di voi. Te l'ho detto.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Oh, lady, Oscar, ciapa la supposta, la la la la la. Io ero una bella scoiattolina nei tempi precedenti.
2: C'è, assì una braca del Fulminas. Ciao, eri da Bergamo. Avahalude, ciao ciao. Per i non, per i sottotitoli si va al televideo, alla pagina 777, alla voce Bergamask. Ciao.
3: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: Gli sgombriccolati del mattino.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
6: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
5: Squat.
6: Sì.
5: Plank.
6: Sì.
5: Flessioni. Uno, due,
6: uno, due, su, giù.
5: Sì,
6: giù.
5: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Oggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ma buongiorno, uno scombricolato al giorno leva il medico di torno. Vi adoro. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Buongiorno scombricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
1: Cielo grande, cielo immenso, cielo grigio, cielo blu, cielo enorme amore mio, cielo come lo vuoi tu, guarda quanto cielo giù, guarda adesso cielo su, cielo enorme tu lo sai, cielo come tu lo vuoi, ma non devi giù.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Ciao Combricola, sono la Elena, ma legalizzarla, perché no? Può essere anche divertente. Avete sentito di quello che aveva le capre in un recinto e accanto aveva la sua piantagione, diciamo, di cannabis? Le capre hanno rotto il recinto e sono andate a mangiare le piantine. Saltavano che si pensavano di essere dei canguri, saltavano che era un piacere. Era stato anche un momento divertente. Perché no? Buona giornata.
2: Buongiorno Combricoli, avrei un'esigenza, sto cercando perché l'ho perso da un po', riuscite a trovare la voglia, in caso magari così la voglia del lunedì mattina, se la trovate avvisatemi, mi raccomando, perché sono disperato.
3: Ciao slombricati della mattina, mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra, escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
4: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno, buongiorno combriccola di Matti.
2: Buongiorno combriccola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
3: A me il dottore e il marito che per fare la dieta ho da bere 2 litri di acqua al dì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua al dì e sarà 40 spritz?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Con Radio Number One all'alba vincerò, vincerò, vincerò.
2: Vi saluto io. Ciao,
3: gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ma sì, ragazzi, ma vabbè, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere a avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
2: Buongiorno Combricolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
3: Boys, Patrizio fa la pizza. Boys, la va tutta per me. Monello.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Alle 5 alle 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno ragazzi!
2: Ciao ragazzi, ma cosa vi fumate voi la mattina? Ciao!
3: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco!
4: Gli scombriccolati de-

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito. Sabrina.

0: Something I wanna talk about.
1: Qui gli scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
2: Ma scusate un attimo, innanzitutto buongiorno. Ma spiegatemi un po' per il motivo per cui per la festa della donna la lap dance la fanno gli uomini e per la festa del papà la lap dance la fa Padre Romano. Ma vada via e ciappa.
3: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
4: Buongiorno con Bricola, è un elicottero. Grazie Gianluigi Brescia.
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
2: Un daino dice un altro daino: giochiamo a nascondaino? Dai, no.
3: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli sgombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a ascoltare, number one, bye bye bye bye bye bye bye bye, dai laghi, ciao!
2: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno. Primo mattino.
3: Number one! Gli sgombriccolati del mattino!

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ma Bart, non sarà che la cosa che ti tiene sveglio di notte è la mancanza di gnagna? Boh, ciao a tutti, un bacione, Omar D'Aberto.
2: Buongiorno, Sergio. Nonostante l'adrenalina, la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
3: Ma che storia triste, alzarsi alle 5. Stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno con Bricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Channel Max!
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno scombriccolati, stamattina farò più fatica perché c'è la nebbia e deviare le buche sarà sempre più difficile. Auguri per le buche.
2: Buongiorno combriccola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
3: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
6: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita. Gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante. Pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un lunedì con tempo ancora instabile sulle regioni settentrionali. La perturbazione infatti sarà ancora attiva e apporterà qualche fenomeno anche a sfondo temporalesco, specialmente sulla Lombardia e sul nord-est. Poi qualche fenomeno rischierà di essere localmente anche di medio-forte intensità. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, saranno solo in lieve ripresa di qualche grado. Da segnalare sulle pianure di nord-ovest la possibilità di qualche schiarita in più, specie nelle ore pomeridiane. Al centro qualche pioggia al mattino su Toscana interna e Appennino, migliora dal pomeriggio, meglio altrove, temperature in rialzo con massime tra i 21 e i 25 gradi. Al sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche e peninsulari, temperature stabili con massime tra i 22 e i 27 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Mentre guido verso quel di Bellinzona, nella notte più scura, ascolto i messaggi degli Scombricolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
2: Buongiorno Scombricolati, è ancora buio.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 11 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, la guerra all'Iran. Trump boccia l'ultima risposta di Teheran. Inaccettabile. Teheran chiede lo stop alla guerra e la riapertura di Hormuz senza nessun impegno sul programma atomico. Intanto il petrolio torna a salire. Netanyahu, prendiamoci il loro uranio con la forza. Bombe israeliane ancora sul Libano e ancora decine di morti. La guerra in Ucraina. Putin apre alle trattative, Witkoff e Kushner presto a Mosca. Putin, vorrei Schröder come mediatore. L'ex cancelliere tedesco fu consulente Gazprom, scetticismo dell'UE. Mosca, prima o poi Kiev lascerà il Donbass. Antivirus, lo sbarco della Ondius, nessun italiano, sintomi per uno dei francesi rimpatriati, isolato. Stanno tutti bene gli italiani venuti a contatto con l'antivirus, messi in quarantena per precauzione. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati ha attraccato a Tenerife. Il premier olandese ringrazia Sanchez, collaborazione costruttiva. Politica, Ministero della Cultura, Giuli licenzia 2 dirigenti dopo il caso del docufilm su Regeni senza contributi dello Stato. Decreto di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. Passiamo alla cronaca, caos trasporti, oggi cieli chiusi, forti disagi per lo sciopero dei voli dalle 10 alle 18, si fermano i controllori ENAV e il personale di terra, oltre 100 voli cancellati da ITA Airways. EasyJet annuncia diversi problemi. Provincia di Terni, aggredita sul bus a martellate dall'ex marito, portata in ospedale in elisoccorso e in gravissime condizioni. L'uomo è riuscito a fuggire, ricerche in corso. Napoli, il 14enne accoltellato per uno sguardo di troppo, è grave, fermato un 15enne. L'accusa è di tentato omicidio. L'aggressione a poca distanza da dove perse la vita il musicista Giorgio Cutolo. Economia, i costi del conflitto, effetto guerra sulle tasse degli italiani, 1000 euro in più a famiglia, secondo uno studio della CGA, si stima in quasi 29 miliardi di euro il conto che famiglie e imprese italiane dovranno sostenere quest'anno. Sport in chiusura, calcio, continua il periodo nero del Milan che perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta. La lotta Champions è sempre più aperta con la Roma che vince e rimonta 3-2 contro il Parma, raggiungendo la squadra di Allegri. Subito dietro, a 2 soli punti di distanza in classifica, il Como che supera 1-0 il Verona. Tutto facile per la Cremonese, 3-0 in casa contro il Pisa, in 9 dal 57esimo, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Tennis internazionale di Roma, Musetti batte Cerundolo in 2 set, avanti anche Darderi, eliminato invece Arnaldi. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino, per le donne fuori Cocciaretto. MotoGP, in Francia vince Jorge Martin su Aprilia, secondo il compagno di squadra Bezzecchi, fuori Bagnaia. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
4: Scombriccolati del mattino.
1: Apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
6: Ciao ragazzacci, io invece ho la mia palestra alla mattina 6:30, come mi sveglio, 2 occhi nocciola che mi puntano e che incominciano a dire presto, presto che tardi, presto, presto che tardi, per cui mi vesto velocemente, prendo lo zaino con tutti gli attrezzi che servono e fuori nelle campagne con il biondo quadrupede raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la cacca, tira la cacca. Ah no, quello non è da tirare. Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
7: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto, prendo, metto via, prendo, metto via, prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia, prendo borraccia, riempio borraccia, prendo borraccia, riempio borraccia, così, 4 borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane, ecco, lui cammina, io sto fermo. quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi. Ciao, Matteo da Milano.
1: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata. Gli scombriccolati del mattino.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
2: Scombricola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Toc toc, buongiorno, scusate, c'è Rume?
2: Scusatemi, ma sono allergico alle stronzate.
3: Mamma mia, ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Pater Romano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
2: Pronto, Patrizio, amore mio. Vieni qua sotto le coperte con me. Dai, c'è tutto caldo qui. Ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Bonesio. Ti aspetto.
3: C'è chi ha già fatto 3 caffè e chi non sa ancora nemmeno come si chiama. Tranquilli, gli scombricolati del mattino tornano domani dalle 5 alle 7. E ora la combriccola!
4: Radio number one.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid di rischio antivirus basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra, fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Ether Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese. Stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.

0: Buongiorno Patrizio Romano.
1: Buongiorno, buongiorno Manuela Doriani. Buongiorno Sergio Siroldi.
2: Ma buongiorno Manuela Doriani, Pat Romano, sempre qui. Together forever.
0: Together forever. Guarda com'è contento Siroldi stamattina con tutta la faccenda del Milan, dell'Atalanta.
2: Devo dire, visto che ci concediamo questi 15 secondi di calcio, la partita più divertente sarà Parma-Roma. Non tanto per i tifosi del Parma, ma la veemenza di quel calciatore che si chiama Malen è spaventosa.
1: Sì, c'è da dire che è stata un'altra veemenza nel finale, quella della VAR, che ha concesso questo calcio di rigore. Dubbio alla Roma, ma comunque va bene. È stata una bella partita, spettacolare.
0: Ma allora io faccio sempre la voce del popolo, cioè quella che non ne capisce un tubo. Perché la veemenza di Malen? A parte che c'è uno che si chiama Van Malen.
1: Allora, va bene però, Malen.
2: Va
1: molto
2: tutto
1: bene.
2: Da gennaio a oggi ha segnato 13 gol, solo Harry Kane ha fatto tanti gol da gennaio a oggi, quindi un bomber di razza. Lui è un po' fuori ruolo perché Malen non nasce proprio come centravanti.
1: Caspita, lezione tattica, attenzione.
2: E ha fatto tanto, Gasperini l'ha messo in condizione di fare tanti gol e tutti belli.
1: È vero, è vero.
0: Ho capito tanto quanto prima. Comunque, ma cosa è successo? Ha vinto poi la Roma? Sì, ha vinto.
1: Ha vinto 3-2. Sì. E invece a San Siro, non luce a San Siro, ma fischi a San Siro. Ma magari ne accenniamo
0: dopo. Anche perché ho visto un'immagine curiosa. Ma è possibile che andando via dalla curva i tifosi abbiano scritto Get Out? No, era un'immagine con l'immagine.
1: Hanno scritto qualcosa su out. Era riferito comunque all'amministratore delegato, al presidente del Milan. Alla dirigenza, sì.
0: Va bene, comunque abbiamo finito i nostri 15 secondi. Abbiamo già i primi della classe in forma smagliante. Questa è la combriccola di Radio Number One. Buon lunedì!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: buongiorno, così buongiorno, benvenute a Bessa, la Bessa Rea.
1: Tornate
2: Gettù.
0: So perché mi è uscito questo accento.
2: Ma esce, perché è un momento particolare da questa mattinata.
3: I primi della classe qui con noi.
4: Sì.
3: I primi della classe qui con noi.
0: Allora c'è subito uno sberleffo ai poveri milanisti che vabbè insomma giustamente dall'alto di questo scudetto ormai già vinto vabbè oggi va così.
5: Buongiorno Fregola, buongiorno miei cari Maria Cini Radio Fonologi e niente volevo solo salutare tutti i miei amici milanisti, mandargli un grande saluto milanisti.
0: Eccolo.
5: Calma.
2: Ciao Piera. Addirittura.
0: Sì, è così. E vabbè, insomma, dai, concedo anche una risposta, diciamo, se dovesse mai arrivare, poi la chiudiamo lì, diciamo. Abbiamo delle storie interessanti che riguardano il weekend, attenzione.
6: Nata stupenda.
0: Oh.
6: Le zucchine, i cornetti, tutti mangiati dai lumaconi. Oh. Però... sabato ho trovato una begonia al supermercato che era lì che mi guardava e mi diceva salvami, ti prego, salvami. E vabbè. Ho pagato e l'ho portato a casa. Stamattina, ieri sera l'ho messa lì sotto l'acqua, bella dolce, tic. Adesso la guardo, è lì che, mamma mia quanto è bella.
0: Quanto è bella.
6: La chiamerò Arancia Sanchez.
0: Arancia Sanchez.
6: Speriamo che faccia i fiori arancio. Comunque, bello. Il resto... tutto mangiato, ecco. Morti di fame,
2: lumaconi.
7: Ma non era una tennista Arancia Sanchez?
2: Sì, Arancia Sanchez. Okay. Io pensavo che si fosse trasformata nella pianta di fagioli, quella della fiaba, per arrivare in cielo.
7: Certo, come no? Vista la storia, poteva essere ragione.
0: Esatto, comunque è una storia, io lo so, sono rimasta rapita da questa storia della begonia e dei cornetti.
6: Mamma mia, scombriccolati stamattina, proprio lunedì. E mi sono caduti i biscotti del cane. E mi è caduta la brioche. E mi è caduto il succo. E adesso mi cadono anche le palle. Vai te, che è lunedì. Buona giornata a tutti, baci Dani dalle Vatte.
0: Ciao Dani.
7: Dani, adesso comincia il countdown per arrivare al fine settimana
2: successivo. Ma la domanda, dove sono caduti?
7: Non si sa.
0: Per terra.
7: Rimbalzando tra l'altro.
0: Lei è l'icona della gioia di vivere.
7: Sì,
0: io la adoro perché fino al giovedì è proprio.
8: Buongiorno Combriccola.
2: Sì?
8: Qual è la città che si sposta di continuo? È l'Aquila. Sì. Ciao Federico.
7: No. E si sposta al volo anche.
2: No, io stenderei un velo peloso.
0: Qui, là. L'ho capita. Era veramente una bella barzelletta. Bravo, no. Federico.
7: No. Bravo.
0: Cosa sarebbe la vostra vita senza le barzellette di Federico? Non lo so. Pass Malone e Morgan Wallen in arrivo su Number One. Have some help.

0: some help, abbiamo bisogno d'aiuto, cari ragazzi, in questo lunedì mattina.
1: Allora, se c'è bisogno di aiuto, non c'è problema.
2: Molto semplice, molto semplice.
0: Dale, dale. Allora, c'è una nostra ascoltatrice, prima di buttarci a bomba nel domandones, che chiarisce la questione della scritta sulla curva del Milan. Non hanno scritto Get Out, io avevo visto Get Out, invece no, è GF Out.
2: Sì, grande fratello Out.
1: Sì, non vogliono,
2: non vogliono più grande fratello VIP.
0: Hanno ragione. Ragazzi, non vogliono più Giorgio Furlani. Cosa c'entra grande fratello?
2: L'amministratore delegato. Pensavo GF, grande fratello io.
0: Anch'io. No, non vogliono questo qui che si chiama Giorgio Furlani, che non so chi sia.
2: È l'amministratore delegato del Milan, direi un pezzo molto grosso del Milan. Sì.
0: E direi che probabilmente sta un po' sulle palle a tutti quanti, perché insomma, per scrivere una roba, però è un capolavoro sta roba qua, c'è un'immagine appunto della curva del Milan dove c'è, sono
2: tra
0: tutti...
2: l'altro hanno acceso le lucine dei cellulari e quindi hanno fatto tutta questa scritta bella sberluccicante.
0: Ma che cosa meravigliosa.
1: Questa è una roba da professionisti,
2: un'opera d'arte. Io la lascerei.
0: Io fossi in Furlani, non so, da una parte sarei contentissimo, cioè nel senso, da una parte sarei esaltatissimo per questa importanza, dall'altra parte mi preoccuperei un po' per la catrecca. Allora va bene, ma chi se ne frega di Furlani? Diamo un voto a questo weekend che è appena finito. Che voto ha il tuo weekend, Sergio Sironi, e perché?
1: 9 perché sono riuscito a fare tutto quello che avrei voluto fare.
0: Ma niente, che meraviglia,
1: niente di che, però sai quando dici oggi voglio fare questo, andata. Oggi voglio fare questo, andata. Oggi voglio fare questo, andata.
2: È andata la quaglia.
0: Tu quaglia?
2: Sì, anch'io 9. La quaglia è andata anche la mia, perché il sabato sono riuscito a fare quello che volevo fare per il mio benessere fisico, ovvero una bella corsetta di 8 chilometri. E la domenica sera, insomma, è coincisa con delle belle soddisfazioni sportive. Dai, un bel 9. Sì, via.
0: Mi è diventato sportivo, va a correre, attenzione.
2: Sì, ho fatto anche gli attrezzi, ragazzi.
0: Anche palestra.
2: Non palestra, ma palestra all'aperto, perché ci sono gli attrezzi all'interno di un parco, li ho fatti tutti, sono stato lì mezz'oretta.
1: Pensavo fossi andato a zappare.
2: Beh, anche quello.
0: Che meraviglia, chissà se il menisco arriverà alla fine dell'estate.
1: L'ha toccata piano. Voto 9.
0: Anch'io, no, nel senso, sai, menisco, femore, quelle robe lì, vecchietti, è quello che si rompe per
2: come
0: primi.
2: Come è andata ad Alicante, su, dai, sputa il rospo.
0: È una città molto molto bella, quindi sì, voto 9. Sentiamo quello dei nostri ascoltatori, come è andato questo weekend, date un voto al vostro weekend e motivatelo, insomma, perché? 393 444 0444 è il domandone di oggi.

0: Bergamasco. Il pezzo di Ed Sheeran è un po' bergamasco, sembra. Sì,
1: dai, sono Sheeran. Me so è Sheeran. Conoscete Sheeran? E Sheeran è mia amica. E sì, è me, il Cisirin, Nando, il Sheeran.
2: Sheeran, Gheppio anche, però.
1: Anche la poda Gheppio. Sì. C'erano tutti.
0: È il Gheppio, è il Gheppio. Assolutamente, risulta assolutamente incomprensibile, sapevatelo.
1: Se vuoi te lo spiego, è Shira, Shira, è.
2: È Shira.
0: Sottotitola. Allora abbiamo chiesto, puoi ripetermi questa cosa del weekend in Bergamasco? Ti abbiamo chiesto
1: come è andata?
2: Le andaccia
1: bene? Le andaccia male?
2: Le andaccia bene?
1: Che ho che detto?
2: Che cosa ho letto?
1: Cosa? Perché? Perché? Cosa hai detto?
0: Vabbè, ok, tutto bene, a tra poco. La combriccola di Radio
3: Number One. La combriccola di Radio Number One.
4: Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
1: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Rieccoci insieme per dare uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Segnalato un incidente sulla tangenziale nord di Torino all'ingresso dello svincolo Regina Margherita in direzione A32 Torino-Bardonecchia. Abbiamo code per 2 chilometri sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento A1 e lo svincolo strada statale 412 Valtidone in direzione A8 Milano-Varese. Rallentamenti anche sulla 4, la Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano per un veicolo fermo in direzione Torino. Abbiamo code a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, rallentamenti sulla tangenziale est all'altezza di Agrate e poi abbiamo traffico intenso anche sulla 10, la Genova Ventimiglia, con code a tratti tra Imperia Ovest e Armalitaggia, direzione Ventimiglia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo code su via Cristoforo Colombo in direzione Roma Centro, tra via Pontina e piazzale 25 Marzo per traffico intenso. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Maledetto me è il titolo del nuovo singolo di Fulminacci, che dietro questa apparenza, secondo me, di persona molto seria, sembra anche un po' antipatichello, lui. Invece in realtà, secondo me, è veramente uno di quelli super simpa, perché uno che si chiama Fulminacci e chiama il suo album Calcinacci deve essere simpa per forza. Allora, abbiamo ascoltato un singolo nuovo alle 7:30 su Radio Number One e adesso ascoltiamo il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione della Combriccola. L'operazione si è svolta in maniera positiva e secondo il piano che era stato approntato. Lo ha detto il ministro spagnolo della sanità Monica García nel tracciare ieri sera il bilancio del primo giorno di evacuazione ai passeggeri della nave da crociera con a bordo un focolaio di antivirus ancorata al largo del porto di Granadilla a Tenerife. García ha informato che sono state sbarcate e rimpatriate 94 persone di 19 nazionalità. Restano a bordo della nave di bandiera olandese ancora 58 persone, delle quali 26 saranno sbarcate oggi per i vari rimpatri, mentre le rimanenti 34 sono parte dell'equipaggio della nave Ondius, che farà rifornimento di carburante in mattinata alla banchina del porto per poi riprendere al termine dell'evacuazione dei passeggeri il viaggio verso l'Olanda, dove la nave sarà sanificata. La ministra ha anche segnalato che le due donne di Barcellona e Alicante, in isolamento dopo essere state brevemente in contatto il 25 aprile con una passeggera olandese della crociera su un volo della KLM, poi vittima dell'antivirus, sono risultate negative al test. Giocare a racchettoni sulla spiaggia, attenzione, può costare caro. Per la precisione, 10.000 euro se si colpisce un bagnante con la pallina. A dirlo è la Corte di Cassazione. Se alle prese con il passatempo dell'estate in riva al mare si urtano altre persone, si rischia il processo per lesioni gravi. In Puglia padre e figlia sono stati condannati. L'incidente risale al 2015, però nonostante i soccorsi immediati, le scuse dei due giocatori, la vicenda è finita in tutti questi anni in tribunale. Il bagnante era stato colpito all'occhio e ha dovuto poi subire anche un intervento chirurgico. Sia il giudice di pace sia il tribunale di Lecce avevano riconosciuto i due responsabili di lesioni colpose gravi, condannandoli a una multa di 516 euro ciascuna e un risarcimento provvisorio di 10.000 euro per la vittima. Padre e figlia avevano fatto poi ricorso in Cassazione, sostenendo tra le altre cose che non ci fossero prove sufficienti del danno permanente, ricorso che però è stato respinto. Quindi risarcimento valido 10.000 euro alla vittima di questo incidente, chiamiamolo così, occorso in spiaggia. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Single Ladies, l'inno delle donne single di tutto il mondo. Lei single non lo era per niente quando l'ha fatto. Comunque, vabbè, sono dettagli.
1: Ma andiamo sulle spiagge.
2: Allora, buongiorno a tutti quanti. Sono contento, il vostro Mirko il Bagnino, che il patromano mi ha messo nel notiziario.
1: Sì. Questa perché notizia, sì, di giocare racchettoni. A racchettoni con una multa di 10.000 euro perché hanno lesionato l'occhio ad un bagnante.
2: Allora, noi da quest'anno ci abbiamo le regole.
0: Cioè, quali sono?
2: Allora, si può tirare l'ombrellone, però devi avere la punta rotonda, li abbiamo solo noi.
1: Ok,
2: cioè, vabbè, perché sono male. Grossi, non vanno nell'occhio, certo. Vanno tirati aperti. Poi si può tirare la sdraio. Sì.
1: Aperta anche quella.
2: Anche quella aperta.
1: Vabbè, okay.
2: Il lettino.
1: Certo, il lettino
2: però con sopra la...
1: La sfittinzia.
2: Esatto, la sfittinzia. Poi si può giocare a tirare lo squalo per la coda.
1: Sì. Lo prendi per la pinna e lo lanci.
2: Pinna caudale, però.
1: Sì, caudale. Certo.
2: E soprattutto la cosa che si possono tirare. Non la sabbia, non le formine che c'è dentro la sabbia, né i secchielli, va bene?
0: Perché vanno negli occhi.
2: La sabbia va negli occhi. Che si possono tirare sono i craffen.
1: I bomboloni
2: con dentro la crema, quelli si possono tirare, l'unica cosa che ti costano più di 10.000 euro ormai.
1: Effettivamente,
2: quella roba lì è roba così, insomma. Te vuoi andare in spiaggia?
1: Ci penso due volte, soprattutto se vengo nella sua spiaggia a Torre Pedrera.
2: Ma tu devi venire a Torre Pedrera perché noi abbiamo le moto, i quad come ce li hanno in Canaria, con sopra non sono militari, sono i bagnini di Baybocce. Sono i bagnini di Baybocce.
1: E poi non
2: si può giocare a bocce.
1: È vero, va bene. Verrò a trovarvi allora. Okay,
2: se le bocce sono una terza colpa cissi, altrimenti.
1: Vabbè, che miseria, ragazzi. Si parla solo di quello, capito?
0: Cissi diversi.

0: La bella vocina flautata di Selena Gomez su Radio Number One. La mia è flautata, ragazzi.
1: Sì, la mia voce è flautata.
2: Flautata. Sembra che ti sia andato un po' di traverso il flauto, il famoso flauto traverso. Però oggi sì, flautata molto.
1: Grazie, speravo questa risposta, grazie.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì!
9: Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Scusate, mi è uscito questo perché stavo leggendo una storia tristissima su questa canzone.
1: No,
2: c'è Pippone.
3: Il Pippone della Doriani è il Pippone più bello che c'è.
0: Cosa triste, che mestizia. Allora, attenzione, una curiosità su questa canzone che abbiamo appena ascoltato, una grande canzone di Radio Number One, si chiama Fading Like a Flower e negli Stati Uniti arrivò fino al numero 2 della Billboard, che è la classifica più importante degli Stati Uniti, appunto nel 1991, ma fu bloccata.
1: No.
0: Fu bloccata da un altro mega hit assoluto che era Everything I Do It For You di Bryan Adams.
1: Ma quello lì si mette sempre in mezzo.
2: Mette sempre il bastone tra le ruote.
1: Ma stai a casa tua, Bryan.
2: Lascia passare Roxette.
0: Quindi Roxette mancarono nel loro primo posto per colpa di una ballad tra le più dominanti degli anni 90.
1: C'è sempre qualcuno che si mette in mezzo alle ballad.
0: A rompere i maroni, beh. Vedi. Vabbè. Va bene, detto questo, torniamo ai weekend dei nostri ascoltatori.
2: Assolutamente, sì, come è andato? Che voto date al vostro weekend? Date anche una piccola motivazione, su.
0: Dai, un po' di energia.
4: Buongiorno, siamo bricolati.
0: Ciao.
4: Io ho avuto un weekend che anche io, come Sergio, sono riuscito a fare tutto quello che devo fare.
2: Sì.
4: A parte che sono volato dentro la lavastoviglie perché ci sono inciampato, a parte quello, però almeno ieri sera mi sono tolto un bella soddisfazione. Da ristorante notare in Trinità ho mangiato da gnocco fritto che è stratosferico. C'ho ancora l'acquolina in bocca. Ciao a tutti, scombricole.
2: Dopo il brillantante è andato
1: dopo
2: a mangiare.
1: Dopo il brillantante lo gnocco fritto. Ragazzi, è una delle cose più buone. Cioè, quelle cose lì semplici e buone sono.
2: Mamma mia,
0: la
2: ragazzi.
0: Morte sua. È alla base di tutti i piatti di cannavacciolo, tra l'altro. È brillantante.
2: Sì, certo. Prima la lavastoviglie e poi vai e mangi lo gnocco fritto.
4: Mi vuoi prendere il brillantante?
0: Sì. Da un po' di morbidezza. Diciamo.
1: Esatto.
0: No, io stavo domandando sinceramente come si fa a volare dentro una lavastoviglie.
2: Cioè,
1: basta
2: la
1: lasciarla aperta, lo sportello aperto, tu ti volti per dire dicevi.
0: Ho capito.
2: E
0: voli
2: dentro. Un grande classico, tra l'altro. Chi non è volato
0: non
2: dentro la lavastoviglie?
1: Neanch'io.
0: Non ho la lavastoviglie.
5: Buongiorno, gente. Buongiorno. Po' che non ci si sente perché purtroppo attacco alle 7 e quindi. Il viaggio in macchina
1: generale Caster.
5: Non riesco a sentirvi purtroppo. Voto 9 direi, ho fatto anch'io un sacco di cose.
2: Molto bene.
5: Mi sono bello che sfiancato in palestra, ci ho dato di brutto.
0: Bravo.
5: E però la sveglia male, una contrattura che parte dalla bassa scapola arriva al collo. Madonna, che schifo.
0: È schifo.
1: Hai caricato quelle cose che rompono le scapole.
2: Effetti collaterali, insomma.
0: Hai caricato troppo, anch'io ultimamente sto caricando troppo gli stessi problemi. Sai, noi palestrati
1: capita con i sacchi di cemento ultimamente.
6: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
6: Dal Lago Maggiore. A parte il tempo che faceva schifo e quindi fuori non si poteva fare niente, poteva essere un 4. Ma ieri sera sono andato con mia moglie e dei miei amici a vedere il film di Michael Jackson e il weekend si è trasformato in un 10. Impossibile stare seduti sulla sedia a guardare il film. Andate, bello.
0: È proprio bello, sì. È stato tanto criticato perché ci sono, appunto, come abbiamo già detto anche nella combricola, ci sono insomma delle imprecisioni, delle cose che non sono proprio, cioè delle omissioni.
2: Licenze poetiche, dai. Sì. No, ma anche delle omissioni importanti, magari, non sono nella vita di
0: però
2: Michael.
0: Sai cosa? Esci contento, cioè nel senso, a me ha fatto anche un po' emozionare, nel senso, sì, due lacrime le verrà. Cioè esci contento,
2: ma hai
0: a me
2: ballato?
0: È andato bene così.
2: Hai ballato anche tu? Sulla sediola? No.
0: Non ho più l'età per ballare, okay. Poi noi palestrati non balliamo, noi tiriamo solo più su bilancieri.
1: Dopo la dieta bilanciata, la palestra bilanciata.
0: Tutto bilanciato.

0: come ha buttato insomma, che voto date il weekend, dai. Okay.
1: Un votos al fin de semanas.
2: Carissimi, buongiorno. Weekend devastante, cena del 50° classe 1976 a Desenzano del Garda. Da brividi. Un abbraccio a tutti e buona giornata da Federico, il proprio di Carpenedolo.
0: Ci è andato dentro, i cinquantenni. Ci è andato dentro.
3: Patapim, patapum.
4: Quante bottiglie c'erano,
0: Vuota. Non è entrato nei dettagli il nostro amico, però.
4: Quante bottiglie.
5: Giorno con bricolini del Bengatto, venito apposta. Spero sia anche se lunedì, purtroppo piovoso anche. Peggio, amò. Allora, sabato è andato tutto bene il weekend, sabato scarrozzamento di moglie. E domenica pulenta e Luganichi e Ginepi e più ne hai più ne metta.
0: Porca.
5: E comunque è andato tutto a buon. Dopo il Pisulin. Ciao.
0: Al Pisulin.
5: Ah, Pisulin. Buona giornata.
1: Che sei il Ginepi?
3: È un amaro, sì. Un liquore
0: che si beve soprattutto in montagna.
1: Come ho fatto a non aver mai assaggiato il GNIP? Proprio io.
6: Ciao ragazzi, Luca da Mantova. Io mi weekend a 10 lode perché sono riuscito a fare esattamente quello che volevo fare, cioè una beata minchia. Sabato pomeriggio in giro, ieri ho passato un po' di tempo con mia mamma perché c'era la sua festa. Sabato sera, una sera di fuoco con mia moglie. Ieri pranzo, meglio di così non si poteva andare. Ciao, buona giornata.
0: Una sera di fuoco con la moglie. Ah, in grande
1: fuoco con mia moglie.
0: Il fuoco, il fuoco.
3: Qui abbiamo un voto 8 perché sabato ho provato l'esperienza di lavorare da casa ed è una gran cosa perché vivendo da solo non c'era nessuno che mi potesse disturbare perché ho potuto fare anche delle cose, tanto poi ho recuperato il tempo perso. Poi ieri era la festa della mamma, abbiamo festeggiato mia mamma e mia sorella, dice il Federico. Una giornata, signore, che nemmeno lui se la ricorda,
0: signore. Una
3: delle cose che c'era la foca maestrata, sì. E dall'altra parte c'era il circo,
0: perché
3: tu quando lavori da casa e tu lo fai spesso, lei non dorme più, signora. Questo qui davanti, lei non dorme più. Questo qui davanti non dorme nemmeno.
0: Il famoso coso.
3: Il coso della cosa. E tu tra poco lo sai cosa devi preparare.
0: No,
3: tra poco.
0: Quella cosa lì.
3: Quella cosa lì, quello che inizia per T e finisce romboscopo.
0: Ok.
3: Ce l'hai? Sei a
0: no,
3: posto?
0: Non ce l'ho il tromboscopo. Non me l'hai stampato il tromboscopo.
4: Ce l'ho io!
7: La combriccola di Radio Number One.
8: La combriccola quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi, incredibili occasioni di shopping.
4: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
12: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
13: Di Radio Number One, pochi secondi alle 8.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus. In isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
17: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale, i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM, a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte: il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
16: Non mi piace la loro lettera di risposta, inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto. Unito, iniziato a fine febbraio. Per 47 anni ha aggiunto il capo della Casa Bianca: gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. E ieri, al termine delle Regina Cieli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
18: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
16: Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terz'ultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma. Il Como è in Europa. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Appuntamento a più tardi.
19: L'app MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
20: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
21: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: vedere Olivia Rodrigo al Forum di Assago l'anno prossimo. Patronalo!
1: Sì, speriamo di arrivarci vivo, sì, manca ancora un anno. Ma si sa mai, dai, manca ancora un annetto.
0: È vero, è il 27 aprile del 2027.
1: Sì, due date.
0: Io faccio fatica a comprare le cose così lontane.
1: Infatti,
2: neanche la pasta scade.
1: Ma sai, quando hai una certa... non è che... insomma, bisogna sempre stare attenti e dire sì.
0: Lo so, ho lo stesso pensiero. Però vabbè, so, mi rendo conto che non sia un pensiero felice. Meno male che c'è il tromboscopo, meno male.
1: Pruriginoso.
0: Pruriginoso, come butta questa settimana, vediamo subito.
1: Anche lo butta.
0: Partiamo dall'Ariete, settimana energica e piena di iniziative. In amore torna la voglia di leggerezza, favoriti gli incontri nel weekend, quindi il prossimo. Per il Toro, sole nel segno che porta stabilità e concretezza, è il momento giusto per prendere decisioni importanti. In amore cresce il desiderio di certezze e complicità. Gemelli, le stelle vi chiedono pazienza. Pazienza, in amore attenzione alle parole, evitate polemiche inutili, sarà fondamentale. Settimana positiva per le relazioni, per il Cancro, in amore torna il romanticismo e una sorpresa potrebbe scaldare il cuore nel fine settimana. Che paura!
1: Passiamo al Leone, avete voglia di rimettervi in gioco, le stelle favoriscono cambiamenti e nuove sfide. In amore serve più ascolto, però non tutto si risolve con orgoglio e determinazione. Vergine, periodo interessante per chi vuole organizzare il futuro. In amore è il momento ideale per lasciarsi un po' andare alle emozioni. Bilancia, è il mio segno, settimana di riflessione, te pareva? Sto riflettendo da un anno, mannaggia. Alcune situazioni richiedono equilibrio e diplomazia, soprattutto nei rapporti personali. Bene, il prossimo weekend con occasioni speciali per chi è single.
0: Tartine, signori, tartine, come se non ci fosse un domani.
1: Aspettila, dai, Scorpione. Le emozioni saranno intense e difficili da ignorare. In amore cresce la passione, ma attenzione alle gelosie e alle incomprensioni.
2: Sagittario, torna la voglia di libertà e movimento, favoriti viaggi, nuovi progetti e incontri stimolanti. In amore, chi è in coppia avrà bisogno di ravvivare la routine. Capricorno, settimana concreta e produttiva, è il momento giusto per sistemare questioni pratiche e pianificare l'estate. In amore, meno rigidità porterà maggiore serenità. Acquario, creatività e intuizione saranno i vostri punti di forza. Nuove idee potrebbero trasformarsi in opportunità importanti. In amore c'è bisogno di chiarezza, meglio parlare apertamente. Pesci, le stelle favoriscono il recupero emotivo. È una settimana ideale per dedicarsi a se stessi e alle persone care. In amore torna la dolcezza e qualcuno potrebbe fare una dichiarazione in attesa.

0: Guiding Lights dei The Weeknd su Radio Number One. Oh, guarda con quanta felicità esco dal tromboscopo della combriccola. Io veramente, io ci credo ciecamente. Mi rincuore, mi mette di buon umore. Buongiorno, patromano Sergio Sironi, Emanuela Doriani, eccoci qua, pronti per indagare sui weekend dei nostri ascoltatori.
1: Vai.
0: Che faccia fai, Pat?
2: Cosa indaghiamo? C'hai? No, così vogliamo indagare, vogliamo sapere cose.
1: Io vedo una bombola particolare.
2: Sì, una bombola che gonfia i palloncini.
3: Devo dire che è stato un weekend veramente bellissimo. Mi sono comprato una bombola di elio, era un sogno che volevo realizzare da tantissimo tempo e mi sono divertito con tutta la famiglia. È stato un momento veramente divertente. Sta finendo l'effetto, sono in apnea, però è stato bellissimo, mi sono divertito come un matto e volevo condividere questa cosa con voi. Mi tornerà la voce normale. Aspetta, sì, sta sì. Tornando? Sì, ce l'ho fatta. Ciao a tutti, buongiorno, buona giornata.
2: Ma che è finito l'effetto del gas della felicità.
1: Esatto, ma tra l'altro l'ho scoperto da poco, esiste un altro gas. Io dico, state attenti.
2: No,
1: comunque,
2: non bisogna proprio utilizzarlo.
1: E fa il contrario, ti fa la voce da... Allora c'era questo tecnico che faceva un Meatbuster, era la trasmissione che lui faceva una volta su Discovery, che fa questa prova, respira prima l'elio e parte su e poi respira quest'altro, sembra un mostro dell'inferno, è una roba divertentissima.
0: È ancora vivo?
1: Non lo so.
0: No, è così, è per curiosità.
2: La serie è finita lì.
4: Ciao number one, ieri è stata una bellissima domenica passata con la mamma e con la figlia, quindi bellissimo. Ma questa è la cosa che mi ha reso più orgogliosa, mio nipote che scrive questo post dedicato a mio fratello che non c'è più, e perché lui ha partecipato alla sfilata degli alpini come figlio di diritto di un alpino e ha sfilato anche lui e sono straorgogliosa di lui. Grazie, ciao, grazie di esistere anche a voi che siete la mia compagnia di tutto il giorno.
0: Che bello!
4: Ciao Maria Monza Brianza.
0: Non si legge benissimo il post, se no l'avremmo letto.
1: Pelle d'oca.
0: Più che altro non si legge benissimo, più che altro io sono ciecato.
1: No, no, purtroppo il contrasto effettivamente, come dici tu, non permette, però pelle d'oca davvero,
0: Esatto, veramente, bellissimo.
5: Buongiorno scombricolati!
2: Oilà.
5: Weekend a paura!
2: Pelle
5: giovedì,
2: anche qui.
5: Venerdì, sabato e domenica! Oilà. Adunata nazionale alpini!
2: Oilà.
5: Stiamo tornando ora!
1: Porca
5: troppo bello! Tutti ubriachi! Ciao scombricola!
2: Alla grande! Ci sono ancora gli effetti dell'alcol qua, che è belli in circolo,
1: Doveva arrivare a Bergamo e a Venezia.
2: E sta guidando lui, tra l'altro.
0: Ah,
2: mannaggia.
0: Sì, va bene.
1: Devi guardare tutto, ma figure.
0: Adesso proprio stiamo lì sempre a guardare il pelo.
1: Però vedi, si parla di alpini e c'è l'euforia, capisci?
0: È tutto collegato. Sarà un caso?
1: No.
0: Io non credo.

0: c'è dell'euforia anche nei nostri ascoltatori che hanno passato tutti un weekend
1: spumeggiante, fuochi d'artificio, ragazzi.
0: Sì?
1: Alla grande, sì, sempre. In generale, così.
0: Voto 10. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori appunto di dare un voto al loro weekend e di spiegarci anche perché, cos'è successo da 10 o cos'è successo da 2. Sentiamo.
2: Ciao scombricolati.
3: Ciao.
2: Il mio weekend, come al solito, è andato bene. Mi sono organizzata con il mio nipotino sabato, praticamente quasi tutto il giorno. In serata invece sono andata a cena, cena e ballo, mi sono divertita moltissimo. E poi ieri nella mattinata mi sono messa a fare le tagliatelle, e poi nel pomeriggio sono andata a un evento di pittura qui del mio paese, Trezzano sul Naviglio, la tentacolare Trezzano sul Naviglio. Brutto tempo, però il mio animo gioioso come sempre. Ciao scombricolati del mio cuore.
0: Voto 10.
1: Andiamo in
3: cucina. Peccato che era una mostra di acquarelli e con la pioggia
1: tutto sciolto. Vabbè,
0: ma io voglio sapere con chi è andata a cena la Pierre.
1: Vorrei sapere anche altre cose.
3: Sono curioso.
1: Dircelo.
4: Ciao Combricola, per me è stato un weekend rivoluzionante, faticoso, incredulo. Però oggi comincio il mio nuovo lavoro, quindi dopo 6 anni di Combricola tutte le mattine, dove mi avete tenuto tantissima compagnia, fatto ridere, sollevato il morale, quant'altro. Purtroppo io non riuscirò più a sentirvi questi 20 minuti di viaggio e poi basta, quindi non riuscirò più a mandarvi messaggi, niente. Ricordatevi di me. Grazie e niente. Un in bocca al lupo.
1: Niente, fiori, a te. Ma solo opere di bene.
3: Però mandaci l'indirizzo del tuo nuovo titolare che ci parliamo noi.
1: Devi lasciarti la mezz'ora canonica per ascoltare Combricola.
0: Guarda, io sono felicissima per lei, veramente, perché iniziare un nuovo lavoro, soprattutto se eri tanto stanca di quello precedente, è proprio una bella roba. Quindi bene così. Bene così.
3: Però non lasciarci.
5: La Combricola di Radio Number One. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
6: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
5: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
7: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
8: Dove vai?
9: Rimani su Radio Number One.

0: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Per la tua pubblicità, 800-239-182.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza

0: 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Mattinata dalla nostra redazione sulla 8, la diramazione Gallarate-Gattico, c'è un incidente allo svincolo di Sesto Calende Vergiate in direzione Milano-Varese. Corre anche sulla 8 la Milano-Varese tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate-Gattico, direzione Milano. Sulla tangenziale est di Milano corre per 4 km per un altro incidente tra Cernusco sul Naviglio e Gobba in direzione A1 Milano-Bologna. Sulla 4 la Milano-Brescia corre tra Agrate e Cormano, direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano rallentamenti tra allacciamento A1 e settimo milanese, direzione A8. Code anche sulla 7 la Milano-Genova, l'ingresso di Genova-Bolzaneto e tra la A12 Bolzaneto in direzione Milano. E ancora sulla A26 la Genova-Gravellona-Toce, lavori tra allacciamento A4 e Romagnano-Sesia, direzione Gravellona. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo un incidente in direzione Roma sulla 1, la Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: svegliarvi, per tenervi svegli in questa bella mattinata del lunedì. Sono le 8:29 e arriva Pat Romano col suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione, la trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria, ovvero le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati agli aumenti del carburante. Secondo Bruxelles, il prezzo mostrato al momento dell'acquisto deve essere definitivo e comprensivo di tutte le voci di costo, dalle tasse ai supplementi. Un chiarimento che arriva in una fase di forte volatilità dei prezzi energetici. Le norme europee prevedono precise tutele anche per chi subisce ritardi prolungati. Il diritto all'assistenza scatta già dopo alcune ore di attesa e comprende pasti e bevande proporzionati alla durata del ritardo. Quando necessario, il vettore deve anche garantire la sistemazione in hotel. Le soglie cambiano a seconda della tratta: almeno 2 ore di ritardo per voli fino a 1500 km, almeno 3 ore per tratte comprese tra 1500 e 3500 km, almeno 4 ore per i voli superiori a 3500 km fuori dall'Unione Europea. Pillole di sport: si incendia la volata Champions, la Roma in pieno recupero rimonta e vince 3-2 a Parma, agganciando il Milan al quarto posto, superato 3-2 a San Siro dall'Atalanta. In lizza anche il Como, che vince 1-0 Verona e si porta a -2 da rossoneri e giallorossi. L'Ariani già certi per la prima volta nella loro storia di un posto in Europa. In coda successo prezioso della Cremonese, 3-0 sul Pisa, e Speranza Salvezza che resta ancora viva. Tennis: a Roma Musetti e Darder ribattono Cerundolo e Paul e approdano agli ottavi. Out Arnaldi. Nel pomeriggio torna in campo Jannik Sinner contro Popirin. Giro d'Italia, 3ª tappa in Bulgaria e 2º successo in volata per il francese Magnier, che brucia il nostro Milan. In maglia rosa resta l'uruguaiano Silva, oggi riposo, domani si riparte da Catanzaro. MotoGP: a Le Mans vince lo spagnolo Martin su Aprilia davanti al compagno di scuderia Bezzecchi. Nella classifica piloti l'italiano ora ha un solo punto di vantaggio, 128 a 127 proprio su Martin. Chiudiamo con il basket, ecco la griglia dei quarti playoff: scudetto Bologna-Trento, Venezia-Tortona, Brescia-Trieste, Milano-Reggio Emilia. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Si chiama Guardian, questa bella canzone. Vi abbiamo sciabolato un Alanis Morissette così,
1: Sciabolato morbida! Come Sandro Piccinini.
0: Sciabolata morbida, diciamo.
1: Sciabolata
0: morbida su Radio Number One nella combriccola. Attenzione, ragazzi, abbiamo quella che potenzialmente potrebbe diventare la radionovela della settimana,
2: no,
0: o magari anche del mese.
1: Non dirmi che la Piera racconta come è andata la serata nei dettagli.
0: Absolutely,
1: oh,
0: yes.
1: Voglio sapere tutto.
3: Allora, fra tutte queste persone con cui ho cenato, perché era un gruppo di amici, ce n'era uno che mi piaceva in modo particolare, e ho notato che c'è stata chimica. Non so, andando e vedendo, vi tengo informati, ok, amici scombricolati?
0: Okay,
3: ciao,
0: sì.
3: Ciao.
1: Un cocktail tira l'altro.
0: Manca, facciamolo lento, lo stiamo facendo troppo veloce, scusami,
4: Ero. No, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
0: Ecco, esattamente, così era un suggerimento artistico per completare. E, ti ha dato il numero di telefono, Piera?
1: Vogliamo sapere? A chi? Cioè, a chi? Esatto.
0: Te l'ha chiesto?
1: Ma io ho il bigliettino, il numero 420, non, ho davanti 419.
0: Non tu, Patrizia.
1: Patrizia.
0: Io chiedevo a Piera se questo ragazzo che le piace ha chiesto il numero di telefono e c'è un contatto anche.
1: Mi sembra che insomma ha parlato di chimica e mi sa che il contatto. Sì.
2: Poi dopo
1: fanno due
2: ore di fisica.
1: No, vabbè,
2: poi c'è religione.
1: Mi sembra che si piacciano.
0: Le due ore di fisica sono tanta roba.
5: Buongiorno Combriccola, un suggerimento per l'ascoltatrice che cambia lavoro. Può scaricare l'app e, se lo permette il lavoro che fa, ascoltarsela con l'auricolare.
1: Bravo, testimonial dell'app.
5: Per vedere in giro che ridi quando ascolti. Bravo. Radio Number One, fai finta di niente. Bravo. Buona giornata a tutti. Bravo. E buon inizio settimana.
0: Bravo.
2: Ma ti rendi conto che ascoltatori abbiamo?
0: Ti rendi conto che questo avrei dovuto dirlo io, invece lo dice lui. Ti rendi conto?
1: L'importante è che qualcuno lo dica, dai.
0: L'importante è che qualcuno lo dica. In effetti, guardando il lato positivo.

0: mia.
1: Si chiama Bianca, la canzone di Noemi che abbiamo ascoltato su Radio Number One. E tra poco c'è una grande canzone. Io...
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: E ora la sfida finale! Cocktail!
10: Spritz al tramonto!
9: Colazione!
10: Cappuccino vista mare!
9: Estate!
10: C'era l'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Sala Playa, sono le grandi canzoni di Radio Number One. 1983, Monillo Ballerino Patrovano ha partecipato con delle coreografie veramente spettacolari.
1: Buongiorno.
2: Altro che ringhiera, altro buongiorno. Che ringhiera.
1: Buongiorno. Ma non è ringhiera,
2: vabbè,
1: ringhiera.
2: Quello che sono. Allora, il mio weekend, voto al mio weekend, sì. 7.5.
0: Come mai?
2: Allora, voi sapete che è una casa discretamente grande.
1: Sì.
2: Allora, venerdì mattina ci siamo svegliati alle 5. Siamo partiti alle 8, siamo arrivati in bagno dalla camera.
1: Ma dai, ma per favore, non facciamo sciocchezze.
2: Poi dalle 8 abbiamo preso con un altro mezzo di fortuna. Per le 9:15 eravamo in cucina.
0: C'era traffico
2: e poi subito istantaneamente dopo il caffè tornare di corsa 40 minuti per tornare in bagno. A momenti perdiamo i pezzi per strada. Poi tutta sistemata la situazione.
1: Perché non avete fatto la pedemontana.
2: Esatto. Poi abbiamo preso una tangenziale esterna e siamo arrivati fino al terrazzo. Era mezzogiorno e un quarto.
1: Ma caspita.
2: Era mezzogiorno e un quarto, siamo arrivati in terrazzo, pioveva. E tornando verso la cucina perché avevamo dimenticato il cavatappi.
1: No!
2: Sì. Ci abbiamo messo 4:15 perché naturalmente l'asfalto bagnato si va più piano.
1: Sì, va bene.
2: Però poi con il cacciavite abbiamo sistemato tutte le situazioni e verso le 4:15 abbiamo pranzato sul terrazzo in una maniera tranquilla e semplice ed è stata proprio una giornata bella. Poi sabato sera siamo andati in Umbria in camera da letto, perché io ho la casa a Roma ma la camera da letto è in Umbria. Siamo arrivati in Umbria ma era già buio.
1: Immagino.
2: Tra l'altro si era fulminata una lampadina.
1: Ma Cristo,
2: siamo dovuti tornare nel ripostiglio delle lampadine. Era mezzanotte e un quarto.
1: Era tutto buio.
2: Insomma, siamo andati a letto che erano le 3.
1: Vabbè,
0: caspita, tempo, che casino.
2: Tempo di arrivare. Insomma, avere una casa grande è un problema, ragazzi. Compratevi un monolocale. La vita funziona meglio. Faccio mano.
1: Sì.
2: Ti aspetto.
1: Va bene, arrivo,
2: ti aspetto
1: tesoro.
2: Domenica. Ah. Mi raccomando,
1: sì,
2: parti
1: però,
2: giovedì, se no non arrivi.
1: Vabbè, però Umbria, Lazio,
2: non
1: Marche,
2: ti preoccupare,
1: dai, vabbè, okay.
2: Forza Inter.
1: Ma cosa c'è?
2: No, hai detto Forza Lazio.
1: No! Ho detto andiamo nel Lazio. Vabbè.
2: Va bene. Ciao tesoro.
1: Vengo a trovarti, ciao amore.
0: Oh mamma mia, che bello avere una casa grande, però, eh? Cioè, il weekend passa veloce.

0: di questa mattina. Power!
1: Power! Grazie! Ciao, Power! Power the Rolling Stones and the Stars, il titolo del pezzo nuovo su Radio Number One. Ma che musica stamattina! Power!
2: Power! Power!
3: Poveri! Poveri!
1: Ciao, poveri! Ciao, la combricola di Radio Number One! Mamma mia, ma stamattina che argomentone pruriginoso!
2: Sì,
1: Pasto,
2: ragazzi, un argomento al limite dell'assurdo. La storia di questa giovane donna si chiama Sandra Ram, con la H in mezzo, che ha sposato un tram a Strasburgo.
1: Sandra Ram ha sposato un tram?
3: Ram e già, tram. Già qui viene da ridere. Ha sposato per fare rima.
1: Ma che davvero? È così, non cambiava cognome. Esatto. Sandra Ram diventa Sandra Ram.
2: Adesso è Ram Tram. No, ragazzi, non solo ha sposato il tram,
3: sì,
2: ma ci ha fatto pure l'amore col tram.
3: Però non ha parlato col conducente.
1: No. E come ha fatto a farsi?
2: Si chiama oggettofilia. In pratica è un rapporto morboso che sfocia addirittura sulla sessualità.
3: Oh, quella sessualità.
1: Nella
3: sessualità.
1: C'è gente che ha sposato il frigorifero, il divano.
2: Sì, però ho capito. Però come fai a fare l'amore con il tram? Dai, ragazzi.
1: Col tram è un casino, è per quello che chiedevo i dettagli. Nel senso, col mini pimer si può facilmente immaginare.
2: Ragazzi,
3: è pericolosissimo.
2: Sì, direi di evitare i dettagli di lei che fa l'amore col tram. E la storia, comunque, quasi assurda di questo legame sentimentale con il tram numero 3013 della rete cittadina di Strasburgo. Sandra, che vive tra l'altro con un compagno umano, c'è una parte anche logica in tutto questo, razionale.
3: Che è il tramviere.
2: No, non è il tramviere, però no. È un amico di un tramviere, si chiama Thomas, come il trenino, come il trenino Thomas, ma incredibile, descrive la situazione come una sorta di trio affettivo. Questo è un ménage à trois. Cioè praticamente
3: ménage
2: à tram, cioè frequenta Thomas, frequenta il tram e fanno l'amore in tre.
3: E ha l'abbonamento con tutte e due, tra l'altro.
2: È incredibile, sì. Allora, ha celebrato il matrimonio, poi ha confessato appunto Sandra di aver fatto l'amore sul mezzo e col mezzo. Nel senso, sul convoglio e col convoglio. Vabbè, insomma
3: lei si diverte con i mezzi.
2: Sì, va bene, con esatto. I mezzi pubblici.
1: Mi chiediamo, ti stavo domandando quale parte del tram potrebbe contribuire a questo tipo di...
2: No, io ne ho probabilmente un paio.
3: Quello che
2: fa un
3: po' da sterzo. Quello fa ding ding ding ding.
2: Scemo che sei. Credo.
1: Ding ding ding ding.
2: Sì, ma ci sono anche altre parti del tram che possono essere sfruttate, ma non le vogliamo. No, altre ancora. Comunque, qua nella vostra vita, qual è stato il posto più strano, il famoso famolo strano, o la situazione più strana nel quale avete fatto l'amore?
3: Tu, oltre che col tram, cosa hai fatto con la locomotiva?
2: No, beh, in che senso?
1: Qui non ci sono i tram, io non rischio, vedi?
3: Vedi? Vedi, sei
1: qui
3: fortunato.
1: C'è un bus che si chiama Wawa.
3: Quando c'è un bus.
2: Wawa?
3: Quando c'è il bus.
2: La famosa Wawa.
1: La Wawa si chiama Wawa. In Canarias il bus si chiama Wawa.
3: Napoli è Wawa, si dice a Napoli.
1: Ah, on the wow. E vabbè, quindi qual è il posto più strano dove avete fatto l'amore?
2: Sì, o la situazione anche più strana dove avete fatto l'amore, visto che questa Sandra. Vabbè, io ce ne sono un paio di posti strani.
1: Dai, diceli.
2: Beh, in mare sicuramente. Guarda che non è facile far, cioè, da un punto di vista meccanico in mare c'è l'acqua fredda,
3: cioè,
2: eccetera.
3: Il timone ha delle difficoltà.
2: No, nel senso che ci sono delle controindicazioni nel mare, soprattutto se è freddo.
3: Sì,
2: poi in tanti altri posti, ragazzi, sono un po' imbarazzato.
1: Vabbè, ma solo mare, solo sì, mare,
2: sì,
1: solo
2: non
1: mare,
2: posso raccontarli proprio tutti nel dettaglio.
1: E Sergio,
3: sulla spiaggia c'è la sabbia.
2: Cioè, allora il mare fai il sgranigliotto
1: con la sabbia.
3: Con la sabbia, sì.
2: Con la sabbia l'hai fatto?
3: Come andare con la carta vetrata.
2: Non
3: lo consiglio a nessuno, cioè proprio lascia stare.
1: Comunque vinco io.
2: Vano Monnezza, con l'umido che...
1: Tra l'umido e il vetro.
3: Pensa, una volta
2: con le zaffate di umido.
3: Si faceva tra il lusco e il brusco, invece adesso tra l'umido e il vetro.
2: Incredibile.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
8: Sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731 comprooroDoro.it.
9: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
10: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
9: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
10: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche 2 esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A 2 giornate dal termine della Serie A, crolla il Milan a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al 4° posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa in coda, successo della speranza per la Cremonese stasera. Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.

0: che canzone delicata per introdurre un'ora pruriginosa invece della combricola di Radio Number One, Olivia Dean con It's So Easy to Fall in Love. Sergio Sironi con questo sorriso così un po' maliziosetto.
1: Ormai
0: capisce più un tubo. Sì. Quando si parla di queste cose, mi va fuori di testa.
2: Abbiamo parlato di questa giovane donna che ha sposato un tram, fa l'amore sul tram e fa l'amore col tram. È incredibile. Vabbè, insomma, succede anche questo.
0: Senti.
2: Sì, mi dica.
0: No, avrei una domanda, magari non lo sai, non lo so, però nel senso, il tram è ancora in servizio o adesso che è sposato?
2: No, assolutamente, è assolutamente in servizio, è la linea 3013 di Strasburgo. Sì, sì, sì, però porta un anello, una fede all'anulare.
1: Alla rotaia.
2: Sì, alla rotaia, sì.
0: Alla rotaia.
2: È sposato questo tram, non può flirtare con le tram femmine.
1: A Milano si chiama Pertegheta, che è quella che ti collega alla rete elettrica, sarà sempre su.
2: No, io non lo so, questo ci può stare come battuta. Non lo so, ragazzi, a me sembra una situazione talmente assurda.
1: Cosa ti attrae del tram per poterlo sposare?
2: Che ne so, si chiama oggettofilia.
1: Oggettofilia.
2: Vuol dire avere proprio un trasporto anche sessuale nei confronti di un oggetto, di una cosa inanimata.
0: Io comunque pensando ai tram, non lo so, di Milano, se dovessi sposarne uno, mi sposerei il Jumbo Tram. Perché promette bene poi sotto tutti i punti di vista. Perché quello vecchietto è molto bello, per carità, il 33. Però è di legno, poi è vecchietto, e invece il Jumbo Tram.
2: Jumbo, che ti mostro i muscoli,
1: Jumbo Tram. Lasciami stare, ti scatena una guerra che nemmeno
0: Jumbo
1: te la
0: trama. Quando Trump arriva, lo vedi già dalla faccia, no? Che arriva tutto.
2: Guarda, scatenato l'inferno questa notizia. Allora, vi stiamo chiedendo, nella vostra vita, qual è stato il posto più strano, la situazione più strana nel quale, insomma, lo avete fatto? Avete fatto l'amore, insomma, in quella situazione lì, in quel posticino lì, nell'umido. Magari come è successo alla nostra Manuela Doriani,
0: non ero nell'umido, nel vano monnezza di un edificio.
2: Ho sbagliato di poco.
0: Ero tra l'umido e il vetro.
2: E il vetro, sì, scusami.
1: Che ha rischiato anche di tagliarsi.
2: Sì. C'era la raccolta differenziata in corso. Ok.
0: Mi faceva anche molto ridere scoprire dai nostri ascoltatori se dovessero sposare un oggetto, che oggetto sposerebbero.
2: Ma non è male come domanda, sai che ci ho pensato anch'io. Non è male.
0: Non è male, se avete voglia così. Allora, è arrivato un nostro ascoltatore che ha scritto: allora, io e la mia ex eravamo a casa di un amico e siamo andati in taverna, credo, a prendere qualcosa, a prendere da bere, infatti, e lì è scattata la cagnazza.
2: Com'è che fa la cagnazza?
0: La cagnazza.
2: Miseria.
0: E quindi l'hanno fatto. La cosa divertente era che lei era per metà dentro il frigo, nel senso che l'ha cacciata dentro il frigo e
2: faceva caldo in taverna.
1: C'era
2: quindi
1: una parte calda e una parte fredda.
2: Sì.
0: Toma.
2: Diciamo che ha calmato i bollenti spiriti in quel momento. Okay.
0: Esattamente. E poi ce ne racconta anche un'altra, che invece è quella più banale, in mezzo a un campo.
2: Banale fino a un certo punto. Però.
1: Era San Siro.
0: 0444, che ridere, mamma mia.
1: Il posto 80.000,
0: mamma mia, che applaudivano alla fine, ha fatto la vola. E dicevo, il posto più strano dove avete fatto l'amore, o se doveste sposare un oggetto, che oggetto sposereste?

0: Time, canzone dei Coldplay del 2015 su Radio Number One alle 9:13 minuti. Ve le ricordate le scimmie?
1: Certo. Tutte le scimmie che continuano a ballare lì in mezzo alla foresta. Certo, un bellissimo video. C'era la foresta.
0: Attenzione, abbiamo il tram.
2: Ciao, sono il tram di Strasburgo. Sinceramente la storia non è proprio come è stata raccontata, e comunque ci siamo lasciati perché il nostro rapporto era diventato un tram tram.
3: E poi aveva comunque il predellino corto.
0: Allora, voi prendete in giro questa signora del tram, no?
1: Sì, che si chiama Ram, tra l'altro. Famoso Ram tram.
0: Però ce ne sono tanti altri di matrimoni del genere, tipo una signora che si chiama Erika e che adesso si fa chiamare Erika Eiffel, si è sposata con l'attore Eiffel, ad esempio.
1: Certo.
0: Sarebbe un po' per lei. Poi ce n'è un'altra che si è sposata con il muro di Berlino, ce n'è un'altra che si chiama Carol Santa Fe.
3: Si è già separata, si l'ha buttato giù.
0: Esattamente. C'è un altro che si chiama Carol Santa Fe, che ha sposato simbolicamente la stazione Santa Fe Depot dopo 30 anni di relazione, perché prendeva il tram tutte le mattine ed era una pendolare. Ce n'è un altro che si chiama Rocha Moraes, che ha organizzato un matrimonio con una bambola che si chiama Marcelo.
1: È un bambolo, allora.
3: È un bambolo.
0: E poi Amanda Liberty ha annunciato il fidanzamento con un lampadario che si chiama Lumière.
1: Pensavo Amanda Liberty, quando ha iniziato Amanda.
3: Che è uno dei due fratelli.
1: Mamma mia,
3: perché sono due lampade gemelle.
0: Esattamente.
4: Allora, io credo che questa oggettofilia sia vera fino a un certo punto, perché poi fino a che magari ci sono delle donne a cui fa comodo e poi l'oggetto
1: conta lassù, dai, qualche donna si è innamorata di Wanda,
4: io mi sono innamorata e quando è successa questa cosa mi hanno oggettato.
1: Ti hanno oggettato?
4: Nella pattumiera.
0: Eri nell'umido.
1: Era l'umido, fianco la mano, allora.
4: Nel secco mi hai messo nel secco. Vergogna, non ho più parole per questa cosa qua.
0: Ho sbagliato, andavi messo nell'umido, scusa.
4: No, bisognava aprire la cerniera, togliere la gomma piuma che andava nell'indifferenziato e io andavo nell'umido.
1: Ma è complicata la cosa.
4: Ma io ti voglio bene ancora, Paolo.
0: Va bene, anch'io ti voglio bene. Adesso guarda, ci vediamo e ti butto giusto nei cassettoni dove vai buttato.
4: Hai capito? Ci vediamo e me lo butta. No.

0: Si chiama così questa canzone di Gaia su Radio Number One. Perché prendere in giro le persone che si innamorano degli oggetti? Quando tu hai un oggetto a cui tieni tanto, no?
1: Sì, vero,
2: amore,
1: vero,
2: sì, però, sì, però quando l'amore si trasforma in qualcosa di più, insomma, dai, insomma, non so, rimani almeno basito, perplesso.
0: Perché uno che ha una bicicletta che usa tutti i giorni, che gli dà dei momenti di piacere andando in giro per il mondo, non può sposare questa bicicletta?
1: Se la sposi, rimetti la sella comunque. Però.
2: Sì, esatto.
0: Ma smettila!
2: Sì, come Fantozzi, la bersagliera.
3: Agostino dal Lago di Seo, qui diluvia, tanto per cambiare. L'unico oggetto che sposerei è la mia bici, ci vado da 47 anni, l'unico amore è lei, il resto c'è tempo, ma lei l'ho sposata e... funziona, okay. Ciao.
2: Con sellino a posto, c'è il sellino a posto.
1: Tra l'altro hanno un sacco di rapporti.
2: Ma smetti, sì.

0: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio number one, meteo.
2: Un saluto alla meteopatta, un saluto alle meteopattine coordinate dalla nostra Manu Doriani, le meteopattine cari, che mare ogni tanto escono dalla botola. Allora ragazzi, si annuncia una settimana all'insegna dell'instabilità. Porca miseria, che tempestività. Bravo, proprio preciso come un cronometro svizzero. Allora, instabilità per quanto riguarda il nord, anche se magari possiamo parlare più esattamente di variabilità per quanto riguarda il nord-ovest, dove lì magari pioverà di meno. Oggi tempo che farà i capricci.

Andando a mercoledì, variabilità con annuvolamenti più corposi sull'Emilia-Romagna, dove è atteso anche qualche ulteriore rovescio di pioggia, soltanto velature sulle Alpi, temperature in lieve calo, farà un po' più fresco, massime tra 18 e 22 gradi. È tutto, ragazzacci.

0: Hoplite di Taylor Swift su Radio Number One. Ho trovato un sacco di altri oggetti che hanno sposato persone o viceversa, non vedo l'ora di raccontarveli, ma adesso vedo Pat Romano scalpitare per raccontarvi tutto nel suo focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Per anni le finanze della famiglia reale britannica sono rimaste avvolte nella discrezione. Ma attenzione, perché il principe William adesso ha deciso di cambiare rotta. Vuota il sacco e sceglie la via della trasparenza. L'erede al trono del Regno Unito ha deciso di rendere pubblica la propria situazione fiscale, nonostante non fosse obbligato a farlo per legge. Secondo le stime diffuse dalla stampa

0: britannica, William percepisce entrate annue superiori ai 20 milioni di sterline, cifra che lo colloca tra i contribuenti più facoltosi del paese. Le imposte versate ogni anno arriverebbero fino a 7 milioni di sterline, però, equivalenti a oltre 8 milioni di euro. Kensington Palace ha precisato che il principe paga l'aliquota massima prevista sia sull'imposta che riguarda il reddito, sia sulle plusvalenze, comprese le entrate provenienti dal Ducato di Cornovaglia. E il Ducato di Cornovaglia rende e come, ma non andiamo adesso nei dettagli, nei meandri fiscali. Parliamo invece di oggetti che vengono lanciati purtroppo sul palco. Un concerto senza bis è andata così a Eric Clapton, che verso la fine dello show che si è tenuto all'Arena di Madrid è stato colpito al petto da una copertina di un vinile lanciatagli dal pubblico. Il musicista, ora 81enne, aveva appena eseguito il brano Cocaine ed era pronto per il bis, come la tradizione, ma visto l'accaduto il povero Clapton è uscito di scena terminando in anticipo il concerto. Evidentemente è stato colpito duro da questa copertina del vinile. L'accaduto, tra l'altro, ha riacceso un dibattito su un fenomeno allarmante. Abbiamo parlato di oggetti di cui ci si innamora, ma c'è anche questo problema degli oggetti che vengono lanciati verso il palco, verso gli artisti. Sempre più persone negli ultimi anni lanciano questi oggetti ai concerti: bottiglie, telefoni, sigarette elettroniche e tanto altro. Fra i tanti casi c'è anche quello di Taylor Swift, che ha commentato durante un suo concerto a Buenos Aires: mi fa davvero impazzire, ha detto, quando la roba viene gettata sul palco. Ha ragione, perché se è sul palco un ballerino può inciamparci sopra, ma io dico anche, può incorrere anche in un trauma cranico se glielo lanci addosso. Direi che è tutto al momento, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: c'è un sacco di allegria questa mattina nella combriccola di Radio Number One, Just Clean con Hold My Hands. E beh, voi prendete in giro questa ragazza che si è sposata a un tram, però guarda che non è mica l'unica. Io tra l'altro stavo pensando, non so, cioè, che ci sono un sacco di rotture di scatole che si risparmiano sposando un oggetto, beh, già solo per il fatto che non si muove e non parla, cioè non si muove da solo a meno che non lo muovi tu. E non parla, sai quanto
1: tempo. Un tram può parlare e enunciare tutte le fermate, sì.
2: Puoi prenotare anche la fermata.
1: Certo, certo.
2: Se per caso ti sei stufata, prenoti la fermata.
0: Però non discute quello che tu gli dici, cioè nel senso, se capito, cioè oggi ci hai messo troppo ad arrivare qui, no. E lui no, sì. Cioè nel senso.
2: Mucho.
0: Tra l'altro stavo leggendo, allora c'è una tizia che voleva sposare il Tetris, poi però non è andata benissimo.
2: Non si sono incastrati.
0: Non si sono incastrati.
1: Può capitare.
0: C'è un artista americano che si chiama Aaron Cernak che ha sposato il cellulare. Sì. C'è una signora che ha sposato una coperta e c'è un'altra signora che si è sposata una valigetta.
1: Fantastico.
2: Tra l'altro, per con la valigetta una volta ha fatto l'amore 24 ore.
3: Io dietro un divano in un negozio di mobili.
0: Capisci?
3: Facevamo finta di guardare i mobili, era un'estate. Minigonna lei. E io pantaloncini corti.
0: E via.
3: Buongiorno a tutti.
1: Grande
3: buongiorno,
1: classico. Franco. Chi non va in un negozio di arredamento, di mobili, e non lo fa dietro un divano?
2: Sì. Siamo qua per provare il materasso. No, andate a casa vostra.
0: Giustamente, perché qua saltiamo di palo in frasca, no?
1: Dall'oggetto. Stiamo chiedendo anche dove l'avete fatto in modo strano, perché siamo partiti da questa situazione di lei che lo fa sul tram, col tram e col suo uomo. È un ménage à trois.
4: Buona settimana con Bricola. Ma voi pensate a quei poveri spasimanti, magari rifiutati da questa tizia, che sono costretti a dire: piuttosto che darla a me, gliela data un tram. Ciao da Massimino.
0: C'ha il suo fascino il tram. Allora, una sera di tanti anni fa in Inghilterra, in un disco pub, ho addentato questa bellissima bionda che mi ha portato a casa. Eravamo un po' brilli e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Alla fine di tutto mi sono accorto che nella camera dove avevo portato questa ragazza c'era un'altra ragazza che dormiva.
1: Che sfortuna.
0: Che sfortuna.
1: Ma poi ha coinvolto anche l'altra ragazza, non ho capito. C'è stato un finale.
0: No, in teoria sì, però mi sembra di capire che lui insomma fosse a posto così, nel senso non è che poi ci volesse un tempo di ripresa, per cui insomma
1: è quell'attentato che non ho capito se il conte Vlad è un emulo di Dracula.
2: È il refrattario che l'ha fregato. Comunque ho addentato questa bellissima bionda, è un po' fortino come termine,
0: No, è bello però, l'ho addentato. È passionale, ti ho addentato.
2: Perché non mi addenti mai quando arrivi?
1: Adesso ti addento, tra un disco e l'altro.
2: Devo stare addento.
1: Sì, stai molto addento, La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
8: è la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Radio Number One, che arrivano ogni ora in ogni programma nell'arco della giornata. It Takes Full to Remain Sane, pezzo del 2000 del gruppo svedese dei The Ark.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Poteva mancare un bel pippone proprio in chiusura della combricola di oggi? Direi di no. Allora, il cantante dei The Ark si chiama Ula.
2: Scusate.
0: È tutto di Bergamo. No. In questo programma è tutto di Bergamo. Allora, il suo nome è Ula Svensson. Però a un certo punto, mentre insomma, quando non erano ancora famosi, i The Ark, ha pensato: ma secondo me, Ula Svensson non è proprio. Dove è andato a finire, Pat? Non è proprio
3: in un angolo, perché l'ha già pronunciato in un altro modo. Ula Svensson.
0: Ula Svensson. Allora, non è proprio un nome da rockstar, Ula Svensson, no?
2: Sì.
0: Esatto, un po' più da muratore bergamasco.
2: Sì, direi da cantiere, sì.
0: Ula Svensson. E allora ha detto: dobbiamo trovare un bel nome d'arte. Infatti lui si fa chiamare Ula Salo.
2: Vabbè, cambia.
3: Sì.
2: Ula Salo. Sì, vabbè,
0: e ragazzi, da dove è arrivato fuori questo Salo? Da una pomata per auto. Praticamente da adolescente vide questo marchio Salo su un prodotto per lucidare le carrozzerie in garage e pensò che sembrasse un nome da rockstar glam, e così abbandonò Svensson e iniziò a chiamarsi Ula Salo.
2: No, mi viene da ridere perché proprio ieri ho scoperto il paraurti della mia macchina graffiato. E allora subito mi sono catapultato in internet e ho ordinato una di queste pomate antigraffio che
0: la
2: si
0: Salo?
2: Chiama no, non è la Salo, si chiama King Kong. Evidentemente King Kong. Tutti questi King nomi un po' strani.
3: Io sto pensando
2: una pomata King Kong.
3: Il nome che ha usato va bene, ok, però immaginati se avessi visto la preparazione H.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Number One, la piscina di Cocoon questo disco, vi rianimate?
2: Sì, beh, con la Marghe, con la Margherita, ragazzi.
3: Bellissima, lei.
2: Bellissima, bravissima. Un artista tutto tondo.
1: Oh, guarda, come ci si sono ringalluzziti.
4: Buongiorno,
2: Giovanna.
4: Mi sembra strano tutto questo senso? Entusiasmo per questa fanciulla e per me. Nulla.
1: C'è della gelosia?
2: No, Giovanna, tu sei in pole position per noi.
4: Sì, sono tentacolare, sono un polpo.
2: Sei pole position. Pole.
4: Con le patate.
2: Ma smettila.
4: Sì.
1: Parliamo comunque con l'esperta, no?
4: Sì, parliamo con una ragazza che si è data da fare e ha trovato tanti posti strani dove farlo. Però non voglio entrare in dettagli troppo pruriginosi.
2: Perché non entri come nei dettagli?
4: No? Voglio dirti che ci sono due posti dove mi piace essere baciata.
2: Dove?
1: Oddio.
2: Dove?
4: Acapulco e Miami.
2: Pensavo
4: a che ora
2: posti.
4: Partiamo?
2: A livello di epidermide.
1: Non l'ho capito.
4: L'epidermide.
2: Ma no! Non trattarmi così.
4: O mi porti a Miami o Nisba, o mi porti a Acapulco o Nisba, te capì?
1: Uè,
4: parla fish.
2: Ma cosa sei? Ci siamo così venale.
4: Ma che è?
1: Uè,
4: la
1: sala.
4: Uè, ciampa la bicicletta, salta su la bersagliera e va, lo odi.
2: No!
4: Oh, lei.

0: titolo di questa canzone, Maroon 5 e Wiz Khalifa, di un po' di anni fa su Radio Number One. Vi state accordando per andare a mettere il King Kong sul paraurti della
1: macchina?
0: Sì, ma
1: arriva mercoledì, mercoledì. Sì, la crema che lucida il paraurti della macchina, sì.
0: Esatto, e ho già trovato il modo di fregare Sergio Sironi, che è un buono, e subito gli stava spiegando come metterla, eccetera, eccetera, e subito ho trovato il ma perché non la metti tu?
1: Ma lui è un esperto, no?
0: Perché non mi dai una ma?
2: Così poi mi insulta per il resto dei suoi giorni e anche dei miei.
0: Fatti invitare a pranzo dopo la posa del King Kong. Allora, noi abbiamo finito nel frattempo, grazie a Pat Romano,
1: grazie con la sagoma di Sergio Sironi
2: e grazie a lei,
3: Manuela Torriani.
4: A domani.
2: Cari amici, la vita è una giostra. Forse è per quello che ogni tanto mi viene la nausea.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: La combriccola quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Sono le notizie.
13: Radio Number One Notizie.
14: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius e risultata positiva all'antivirus. Lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Nessun allarmismo, sottolinea il Dipartimento Prevenzione ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute. I 4 passeggeri sono 2 italiani e 2 persone di nazionalità straniera, di cui una risiede in Italia mentre l'altra è una turista. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano e il rinvio di ogni trattativa sul dossier nucleare. La Knesset voterà oggi il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia israeliano Yariv Levin per imporre la pena di morte e celebrare processi pubblici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre 2023. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le due vittime erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Prende quota l'ipotesi dello slittamento da domenica a lunedì prossimo per il derby Roma-Lazio a causa della concomitanza con la finale al Foro Italico degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina si disputerebbero lunedì tutte le gare delle squadre che con i giallorossi sono in corsa per la Champions, vale a dire Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Parma-Como e in caso di KO stasera al Maradona anche Napoli-Pisa. L'informazione torna più tardi.
2: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
12: Eccoci qua, che cos'è? Allora eccoci qua, sono le 10:03, ben arrivati a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiano e Claudio, buongiorno.
15: Buongiorno, buona settimana, buon lunedì, che sia il miglior lunedì di maggio.
12: Ah, è maggio, pensa che pensavo che fosse ottobre, no, è maggio.
15: Beh, quasi,
12: è maggio.
15: Dai. Ieri però, festa però. Della mamma, avete fatto gli auguri alle vostre mamme.
12: Certo, sì, ovvio.
15: Oggi invece festa di chi?
12: Oggi è festa di nessuno, è festa di chiunque voglia festeggiare. Bene, tra l'altro, guarda, ci è arrivato un messaggio di un alpino che vuole rassicurarci sul fatto che è andato tutto bene a Genova. Adesso tra poco lo ascoltiamo perché ci tiene. E invece tra poco partiamo con questa notizia che fa molto discutere, giustamente, sì, direi.
15: Direi proprio di sì, andiamo a Roma, tennis, grande passione, ma c'è un ma direi anche abbastanza antipatico.
12: Eh sì, molto antipatico, ne parliamo tra poco. Intanto partiamo subito con la nostra musica. Number one.
2: The Journalist. Gli spacchi.

0: buona domenica.
1: Ma che bello è questo nuovo singolo di Saifa, buona domenica. Allora, sono le 10:07 minuti, attenzione, sì. Perché allora tutto il popolo italiano naturalmente è lì. Tra l'altro leggevo una cosa molto carina su il pubblico che di sera ha assistito al match giocato da Jannik Sinner, no? Che era vestito di nero. Hanno detto che praticamente è una sorta di evento glamour, no? Perché adesso tutti quelli c'erano politici, avranno pagato il biglietto, ma in prima fila, eccetera, tutti vestiti di nero, come si fa diciamo nelle serate quelle diciamo un po' fighette, no? Dove vai tutto vestito di nero. Ormai Sinner è diventato catalizzatore di questo tipo di anche di questo tipo di pubblico, ma
2: c'è un caro biglietti che infuria, polemica molto alta, addirittura alcuni giornali, i quotidiani francesi hanno definito i biglietti della TP 1000 di Roma indecenti, sono davvero molto cari, gli obiettivi sono di superare 400.000 paganti, però se tu vedi nelle partite di questi giorni
1: è pieno.
2: Non è pienissimo, non è pienissimo, ci sono parecchi spazi, soprattutto nel centrale, però, anche nell'arena, insomma, in quelli lì ci sono tutti.
1: Sono le prime fasi,
2: prime fasi, però in ogni caso i biglietti sono molto molto cari. Ma quello che ci fa discutere non è tanto questa cosa del caro, sai, uno dice io metto il biglietto a 150 euro, chi ce li ha paga, chi non ce li ha non paga. Ma secondo le dichiarazioni del presidente della Federtennis Binaghi,
1: allora sì, perché lui ha detto una cosa che naturalmente provocherà veramente come dire la furia di molte persone. Lui ha detto che praticamente i biglietti costano tanto perché così i biglietti che costano tanto in sintesi se li possono permettere solo i ricchi e secondo lui i ricchi ergo diciamo sono più educati, quindi praticamente scegliendo di mettere il costo dei biglietti a diciamo questo tetto particolarmente alto si screma, no? Quindi secondo Binaghi come dire le persone che si possono permettere di pagare tanto un biglietto per vedere un match di tennis siccome sono ricchi sono anche educati.
2: Ma è una cosa, è una follia.
1: Binaghi, ma dico
2: tra l'altro lui questa cosa l'ha dichiarata proprio alla stampa, in una conferenza stampa ha detto noi dobbiamo scegliere chi può entrare a vedere già questa cosa qua
1: come butta fuori nei locali.
2: Bravissima, come sei vestito, ecco, in questo caso se dice puoi pagare, siete in una famiglia puoi pagare 600 euro 4 biglietti, se si entra allora selezioniamo. Ma lui aggiunge questa cosa della buona educazione che
1: non ci sta.
2: Lo facciamo alzando il prezzo del biglietto, il pubblico è così più educato e meno turbolento. Che equazione è? Più soldi hai?
1: Dai, diciamola, scusa, la vogliamo dire chiara? Perché praticamente lui non l'ha dichiarato, ma nel momento in cui dice questo afferma implicitamente che le persone che non si possono permettere, diciamo, questo tipo di biglietti sono più cafoni e maleducati.
2: Ma non è
1: questo
2: così
1: che ha voluto dire.
2: Ma non è così.
1: Non è così. Però.
2: È una caduta di stile, secondo me, gigantesca.
1: È una caduta di stile. E peraltro ti dico, dopo questa caduta, io non so come farà a rialzarsi, perché

0: La musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, il presidente della Federtennis Binaghi se ne è uscito con questa affermazione che insomma sta suscitando un po' di polemiche. Siccome tutti stanno parlando del caro biglietti degli internazionali di tennis di Roma, i biglietti costano tanto, lui diciamo fra le altre cose ha detto che comunque è anche un modo per selezionare il pubblico presente durante i match degli internazionali, come dire l'ha detto in questo caso, sì, sì. Le persone che si possono permettere di pagare questi biglietti che sono così salati sono sicuramente anche più educati.
1: Ma che è un'equazione completamente inventata, no? Cioè l'educazione non va di pari passo con la ricchezza, anzi potremmo anche portare numerosi esempi anche di altri contesti dove ricchezza invece porta qualcosa legato alla, si dice caffoneria? Esiste la parola caffoneria?
0: Caffonaggine.
1: Cioè nel senso, quindi abbiamo esempi sia in un contesto sia nell'altro. Tra l'altro in queste prime partite si sono visti si è visto un pubblico non proprio educatissimo, quindi evidentemente questa cosa di Binaghi non funziona, e poi c'è sempre questa cosa degli scommettitori, sai, quelli che disturbano le partite contro.
0: L'hai visti quelli che hanno ripetutamente inquadrato, che erano diciamo più o meno travestiti da McEnroe, da Borg e da Sinner, cioè erano lì nelle prene, non l'hai visti?
1: L'hanno inquadrati.
0: E poi stamattina ho riso un po' perché leggevo che Fiorello, che era nelle prime file, ieri mi sembra vedere il match di Musetti, era seduto vicino a Stefan Edberg, altro grande ex tennista che evidentemente non lo conosce, e lui sai cosa gli ha detto? Che è un famoso tennista italiano. Io mi immagino che cosa gli avrà inciucciato.
1: Tra l'altro ogni volta che inquadrano Edberg è sempre lì compassato, lì svedese, sempre fermo.
0: Noi abbiamo chiesto anche ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano di queste dichiarazioni di Binaghi, quindi il pubblico che può permettersi di pagare biglietti così alti è sicuramente più educato.
2: Mi sembra molto strano, più paghi e più sono educati. Ieri ho visto un ragazzino con due dita medie, cioè alla fine che ha fatto due dita medie all'avversario. Allora non vuol dire più paghi, più sei ricchi, più sei educato. Questo qua era un ragazzino, l'ho visto ieri in televisione al torneo. Ok, ciao.
1: Non so nemmeno come gli sia scappata dalla bocca. Dire, lui è un presidente, tra l'altro, anche molto importante, no? Della Federtennis. Come fai a dire una cosa del genere?
0: No, anche perché sai, per protesta, tutti quelli che seguono da casa, a casa ovviamente non c'è questa scrematura, per fortuna, potrebbero veramente incazzarsi parecchio. Non paghiamo più gli abbonamenti per vedere le partite, i match di tennis.
1: Sai, mi sa molto di quel retrogusto un po' di elite che il tennis si porta dietro, no? Loro se lo portano dietro dai club, l'esclusività. No? Ha a che fare con quel mondo lì, mi sembra, così come dichiarazione.
0: Che in realtà, diciamo, da quando è scoppiato il fenomeno Sinner, per fortuna sta accadendo esattamente il contrario.
1: Dovrebbero ringraziare il cielo che è diventato così
0: Sinner,
1: popolare.
0: Capito? Quindi non lo so adesso se Binaghi tornerà su questa formazione, sicuramente dirà che è stata scelta solo questa frase fuori contesto, che non voleva dire questo, che è stata mal interpretata. Vediamo.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Eccoli qua, Olio e Giuli. Insomma, andate a riascoltare l'intervista che abbiamo fatto a Giuli, che è venuto a trovarci. È stata molto molto carina. Insomma, abbiamo parlato di un sacco di cose, ovviamente anche di Olli, che è il suo migliore amico.
2: Ragazzo molto intelligente.
1: Molto intelligente, sì. È un po' meno intelligente, devo dire, questa dichiarazione del presidente della Federtennis Binaghi, che ha detto: noi dobbiamo scegliere chi può entrare a vedere i grandi match di tennis, e lo facciamo alzando il prezzo del biglietto. Il pubblico è così più educato e meno turbolento.
2: Equazione più soldi più educazione. Equazione, direi, abbastanza sbagliata, no? Anche secondo i messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Beh, insomma, tutti sono abbastanza d'accordo, ma non tutti,
3: Ciao, sono Stefania da Mantova. Secondo me lui intendeva dire che chi è disposto a spendere tutti quei soldi non ci va sicuramente per fare del casino, degli atti vandalici, per essere sboccato. L'ha detto in un modo un po' sbagliato. Cioè, effettivamente, se io devo spendere una cifra per un biglietto, non vado là per fare del casino, vado là per guardarmi la partita, perché mi piace vedere la partita, sono appassionata. Ciao.
1: Okay. Un po' attirata, un po' attirata.
2: Sei una brava avvocata, nel senso che comunque ci può stare, però l'ha detta veramente molto,
1: l'ha
2: molto
1: detta
2: male.
1: L'ha detta male, molto male. Dai, tra poco sentiamo anche gli altri messaggi, torniamo su questa notizia qui a The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
6: Umano, il vero enigma sei tu.
5: Io?
6: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
5: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
6: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
5: Altrimenti cosa?
6: Ti maledico!
4: Pomeriggio number one.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: 2021 tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Tempest City, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Fabiana e Claudio con voi. Allora, adesso sentiamo un po' di messaggi, ne sono arrivati tanti, ma giustamente le reazioni del pubblico erano prevedibili dopo le dichiarazioni del presidente della Federtennis Binaghi, che dice che i biglietti attraverso l'aumento, diciamo il costo abbastanza elevato dei biglietti degli internazionali di tennis a Roma, si sceglie diciamo indirettamente il pubblico, no? Che quindi sì, è più, come dire, abbiente chi può spendere, secondo Binaghi, così tanto per i biglietti, è anche un pubblico più educato.
1: Ma frase molto antipatica, perché lui ha proprio detto: noi dobbiamo scegliere chi può entrare, cioè noi dobbiamo scegliere, e va contro la popolarità,
0: quindi
1: del
0: non
1: tennis,
0: gli appassionati,
1: in ma infatti, cioè, voglio dire, poi non tutti i tornei del mondo hanno prezzi così caldi, allora.
0: No, infatti, allora sono arrivati messaggi di vario tipo, e anche chi è d'accordo, attenzione, certo, con sta, quanto dichiarato da Binaghi. Intanto andiamo a
2: sentire. Io credo che Binaghi sia una persona abbastanza ricca, però con questa dichiarazione ha dimostrato di essere un gran maleducato. Quindi sostanzialmente si è autosmentito da solo.
0: Bravo.
1: Beh, illuminante, direi. Bravo,
0: sintetico, preciso.
3: Ciao, sono sempre Dario di Lodi, l'Alpino.
0: Ah,
3: che
0: l'Alpino,
3: abbiamo
0: ciao Dario.
3: Prima.
0: Sì.
3: Questa qui di Binaghi è proprio una sparata grossa, che è come quella di Infantino, che ha detto che i biglietti a 7.000 euro per i mondiali di calcio è un prezzo giusto, e magari la gente che non ha i soldi per 7.000 euro per una partita qualsiasi di un mondiale di calcio tra Stati Uniti, Canada e Messico, deve rivedere il suo modo di vivere. Ma vi sembra giusto che la gente debba spendere 7.000 euro per una partita di un mondiale?
0: Babbone.
1: No, ma infatti ha davvero detto che deve rivedere il suo modo di vivere.
0: Ma ragazzi,
1: adesso la cerco,
0: sì,
1: questa dichiarazione.
0: Infantino, no, ma infatti se l'ha detto è gravissimo. Sì, ma ha regalato anche la copia della Coppa del Mondo a Trump. Vabbè, ma a parte questo, cioè, ma le polemiche, guarda, sui biglietti dei mondiali sono tantissimi, sentiamo.
4: Ciao ragazzi, Marco da Mantova.
0: Ciao Marco.
4: Allora, la stessa politica di alzare i prezzi dei biglietti è stata utilizzata il premier anni fa, quando c'erano gli hooligans che facevano un po' troppo
0: casino,
4: un po' troppo casino, e quindi negli anni 80 Thatcher. E poi un esempio vicino a noi, il Vinitaly, l'hanno portato a una cifra veramente altissima, così ci possono andare solo gli appassionati. E sono d'accordo con la ascoltatrice di prima sul discorso della passione e fare poco casino. Ciao Marco da Mantova.
1: Io però ti porto la mia testimonianza. A Madrid sono stato qualche giorno fa, ATP 1000 uguali, i biglietti costavano 46 euro, non 120, 150, e la gente era uguale a quella di Roma, un po' di casino, un po' di divertimento, uguale, non più o meno educati, per dire.
0: Allora, Simona dalla provincia di Bergamo ci scrive: ciao, io sono stata al Foro Italico mercoledì, al campo centrale, c'era una cacciara allucinante, l'arbitro continuava a richiamare i casinisti, quindi ce n'erano tanti, e i giocatori si lamentavano continuamente, giustamente.
1: quindi non funziona, alza i prezzi, ma non funziona lo stesso.
0: No,
5: con questa dichiarazione ha pisciato proprio fuori dal vaso.
1: Bene, termine tecnico che funziona sempre.
0: Esatto. No, beh, però effettivamente insomma, no, adesso noi ci aspettiamo che Binaghi precisi, perché insomma, guarda, ti dico, ci sono delle affermazioni disturbanti, no, come queste, dalle quali puoi tornare indietro, ma da queste è difficile.
1: No, ma poi tutto è una proporzione, un conto è dire ingresso libero 5 euro, 10 euro, ti entra veramente di tutto, ma da 50, 60 euro in più, uno va per vedersi il tennis,
0: ha dato dei balboni e tutto il resto, vabbè, dai, vediamo insomma, perché è brutta questa affermazione, secondo me delude molto i tantissimi tifosi del tennis.

0: Madonna con Fulminacci. Allora, chiudere questo argomento, diciamo, sulle dichiarazioni del presidente della Federtennis Binaghi, che parla dell'elevato costo dei biglietti degli internazionali di tennis a Roma, perché così in un certo senso si sceglie il pubblico, chi può spendere tanto è anche più educato, secondo il presidente Binaghi.
1: Faceva più bella figura dire vogliamo guadagnare di più.
0: No, beh,
1: alziamo i prezzi perché vogliamo,
0: guadagnare di più. Beh, secondo me. Allora, adesso gli ultimi due messaggi, uno da una parte e uno dall'altra, questo qua del nostro amico mi fa anche ridere, sentiamo.
2: E poi sempre per il discorso di chi ha più soldi, è più bravo, è più educato. Sì. Sono andato a uno spettacolo di Ronconi perché avevamo dei biglietti di straculo dell'elite. Sì. Rinfresco tra un atto e l'altro, quelli che c'erano tutti i soldi, le locuste, hanno tirato via tutto, si mangiavano, si riempivano le borse di cibo. Ma dai, ma che vergogna!
1: Mi fa ridere sia per il biglietto di straculo sia per le locuste.
0: Allora, sì, sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Non siamo ipocriti, dai. In fondo, detto male, ma un fondo di verità c'è. Buona giornata, ciao.
0: Allora, vedi, un fondo di verità
1: secondo
0: c'è.
1: Me un fondo di verità c'è, però dipende da quanto, cioè ripeto, un conto se tu fai ingresso a 2 euro, 10 euro ti entra la qualunque e ti fanno casino, ma se tu, ma oltre i 50, i 60 euro già la gente che vuole, i perditempo non ci vanno, no?
0: Quindi che vuol dire che quelli che sono in strada, in autostrada, che hanno il Porsche, Cayenne o la Ferrari sono educati. No, un respiro. Allora c'è Luca che è sardo, che dice Binaghi è di Cagliari. Adesso io non so se leggerla tutta perché mi sa che potete leggere questo messaggio. Ma vai a faiddi codai a roga. Sarà una parolaccissima. Sì, l'altra non la leggo perché secondo me è brutta.
1: Anche secondo me. Va bene.
0: Va bene. Comunque vediamo se Binaghi dice qualcosa.
1: Sì, dai,
0: lasciamo
1: le palle da tennis e andiamo a conoscere dei corvi particolarmente intelligenti.
0: Oh,
1: ok.
0: Andiamo in Svezia. Va bene. Ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
4: The Journalist. Gli spacca notizie.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: personale veramente incredibile, quella di Barry White, l'abbiamo detto più volte, insomma, cresciuto da ragazzino nella zona più baffamata di Los Angeles, era in una gang, finito anche in carcere, poi insomma esperienza che l'ha segnato tantissimo a tal punto che ha deciso di cambiare strada completamente e diventare la leggenda della musica che tutti noi conosciamo.
1: Per fortuna, direi, no?
0: Tra le due carriere. Sì, decisamente.
1: da malvivente, da cantante, meglio. No. Meglio,
0: è un passo molto, molto lungo.
1: Sì. Allora, andiamo in Svezia, situazione sì. Davvero molto molto curiosa, ma molto interessante, direi, che potrebbe essere anche sì. Copiata e replicata anche in Italia. In Svezia in pratica hanno addestrato, perché la cosa è già in funzione, i corvi per sì. Raccogliere mozziconi di sigarette in città. Hai capito? Vanno in giro, raccolgono i mozziconi.
0: Tra l'altro, diciamo che poi, soprattutto le persone, avete presente le cornacchie, i corvi, insomma, quelli che sì. Si comportano male, i corvi vi seguono e quelli che praticamente si comportano male vi beccano dietro la schiena.
1: Questo l'hai aggiunto tu,
0: ovviamente. No, c'è scritto.
1: Però come funziona la cosa? È molto intelligente perché sì. Praticamente hanno insegnato questi uccelli, che notoriamente sono molto intelligenti, a recuperare i mozziconi di sigaretta. Loro vanno in una macchinetta che ha dei buchini, inseriscono il mozzicone di sicurezza e automaticamente questa macchinetta va ad erogare del cibo per le cornacchie. Hai capito? Cioè loro mettono dentro un mozzicone, sì. Esce un qualche cosa da mangiare,
0: e certo.
1: E quindi continuano.
0: Cioè loro sanno che se raccolgono il mozzicone, sì. Lo portano lì, poi avranno da mangiare. Ah, quindi ragazzi, farsi superare però dall'intelligenza dei corvi, voglio dire, è un'offesa. Cioè uno si dovrebbe sentire offeso, no? In realtà, guarda, siccome ce ne sono tanti, peraltro, di corvi nelle città, no? Di solito hanno un po' il compito effettivamente di fare un po' gli spazzini, le sì. Cornacchie, i corvi, comunque sono brutti, però effettivamente ti liberano da un sacco di magari parassiti, cose.
1: Sì,
0: no?
1: Loro vanno magari su qualche topolino morto, qualche cosa sì. per mangiare. Però
0: insetti fastidiosi.
1: Infatti,
0: sì.
1: Però questa cosa qua da recuperare mozziconi di sigaretta, metterli
0: carino
1: in questa macchinetta
0: però.
1: E in cambio avere del cibo, grande idea, direi. grande idea.
0: Vediamo se funziona, perché naturalmente no, mi fa un po' impressione, perché vuol dire che sì. Sono veramente diligenti, no? Tu vedrai tutti questi corvi che arrivano, prendono il mozzicone, lo portano là e poi perché guarda che poi alla fine, io l'ho detto scherzando, ma secondo me potrebbero arrivare a seguire gli umani per vedere se buttano, siccome loro hanno
1: questo
0: collegato
1: sì.
0: No, mozzicone, ricevo in cambio cibo, il mozzicone lo butta l'umano, io lo seguo per vedere cosa fa.
1: E prima che finisca la sigaretta gli salto addosso e vi prendo la sigaretta.
0: E vi muove, vi becca l'orecchio.
1: Oddio,
0: okay, capito?
1: Sai che potrebbe anche succedere.
0: Mi viene in mente un po' questo film di Hitchcock. Vabbè, comunque vediamo se funziona. Nel caso si può sicuramente attuare, perché no, anche diciamo in Italia, no? Ci vorrebbe. A Milano è pieno di corvi e di cornacchie, scusa.
1: E anche di mozziconi, quindi andrebbe benissimo.
0: Strapieno, purtroppo. Dai, c'è la musica di Madame e Marrakesh.

0: Devo capire con Madame e Marrakesh. Allora, tra poco in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi daremo questi dati che sono veramente preoccupanti da un lato, perché sì, insomma, i negozi scompaiono sempre di più, e al posto dei negozi cosa arrivano, cosa aprono?
1: E i ristoranti stanno diventando città di ristoranti con pochissimi negozi.
0: Sì, negozi soprattutto d'abbigliamento, insomma, diciamo,
1: abbigliamento,
0: no?
1: o altri negozi. O di altre utilità che non siano ristoranti. I ristoranti prendono sopravvento.
0: Levateci tutto, ma non il cibo, perché questo è un po' il senso. Diciamo, questa notizia preoccupante. Dani, parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist, quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi,

0: dalle 8 alle 19.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Patrizio Romano. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una francese rimpatriata ha presentato dei sintomi e si sarebbe aggravata. Stanno bene invece tutti gli italiani venuti a contatto con il virus. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati è attraccata a Tenerife. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Tragedia a Roma, nella zona sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano alla guida di due moto che si sono scontrate. I decessi sono avvenuti nell'impatto. Ennesima movida violenta nel weekend. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a colpi di coltello in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato poi fermato dalla polizia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Giocare racchettoni in spiaggia costa caro. La Cassazione condanna padre e figlia ad un risarcimento di 10.000 euro. In Puglia un bagnante è stato infatti colpito all'occhio e ha subito un intervento chirurgico che, secondo l'alta corte, testimonia l'infausta evoluzione della lesione riportata. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria, ovvero che le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Lo sport, tennis, al Foro Italico si chiude il terzo turno del tabellone maschile degli internazionali d'Italia con 4 azzurri in campo. Sinner nel pomeriggio affronta Popirin, Bellucci sfida l'andaluse, Pellegrino con Tiafoe e Cobolli se la vede con Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
11: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
12: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
10: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: canzoni che ascolteremo tantissimo in questa estate al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia. Allora, sono le 11:05 minuti, buon lunedì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, partiamo adesso da questi dati che non sono assolutamente confortanti e che ci dicono praticamente quali sono i settori più in crisi nel nostro paese, visto che scompaiono i negozi e aprono sempre di più ristoranti.
1: Allora, questi sono dati dell'Osservatorio sulla reciprocità e il commercio locale presentati da Nomisma. In 10 anni l'Italia ha perso 86.000 negozi di vicinato, quindi negozietti che avevate sotto casa di varia utilità, e non vorrei dire che al posto di questi 86.000 negozi sono arrivati altrettanti ristoranti, ma per farla in maniera molto molto semplice diremo probabilmente di sì, cioè i ristoranti prendono il posto dei negozi in generale. Questo è un problema soprattutto per ciò che offrono i negozi, no?
0: Sì, allora diciamo che il sud resiste meglio del nord alla desertificazione commerciale. Per andare a vedere diciamo quali sono le attività che vengono penalizzate, diciamo che chiudono principalmente negozi di abbigliamento, ma anche quelli legati alla cultura, allo svago, come le librerie purtroppo e i negozi di musica, che pensate registrano un calo del 28%, molto anche quello dell'abbigliamento. Questo perché naturalmente la musica la si fruisce in altra maniera, e stesso discorso vale per l'abbigliamento, perché si compra sempre di più online. Io ti dico, a me mancano tantissimo i piccoli negozi, dove peraltro tu trovavi quelle cose che adesso non sono omologate, no? Cioè nelle grosse catene d'abbigliamento dove trovi solo vestiti, 800 certo. vestiti tutti uguali. Invece nei piccoli negozi trovavi quel capo d'abbigliamento magari particolare, delle cose. Milano è un po' così, sta diventando un po' come tutte le grandi città, quindi grandi catene di negozi, e quelli piccoli non ce ne sono praticamente più.
1: Ecco, e ti confermo invece che nei piccoli paesi di provincia spesso capita la desertificazione, ma non arriva neanche il ristorante. Cioè nel senso, spariscono i negozietti ma non è che ci siano tutti questi ristoranti. Nelle città si vede, no? Milano, Roma, insomma grandi città, Verona, grandi città, ma anche medie città. Nei piccoli centri di provincia, insomma, qui dicono che reggono ristorazione, salute e cura della persona e articoli per l'edilizia. Sì. Ecco, questi trainano, diciamo così, questa cosa del commercio.
0: Ragazzi, no, guarda, io vorrei sapere se anche dagli ascoltatori nelle altre città, per esempio, perché il problema è più delle grandi città, perché io per esempio quando viaggio così che mi trovo a passare nei paesi o nelle città più piccole, io faccio spesa, io compro lì quasi sempre abbigliamento nei luoghi più piccoli. Sì, dove vado vedo delle cose, tipo che adesso vado sul lago, vedo un negozietto che ha delle cose carine, no, dico guarda questo, che capito?
1: Sai cosa spariscono nei paesini? Ti dico la mia esperienza, spariscono le mercerie, le cartolerie, spariscono le ferramente piccole, sono sostituite da grandi catene, però devi andare sempre nel centro commerciale fuori.
0: Nel centro commerciale.
1: Assolutamente.
0: È vero, poi quello della salute e cura della persona, confermiamo, perché a ogni angolo della città, per esempio, ci sono questi posti dove tu puoi andare a fare il check-up, ma ogni angolo non è un modo di dire, cioè proprio così.
1: Anche dentisti di ogni tipo, una volta c'erano
0: insomma,
1: di meno, no?
0: Adesso non so, guarda, faccio un collegamento. Hai visto la pubblicità che hanno fatto della nave da crociera dove ci sono le sciure, quelle over 80 che partono in gruppo tra amiche, giustamente a farsi la crociera? Ormai col fatto che la popolazione diciamo sempre di più invecchia ed è la popolazione maggiore, tutti i prodotti diciamo vanno anche in quella direzione, quindi centri per la salute,
1: certo, dentiere, bastoni. Pubblicità per le signorine anni 80, partite, poi vediamo se tornate. Ecco.
0: Ma cosa dici? No, torna. Però insomma, però i ristoranti, quelli funzionano sempre.
2: Like when you said you felt so happy you could die.

0: la musica di Radio Number One qui a The Journalist. Stavamo parlando del fatto che sempre di più scompaiono i negozi, soprattutto quelli legati all'abbigliamento, ai settori dell'abbigliamento, della cultura e dello svago, mentre aprono sempre di più i ristoranti. Questo è un dato che ovviamente possiamo confermare noi anche con no, le cose che vediamo, diciamo, la ristorazione non conosce crisi.
1: No, no, beh, quello sì, oddio, ma ci può anche essere, però a livello di apertura di negozi no. Beh, no, la linea di tendenza è assolutamente quella lì. 86.000 esercizi commerciali in meno in 10 anni, invece crescita dei ristoranti, dell'edilizia e di altri settori come la cura della persona, tra insomma centri per gli esami, dentisti, quella roba lì va avanti tantissimo.
0: Eh sì, va avanti tantissimo, anche perché, come dicevamo, insomma, c'è, diciamo, questa esigenza di prendersi sempre di più cura di sé, e anche un po' per il fatto proprio legato all'età, che in Italia, diciamo, sta aumentando sempre di più il numero delle persone over, no? Sì. 50 e 60, quindi c'è, diciamo, questa esigenza, no? Di fare check-up, di fare degli esami. No, questo è vero, perché in qualsiasi, diciamo, posto tu ti possa trovare, diciamo, c'è un luogo dove ti fanno fare la risonanza. Cioè, prima anni fa ti dicevano compra questo pantalone, adesso ti dicono se vieni da noi ti facciamo fare la risonanza magnetica al ginocchio, cioè se queste cose,
1: e ti diamo una batteria di pentole in regalo.
0: E ti diamo una batteria di pentole in regalo. No,
1: vorrei anche ritornare un attimo anche sul concetto dei negozi rivicinato. I negozi rivicinato non sono poi, ovviamente, se ci ragioniamo un attimo, solo quelli dove compriamo delle cose, sono anche un presidio del territorio. No? Sono vita. Tu immagina quartieri della città, quartieri di piccoli comuni senza negozi, ok? E sparisce tutto, no? Se devi poter andare solo al centro commerciale, devi allontanarti.
0: No,
1: piccoli paesi, piccoli comuni o piccoli quartieri senza negozietti di qualsiasi tipo siano, si impoveriscono parecchio.
0: Sì, però non riescono, diciamo, a sopravvivere i piccoli negozi, le piccole attività commerciali, e quindi dopo un po', no? Per i costi, eccetera, sono costretti a chiudere, cosa che evidentemente, ripetiamo, insomma, non accade per la ristorazione, perché effettivamente i ristoranti di qualunque tipo nascono come funghi.
1: Mi verrebbe da dire, adesso facciamo arrabbiare qualcuno, che i ristoranti che chiudono sono solamente quelli che lavorano male, nel senso che io vedo, insomma, se uno lavora
0: oppure
1: bene,
0: che
1: bravo,
0: vengono aperti così, cioè
1: fatto male i conti,
0: ci sono quei ristoranti che tu vedi aprire, cioè durano un anno e poi dopo ne aprono un altro,
1: quelle sono
0: un po'.
1: Quelle sono lavanderie.
0: Bravo. Lavanderie dei, capito, soldi, però fuori c'è scritto ristorante.
1: Sì, quello sì.
0: Esatto. Marco Mengoni e Elodie.

0: Pazza musica
1: con Marco Mengoni ed Elodie. Allora, tra poco non perdete le previsioni meteo, anche perché non ci si capisce niente questo tempo. Un po' c'è il sole, poi fa freddo, poi arriva il caldo, poi ripiove, due cocomeri giganteschi.
2: Vi dico tutto io, sono le previsioni definitive.
1: Io prendo nota,
2: prendo nota.
1: E poi però avremo un ospite con il quale andare a parlare un po' della situazione carburante, quindi voli, soprattutto per chi deve partire questa estate.
2: Avremo con noi il presidente di Assa Aeroporti, insomma loro sono lì ogni giorno a monitorare la situazione, quindi qualche cosa di interessante ce lo diranno tra poco qui su Radio Number One.
1: Ok.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
8: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
9: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
8: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
9: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
10: Radio Number One Meteo.
11: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Nord Italia, tempo instabile sulla Liguria, Lombardia e Triveneto con temporali localmente anche forti. Maggiori schiarite su nord-ovest ed Emilia-Romagna con fenomeni isolati. Temperature però in rialzo con massime tra i 20 e i 24 gradi. Al centro qualche pioggia al mattino sulla Toscana interna e Appennino, migliora dal pomeriggio. Le previsioni per domani, martedì, al Nord Italia residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati su tutte le altre zone del nord Italia. Al centro, sempre per domani, in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovasche sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature anche qui in rialzo con massime fino ai 25 gradi. Per approfondire scaricate l'app di 3B Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Il nuovo singolo di Lady Gaga con Daichi Runaway alle 11:28 minuti in diretta qui a Radio Number One The Journalist con Fabiana e Claudio. Siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Diamo il benvenuto a Carlo Borgomeo, presidente di Assa Aeroporti. Buongiorno, benvenuto su Radio Number One.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie.
1: Allora, lo sa davvero perché la chiamiamo, giusto?
2: immagino
1: che tanta gente gli rivolga la stessa domanda. Ci dia un attimo la fotografia della situazione tra emergenze carburante, annunci di alcune compagnie, cioè in che situazione siamo al momento a lunedì 11 maggio?
2: Allora, la situazione è questa. Noi da tempo abbiamo detto che saremmo stati tranquilli fino a tutto maggio e forse anche dopo. Ecco, possiamo togliere quel forse perché le notizie che abbiamo sulle scorte di carburante presenti negli aeroporti e le notizie che riusciamo a mettere insieme ci fanno stare tranquilli sostanzialmente per l'estate.
0: Ah, questa è una bellissima notizia, anche perché le assicuro che tutte le persone che insomma stanno prenotando in questo momento le vacanze dicono però non lo so se prendere l'aereo perché non sappiamo. Senta Presidente Borgomeo, però c'è diciamo una richiesta, diciamo anche una necessità di come dire sorveglianza sulle tariffe, perché la notizia che preoccupa naturalmente un po' anche chi deve viaggiare e prenotare le vacanze è il possibile rischio di aumento dei prezzi dei biglietti aerei.
2: Sì, allora guardi, l'aumento del prezzo dei biglietti, delle tariffe ci sarà sicuramente, perché in ogni caso il carburante, come ho detto, siamo diciamo affermazioni che facciamo sempre con cautela, però siamo abbastanza tranquilli. Ovviamente il costo del carburante, che incide abbastanza sui costi operativi di un volo, aumenta e quindi aumenterà. Il problema, e per questo noi stiamo sollecitando un punto di osservazione a Palazzo Chigi, il problema è evitare che qualcuno diciamo faccia il furbo, perché in queste situazioni, essendo la filiera molto complessa, ci sono le compagnie, ci sono i grandi fornitori, ci sono i broker delle forniture, insomma i soggetti sono tanti, il grande problema è avere le informazioni giuste.
0: E ma come facciamo noi consumatori a sapere nell'ordine, diciamo, di quale percentuale è giusto ritenere giusto, scusi il gioco di parole, l'aumento di prezzo del biglietto che stiamo per comprare?
2: Beh, guardi, diciamo che in questi casi, siccome non ci sono delle regole stabilite ed è difficile che vengano stabilite nel prossimo futuro, in questo caso vince il buonsenso. Se uno si trova davanti un aumento del 10-15% più o meno si può stare, se uno si trova un aumento del 50-60% incomincia a ragionarci, diciamo, perché la componente del costo del carburante sui costi operativi di un volo è del 30%, quindi fare i conti più o meno.
1: Certo, beh, anche questa è una notizia interessante. Al volo, siccome lei è molto veloce, ne approfittiamo, ultima domanda, le chiediamo, ma quelle compagnie che hanno annullato alcuni voli, cioè lei come reagite?

0: di Asseroporti di fronte a queste notizie?
1: Beh, noi intanto non è che possiamo molto reagire, perché non abbiamo competenze, non certo. abbiamo il potere di imporre i voli, eccetera. Allora, siccome noi siamo in una situazione in cui ci sono alcune informazioni certe e poi c'è un mare di previsioni possibili, alcuni incominciano a far scattare una logica di maggiore cautela e quindi incominciano a tagliare voli. Non è detto che la motivazione sia esclusivamente la preoccupazione di carenza di carburante. Io posso decidere di tagliare un volo perché faccio anche una previsione per cui venderò pochi biglietti, e allora, pur di non rischiare, cancello il volo.
0: Okay.
1: Guardi che io ho fatto sempre una battuta e prego di leggerla come una battuta.
0: Sì.
1: Il gioco delle previsioni un po' avventate può farci arrivare a una situazione paradossale per cui abbiamo i serbatoi pieni e gli aeroporti vuoti.
2: Ecco.
0: Questo mi sembra una buona chiusura.
2: Scusi, ma gli aerei, proprio in sintesi, gli aerei, quelli militari, c'era questa notizia che circolava che avrebbero rubato il carburante agli aerei civili.
1: No, la balla. Il sistema okay. è altro. E cioè che se dovesse, ma io penso che tutto suggerisce che questa non accada, se dovesse esserci una crisi veramente grave, allora c'è un meccanismo per cui le istituzioni decidono a chi va il carburante. Non è che i militari li rubano ai civili, ci va a rubare i militari, insomma, no.
0: Chiaro, è stato
1: a questo livello non ci siamo. Grazie a Dio.
0: Grazie a Carlo Borgomeo, presidente di Asseroporti. A presto, arrivederci.
2: Buon lavoro.
1: Arrivederci. Grazie.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One. L'onda.

0: Nico Santos, la musica di Radio Number One tra poco continua come sempre con una grande canzone. E poi, amici delle spiagge che odiate, quelli che davanti a voi mentre voi siete sdraiati sul lettino o sulla sabbia giocano a racchettoni,
1: odiare.
0: Attenzione,
1: parola grossa, odiare.
0: Però sai quando sei lì, tac, tac, qua ti arriva la pallina in faccia,
1: e cosa succede?
0: Essere risarcito.
1: Esagera, io sto dalla parte di quelli che giocano con il racchettone.
0: No, però vi raccontiamo quello che è accaduto, perché naturalmente qua c'è qualcosa, un fatto che risale a un bel po' di anni fa. Attenzione, perché un signore è stato risarcito per aver beccato la pallina di papà e figlia che stavano giocando a racchettoni.
1: Attenzione. Risarcimenti per tutto ormai, va bene.
0: Vabbè, dai, ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Scorpions, questo gruppo tedesco Wind of Change, tra l'altro scritta, composta, musicata 3 mesi dalla caduta del muro di Berlino, ed è per questo motivo che poi insomma rappresenta un po' la canzone, diciamo, dell'unificazione della Germania, e quindi canzone simbolo, diciamo, per tantissimi motivi. Allora, attenzione, perché adesso vi portiamo in sulla costa, sulla spiaggia salentina, dove è accaduto, diciamo, questo episodio abbastanza grave, perché insomma c'è da dire che molte delle persone o che giocano a pallone o a racchettoni in spiaggia a volte nei colpi mettono un po' troppa, come dire, potenza. Qua c'era un papà e una figlia che stavano giocando a racchettoni con una pallina da tennis, che ad un certo punto colpisce un bagnante, gli provoca il distacco della retina, un indebolimento permanente della vista all'occhio sinistro, e nonostante i soccorsi e le scuse del papà e della figlia, non c'è stato niente da fare, si è finiti in tribunale, e quindi loro sono stati costretti, secondo me, visto insomma il guaio che hanno procurato, anche poco, a risarcire 10.000 euro questo signore.
1: No, il percorso in tribunale è durato più di 10 anni, perché è iniziato nel 2015 ed è arrivato addirittura in Cassazione. Incredibile. Dovranno versare 10.000 euro di risarcimento, oltre ad una multa e sanzione di 3.000 euro per questa cosa. Sì, tu dici, bah, non lo so, io sono un pochettino perplesso, pensavo racchettoni, sai, pensavo gli esagerati, quelli che fanno le mega partite, questi erano proprio davvero padre e figlia. È vero che quello là, poverino, ha avuto i problemi alla
0: danni permanenti alla vista, non mi sembra che si possano quantificare in 10.000 euro,
1: quindi non si può più giocare, insomma, sostanzialmente non si deve giocare,
0: secondo me
1: capitare, no, che una pallina parte e vada a finire su qualcuno.
0: Sì, con meno, perché c'è qualcuno che a volte pensa di giocare a Wimbledon, capito? Oppure le finali dei mondiali di calcio in spiaggia, quando ti arrivano quelle pallonate che se ti arrivano male ti fanno del male. Insomma,
1: oppure
0: diciamo che questo...
1: Dico, devi giocare negli spazi previsti.
0: Devi giocare negli spazi giusti. Considerate che quello che ha pesato in questa decisione è l'intervento chirurgico che ha subito questo signore, che secondo i giudici testimoniava proprio l'infausta evoluzione della lesione riportata. Quindi insomma danni permanenti sono gravi.
1: Che sfiga, però, questo padre e figlia, voglio dire,
0: la pallina da tennis ti arriva violenta su un occhio, fa del male,
1: o anche in un modo particolare, proprio una sfortuna, se altre 100 volte gli ricade la pallina nell'occhio non fa questo problema, è proprio una
0: di solito a racchettori ci giochi con la pallina quella lì proprio leggera, no?
1: Anche quella da
0: tennis, ragazzi, dai, a me sembra arriva una palletta da tennis, no, cioè finita.
1: Finita per chi? Per chi gioca? Dici.
0: Sì, chiaro.
1: Esagerato.
0: Ma scusa, se tu sei spiaggia a livello disteso, mentre ascolti la musica, non lo so quale, ok, tu sei bello lì, rilassato, ti arriva una pallina da tennis a velocità multipla in testa e ti fa del male, tu cosa fai?
1: Vabbè, butto via, le dico adesso la buco.
0: No, ma se ti fa male, male.
1: Io non contesto questo povero uomo, voglio dire, che ha avuto i problemi. Dico che è una situazione molto sfortunata anche per chi giocava, no? Perché che probabilità hai di colpire uno?
0: Elevate, poverino, se c'era lì uno lì che sta, sta lì, ma adesso non so dove si trova, mentre questo signore era lì che magari stava per entrare in acqua, oppure era lì seduto.
1: Bisogna stare attenti. Bisogna giocare solo negli spazi previsti e non dove è vietato. Evidentemente era vietato, perché se li hanno multati.
0: 10.000 e non solo, quindi insomma una situazione che è finita. Però tra l'altro questo signore, insomma, la vista non la parzialmente non la recupera più, e questo è un danno serio.

0: raccontando la vicenda di questo signore che ha subito un danno abbastanza grave, insomma, all'occhio mentre era in spiaggia. Siamo nel Salento, papà e figlia giocano a racchettori, lo colpiscono con questa pallina da tennis e gli fanno del male. E insomma, verrà risarcito di 10.000 euro.
1: Se danni alla retina, insomma, è proprio è caduto proprio dove non doveva cadere questa pallina.
0: Le palline, i palloni cadono sempre dove non devono cadere. Sentiamo un po'.
2: Ciao signori, sentivo parlare di individui tipo Sinner da spiaggia. No, vabbè, oddio, secondo me, allora, a parte il mondo assurdo in cui viviamo, dove la cattiveria è una roba allucinante, però il caso di due che giocano a racchettone, cattiveria non ce n'è.
0: No.
2: Però siamo anche in un mondo dove le assicurazioni sono ovunque. Quindi, se questo signore, questo papino di famiglia, avesse avuto l'assicurazione sulla casa che copre i danni anche fuori casa sui figli per danni a terzi, non vedo il problema. E anche la correttezza, insomma, cagiona un danno a qualcuno involontariamente, è giusto che abbia un'assicurazione.
0: Ma sei
2: che
0: possa coprire
2: quali danni senza star lì a spendere avvocati, mica avvocati, eccetera, eccetera.
0: Ah,
2: ho
0: sì?
2: fatto un danno? Okay.
0: Ok,
2: sono assicurato, posso esercire.
0: Certo.
2: Non sono assicurato. Oggi comincia a essere molto difficile, secondo me. Abbiamo assicurazioni per tutto, quindi non vedo perché non pensare a certe cose. Ciao ragazzi, vi voglio bene, quasi, no, piove, sì, no, vi voglio molto bene, ciao.
0: L'abbiamo un po' velocizzato, allora, perché ci ha mandato un messaggio lunghissimo. Secondo me fa l'assicuratore, però
1: sì,
0: tutta sta scalmana così.
1: L'assicurazione
0: no.
1: del buon padre di famiglia. Io ce l'ho, sai che io ce l'ho quell'assicurazione lì.
0: Però ho capito, copre anche se colpisci uno col racchettone.
1: Sì. Cioè,
0: aspetta, vediamo se farà l'assicurazione.
1: Quelle cose che non so, tuo figlio, i tuoi figli fanno fuori.
2: Faccio il veterinario.
0: Ah, no, fa il veterinario.
1: Quindi è solamente molto caldo sull'assicurazione.
0: Va bene, va bene. E vabbè, dai, prendiamo il consiglio. Allora, tra pochi ne arrivo alla redazione con tutte le ultime notizie. E poi attenzione, perché apriamo questo tema del QR code al ristorante.
1: Vi piace, non vi piace? Dai, cominciate a mandare messaggi corti, mi raccomando, perché altrimenti li acceleriamo, poi non si capisce niente. Va bene, dai.
0: Dai, tra poco The Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: I tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12, tra poco le notizie.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una francese rimpatriata ha presentato dei sintomi e si sarebbe aggravata. Stanno bene invece tutti gli italiani venuti a contatto con il virus. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati è attraccata a Tenerife. Tragedia a Roma, nella zona sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano alla guida di due moto che si sono scontrate. Ennesima movida violenta nel weekend. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a colpi di coltello in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato poi fermato dalla polizia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Giocare racchettoni in spiaggia costa caro, la Cassazione condanna padre e figlia ad un risarcimento di 10.000 euro. In Puglia un bagnante è stato infatti colpito all'occhio e ha subito un intervento chirurgico. Lo sport, si incendia la volata Champions, la Roma in pieno recupero rimonte vince 3-2 a Parma agganciando il Milan al quarto posto, superato 3-2 a San Siro dall'Atalanta. In lizza anche il Como che vince 1-0 a Verona e si porta a meno 2 da rossoneri e giallorossi. In coda successo prezioso della Cremonese 3-0 sul Pisa e speranza e salvezza ancora vive. Al Foro Italico si chiude il terzo turno del tabellone maschile degli internazionali d'Italia con 4 azzurri in campo. Sinner nel pomeriggio affronta Popirin, Bellucci sta sfidando l'Andaluse, Pellegrino con Tiafoe e Cobollis la vede con Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Eccole qua, Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Allora, sono le 12:05 qui a Radio Number One, The Journalist con Fabiana e Claudio. Parliamo adesso di questo QR code che viene utilizzato ormai praticamente ovunque nei ristoranti per visualizzare il menu. Però attenzione, perché non tutti sono d'accordo e l'associazione dei consumatori dicono: vabbè, ma non è che tutti vogliono usare il QR code, serve un'alternativa.
1: Assolutamente, c'è il TULPS, che è il testo unico della legge di pubblica sicurezza, che è chiaro e dice che ogni persona deve poter vedere chiaramente i prezzi che devono essere esposti in luogo visibile al pubblico. Demandare allo smartphone o comunque a una situazione tecnologica del cliente la sola visione del menu non è accettabile. Quindi va bene se c'è il QR code, ma deve esserci anche, che ne so, una lavagnetta, un menu, qualcosa di cartaceo, perché non tutti devono essere obbligati ad utilizzare lo smartphone, capito?
0: Sì, certo, anche perché però, se un cliente dice no, guardi, magari non è che tutti hanno, che ne so, lo smartphone o comunque hanno il cellulare dietro, quindi nel momento in cui il cliente dice no, preferisco leggere il menu cartaceo, il ristorante deve essere in grado di fornirlo.
1: No, ma poi voglio dire, andiamo avanti che continuiamo a dire nascono i ristoranti senza smartphone, diciamo andiamo a mangiare, lasciamo lo smartphone in borsa e poi tira fuori esatto, lo smartphone, altrimenti non sai quello che mangi.
0: È vero.
1: Ma allora io non è che sia contro di per sé, mi capita di andare, voglio dire, se c'è il QR code lo inquadro, però a me piace sempre vedere un menù o perlomeno anche una lavagnetta o qualche cosa, insomma, per vedere, no? Quello che mangio.
0: Guarda, io saranno veramente io che non tocco un menù cartaceo è parecchio, parecchio.
1: Ma infatti guarda che questa cosa qua perché viene fuori questa notizia? Perché in molti posti c'è solo il QR code.
0: Sì, non c'è solo il QR code.
1: C'è il QR code.
0: Insomma, adesso a me non crea particolari, ti dico, problemi, però poi a volte ti dicono no, però sul QR code poi ci sono, perché poi di solito ti dicono no, quello lì è il menù perché standard, cambia. Poi quelle del menù del giorno te lo dicono ancora a voce, per fortuna, perché sennò
1: allora a me la cosa che dà più fastidio non è tanto il QR code, ma è il fatto che alcuni prezzi di alcune pietanze non vengano riportate.
0: Quello è sbagliato. No,
1: portiamo
0: certo
1: un antipastino per 4,
0: sì.
1: Tu dici
0: quanto è?
1: Dimmi quanto costa. Fiorentina, bella, grande, media, ma quant'è? È? Cioè, fammi capire se spendo 40, no, 30, no, 40, infatti. 20 o 50 euro. No.
0: Allora, mi sembra di capire qua dai nostri ascoltatori che non piace, sono molto favorevoli al QR code.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: A me, sinceramente, l'idea del QR code al ristorante piace molto, perché ho sempre un po' quella sensazione di schifo quando devo toccare il menù toccati da altre 100.000 persone prima.
1: Beh, vedi?
2: E quindi sì, mi piace l'idea. Buona giornata.
1: Vabbè, dal punto di vista
0: lei
1: igienico,
0: peggio di me, però.
1: Dal punto di vista igienico, Fabiana, ovviamente il QR code è più igienico rispetto
0: Sicuramente, quello è vero. Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, no, lo odio sto QR code al ristorante. Uno, perché con quello di carta sfogli, guardi, vedi, quello lì devi e torna indietro e riprendi, rivai nel menu e fai questo, fai quello, e poi sembriamo tanti deficienti. Vogliamo togliere i telefonini dai ristoranti perché la gente possa chiacchierare, e poi quando guardiamo il menu siamo tutti lì col telefonino in mano come dei deficienti.
0: Infatti
3: no, non mi piace.
1: Sai che cosa apprezzo di questa ascoltatrice? La pronuncia menu mi piace molto, molto carina, molto fine. Dai, l'ultimo.
4: Ciao
1: poi,
4: ragazzi, ai ristoranti, le foto, vogliamo vedere le foto di quello che mangiamo.
0: Le foto?
4: Io non leggevo Topolino, guardavo le foto.
0: Però le foto, no, vabbè, dai, le foto ci sono normalmente nei ristoranti, quelli lì un po'
1: iperturistici,
0: dai, cioè la sorpresa ci deve essere anche, ci dovrebbe essere, no? Vabbè.

0: Michel Laser, Emo, DJ Snake, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando dei QR code per scaricare il menu dei ristoranti, che ormai sono praticamente diffusi ovunque. Però in questo articolo giustamente viene citato anche l'esempio di qualcuno che parla di un genitore, di una mamma, di un papà anziano che non è dotato di smartphone e che chiaramente non si deve sentire in imbarazzo perché non sa scaricare il QR code, no? E quindi deve avere la possibilità di leggere un menu cartaceo, che quindi un ristorante dovrebbe sempre avere, no?
1: In effetti il QR code non è di per sé vietato, ma solo il QR code viene contestato, perché la legge è chiara, insomma, deve esserci anche un menu cartaceo, una lavagnetta, qualche cosa di immediatamente fruibile anche senza lo smartphone.
0: Cioè, ragazzi, ormai senza lo smartphone tu vai nei negozi, adesso sai che non ti rilasciano più lo scontrino, sei registrato con la mail, ti mandano lo scontrino via mail, quindi cioè se uno non ha il telefono dice no, guarda, io non voglio omologarmi, non voglio avere il cellulare, però se non hai il cellulare,
1: guarda,
0: non riesci a fare niente, non so.
1: Al di là del fatto che tutti toccano il menù, non l'ha detto anche la nostra ascoltatrice, non entro insomma nel tema dell'igiene, però quanto è bello quel momento lì nel quale tutti hanno in mano il menù, si parla un po', no, tra i commensali, hai in mano, cioè, e anche quello è molto italiano, è internazionale per la verità, però mi piace molto quel momento lì, se lo togli.
0: Però secondo me nei ristoranti di un certo livello il menu cartaceo c'è, nel senso che il QR code è un po', insomma,
1: freddo.
0: No, cioè lo vedo un po', insomma, ristoranti di un certo tipo secondo me hanno più il menu cartaceo che il QR code, no?
1: Sì. A me piacciono anche molto quelli che nelle trattorie, nelle osterie, quelle, insomma, di
0: quelli scritti nelle lavagnette.
1: Sì, quelli che ti arrivano con la
0: oggi
1: lavagnetta.
0: Oggi pisci. Buoni. No, dico oggi pisci, quelli toscani.
1: Capito.
0: Oggi abbacchi, oppure coda alla vaccinara.
1: Sì, 14 euro, 12, 13, 18.
0: Capito.
1: Sì.
0: La lavagnetta fa molto rustico e quindi insomma è bello, dai, effettivamente.
1: E tra l'altro la legge italiana dice che tu addirittura fuori, in effetti la maggior parte dei ristoranti hanno il menù fuori, ma quella lì non è un vezzo dei ristoranti, è proprio la legge che ti dice che tu prima di entrare in un ristorante devi sapere i prezzi di quel ristorante. E quindi tu li devi esporre, no?
0: Infatti, perché se non c'è scritto tu puoi anche dire scusi, ma il costo di quel piatto, che poi è brutto. Chiedi, quando perché
1: non lo chiedi, poi però, prendi la stangata finale, va bene,
0: oppure arriva il maestro che dice faccio io, lì è pericolosissimo, faccio io, capito?
1: Oppure il pesce di giornata, che dici ma di giornata, cioè, quanto costa il pesce di giornata?
0: Vabbè, dai, tra poco torniamo su qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Meglio il menù cartaceo.

0: Mahmood, ratata. Allora, sempre più persone, sempre più ristoranti ormai usano il QR code per scaricare il menù, ma non tutti sono d'accordo. E poi c'è l'associazione dei consumatori che dice no, però i ristoranti sono tenuti a fornire l'alternativa del menù cartaceo, perché le persone non si devono sentire obbligate ad avere dietro comunque uno smartphone per poter leggere cosa possono mangiare, e poi soprattutto con i prezzi sempre indicati.
1: Oh, dobbiamo dire che secondo me la maggior parte dei ristoranti hanno entrambe le cose, se tu chiedi il cartaceo te lo portano, però diciamo sì, che sempre più ristoranti vanno verso il QR code o solo il QR code.
0: Sai a me cosa dà fastidio? A parte quella cosa che ti ho scritto, che ti ho lasciato nel vocale, cioè i cuscini sporchi delle sedie, quelle
1: vabbè,
0: cose lì.
1: Quello
0: però, vabbè, no, io non mi ci siedo però.
1: No, capito, però quello non c'entra col QR code.
0: No, perché a volte, sai, nei ristoranti quelli così vai a fare un'insalata, una pizza a pranzo, il menù magari è macchiato, è sporco, non è che non è bellissimo, no? Da vedersi.
1: Ma che ristoranti frequenti,
0: Fabio? Le bettole, quindi.
2: Marco della provincia di Brescia. Ciao. Certo, usare il QR code ti scoccia, però almeno c'è un risparmio per quanto riguarda la carta. Ciao.
0: Vabbè, però il menù è sempre quello, non credo che è quello che vi dicevo. Cioè.
3: Ciao.
0: Sì.
3: Ma io sono anche per il menù cartaceo, perché comunque hai più la libertà di sfogliare le pagine o eventualmente la lavagnetta fuori, che se è tutto esposto tu quando poi sei seduto al tavolo dici quello che, lo, che vuoi ordinare. Anzi, io aggiungerei anche mi porto dietro anche il Nokia 3310 e lo spengo, così la tecnologia si fa da parte almeno a pranzo.
0: Bravo. Sì, ha ragione, dai, perché sennò.
4: Allora, io già odio sia in casa mia che fuori utilizzare il cellulare a tavola. Quindi tu, ristoratore, non mi puoi obbligare a utilizzare il cellulare per guardare il QR code. Mi dai, te lo pago, cioè se proprio non hai,
0: te lo pago
4: il
0: no,
4: cartaceo, e che diamine, su, è così bello, te lo guardi, te lo ammiri, te lo... hai confronto praticamente della lista dei cibi tutti sulla stessa visualizzazione, no?
0: Esatto.
4: Se devi scorrere, ritornare dietro, andare avanti, no, il cartaceo.
0: Grazie.
1: Ma cosa vuol dire te lo pago? Cioè, non apriamo un altro argomento che poi ci fanno pagare anche il menù.
0: No, lei dice piuttosto, guarda, allora se proprio deve essere così complicato ti pago il menù cartaceo. No, non diamo idee strane.
1: Dai, è molto facile, io credo che sia un non problema anche per i ristoratori.
0: Infatti,
1: fate un paio di menù cartaceo e per chi ve li chiede li avete pronti.
0: Con estrema velocità. Allora, amici, domani parte a Vienna l'Eurovision Song Contest. Io ieri seguivo dei servizi, Saldavinci è già arrivato, ma sai che è stato preso d'assalto da un sacco di gente di tutti i paesi del mondo?
1: Sai,
0: è pazzesco, lui è rimasto, ha detto, senza parole.
1: Secondo me vince. Secondo me arriva nei primi cinque, se la gioca nel podio.
0: Dai, ne parliamo tra poco con The Journalist.
5: The Journalist, gli spacca notizie.
6: Buonasera Luchino.
7: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
8: Buonasera Luchino.
7: E lei una dedica?
8: Ah, perché no, ma ora?
7: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
9: Non ci abbiamo più spazi, eh.
5: Happy Hour dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
10: Rimani su Radio Number One.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800-239-182.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: con Fabiana e Claudio. Allora, c'è molta attesa per l'Eurovision Song Contest che parte domani, praticamente a Vienna, la Wiener Stadthalle. Allora, che cosa succede? Che intanto chiaramente i cantanti sono già arrivati, no? Stanno facendo le prove e praticamente sul web il cantante che sta diventando, è diventato subito virale per i contenuti e per la canzone, indovinate chi è? Si chiama Sal Da Vinci. Che dobbiamo fare?
1: È così.
0: Lui va forte.
1: Allora, secondo i bookmaker non è il primo favorito, perché pare che ci sia questa Finlandia che resta la grande favorita. La quota vincente è data a 2, invece Sal Da Vinci è dato a 8, quindi leggermente più sfavorito. Però in ogni caso l'Italia sul podio è valutata a 4, quindi voglio dire, il fatto che arrivi tra i primi è dato abbastanza per scontato, anche perché la sua canzone, l'originale, è quella in assoluto più ascoltata nello streaming di tutto il mondo, cioè è proprio la canzone più ascoltata in assoluto.
0: No, tra l'altro, allora, siccome saranno, allora, l'Italia è inserita nella Big Five, quindi vuol dire che nelle 5 nazioni che accedono già direttamente alla finale, questo lo diciamo perché Sal Da Vinci canta già domani, domani si esibirà, pare, a metà serata, subito dopo la Georgia e prima della Finlandia, e quindi è molto attesa la sua esibizione. Anche domani ci sarà l'italiana Zenit, che ha partecipato a San Marino in coppia con Boy George. Insomma, lui tra l'altro ieri, seguivo questa intervista, ha detto che è felicissimo, è molto contento, è gasatissimo, diciamo, di questa esibizione all'Eurovision Song Contest, anche perché verrà visto in tutto il mondo, quindi per lui è una cosa veramente incredibile, no?
1: Beh, poi lui è molto internazionale, anche il suo curriculum parla chiaro, non solo gli Stati Uniti. Ma secondo te è possibile pensare ad un pezzettino di canzone magari in inglese, per dire, non lo so, un piccolo pezzo, oppure me la canta tutta in italiano? No?
0: Cioè, guarda, secondo me la sua canzone ha un ritmo che si presta assolutamente ad essere cantata in inglese, e se non ho visto male, posso aver sbirciato male, ma mentre l'hanno intervistato aveva dei ballerini dietro, perché sai che lì, insomma, all'Eurovision ci sono sempre queste coreografie, scenografie pazzesche, e lui mi ha detto, tra l'altro, ha detto ai giornalisti di essere stato accolto da un sacco di fan che gli facevano tutti con la mano per sempre sia così.
1: Ma infatti quel gesto lì che verrà ovviamente ripreso dai ballerini,
0: immagino di sì.
1: Ecco, non stento a crederlo, diventerà un gesto, voglio dire, mondiale a questo punto, no? Scritto nel libro, la firma, si è sposata per sempre, così.
0: No, poi magari adesso poi tutti gli stranieri che verranno in Italia al ristorante diranno: voglio la pasta così, sempre sì, così. Sai che no, si imparano le parole, le frasi, quelle in italiano più caratteristiche.
1: Io tifo
0: Sal Da Vinci, però scusa, è molto simpatico, ha fatto un sacco di gavetta e poi posso dirti, è uno che ha molto mestiere, quindi palco lo cavalca come se fosse,
1: ma guarda,
0: voglio dire,
1: io ti direi, sai che io non impazzisco, insomma, per Sal Da Vinci, però dico che secondo me il palco dell'Eurovision Song Contest è proprio perfetto, secondo
0: me per lui.
1: Internazionale, no, canzone divertente, secondo me potrebbe anche

0: puntare al grande bersaglio. Poi questa Finlandia, guarda, io non so che cosa, perché la danno
1: sentiremo per adesso, vediamo. Domani sera sentiamo cosa fa questa Finlandia. Tra l'altro in Italia il programma sarà condotto da Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini, mentre sul palco a Vienna ci sarà l'erede di della famiglia Swarovski, che evidentemente fa anche TV, insieme a questo Michael Ostrowski, che è un conduttore famoso. Ostrowski, Swarovski.
0: Quindi da una parte l'erede di della Lamborghini, esatto, e dall'altra parte l'erede di Swarovski.
1: Siamo a posto. Va bene, a posto. Dai. Vabbè. Dai, vediamo, incrociamo le dita, poi ne riparliamo. Che

0: Amor, la voce è quella di Achille Lauro. Allora, sta per arrivare una grande canzone e poi anche quest'anno è uscita la classifica delle spiagge migliori.
1: Sì, quelle con le acque più pulite, attenzione, sì. Non quelle con l'attività sulla spiaggia più interessante.
0: No,
1: quelle con l'acqua,
0: certo,
1: più pulita.
0: Con l'acqua più pulita.
1: Quindi il mare di per sé.
0: Il mare, anche se sono sicura che giustamente qualcuno dirà, vabbè, non avete messo la nostra, non avete messo quella, non avete messo quell'altra.
1: Chi se ne frega, noi riportiamo le classifiche. Voi potete andare come volete, cioè non è che vi diciamo.
0: Non l'abbiamo fatta noi, la classifica non l'abbiamo fatta voi. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: proprio decise di inserire questa canzone nell'album Brother in Arms, perché Mark Knopfler non era molto convinto e non era molto su questa canzone. Ha detto no, non mi piace, no. non funzionerà. È diventato un grandissimo successo mondiale. È bravissimo come sì, musicista, ma certo, poco intuito.
1: So che diventerà un grande successo, però non mi piace.
0: Non mi piace, una robetta così, mettiamola come riempitivo, dai, sì, mettiamoci questa. Secondo non sei, dice, ma sì, dai, mettiamo questa e poi qual è questa che diventa, insomma, strepitosa, vabbè.
1: Allora andiamo sulle spiagge, sulle spiagge italiane. Allora, i dati che arrivano dall'ARPA, ovvero l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, quindi le varie ARPA regionali, sono assolutamente confortanti, perché le acque italiane sono assolutamente pulite. Tra le eccellenze per quanto riguarda le regioni ci sono Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Calabria, Puglia e Sardegna, e quindi insomma i dati che arrivano sono abbastanza interessanti. Che cosa guarda l'ARPA? La trasparenza dell'acqua, la presenza di sostanze inquinanti, anche la concentrazione di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, insomma guarda davvero tutto, poi dà un voto che va dall'eccellente allo scarso, sì. Eccellente, buono, sufficiente, scarso.
0: Sì, insomma, diciamo che non c'è niente di nuovo in questa.
1: Però già la conferma che si siano acque pulite di questi tempi.
0: Sì, sì, sì, no, è vero, male, anche perché a leggere, diciamo, la presenza, appunto, abbiamo detto, di Escherichia coli, sì, e di enterococchi intestinali, uno legge e dice: mamma mia, quindi quando vai sott'acqua, cosa puoi ingerire? Quindi anche la presenza, ovviamente, di plastiche, sostanze inquinanti, fenomeni anomali. Per cui, diciamo, dove è stata ritenuta assolutamente buona ed eccellente la balneabilità, amici, certo, andate a piedi, forse, perché con l'aereo non lo so, oppure in treno o in macchina.
1: Però
0: in macchina,
1: allora, diciamo che se Calabria, Sardegna, insomma, non mi sorprendono, lì le acque sono davvero sempre molto, anche Sicilia, molto molto belle. Il Veneto ha il 93% delle spiagge per quanto riguarda la balneazione con eccellente, e tra queste anche la spiaggia di Jesolo, che risulta essere una delle migliori, anche Chioggia sottomarina, poi si scende in Romagna con Rimini e Riccione, quindi anche zone molto molto battute come Rimini e Riccione alla fine hanno acqua pulita.
0: Sì, che a Rimini, Riccione, Jesolo, diciamo, la trasparenza dell'acqua la noti meno perché c'è il fondale sabbioso e quindi chiaramente non c'è la sabbia scura. Dove c'è la sabbia scura naturalmente non vedi, no? Anche il contrasto. Però dai, amici, andate ovunque, perché tanto in Italia più o meno dove andate, andate bene, quindi insomma, se volete godervi naturalmente una vacanza al mare, si tratta solo di scegliere posti non proprio battutissimi, no? Per evitare il problema delle spiagge affollate, perché chiaramente dove ci sono le spiagge belle tutti vogliono andare.
1: Andateci la mattina presto, alle 6 spiaggia, guardate l'alba, poi andatevi alle 9 quando arrivano gli altri. No.
0: Sai che a proposito di questo, adesso devo ritrovare quella notizia. Ho letto nei giorni scorsi di questo turista, credo tedesco, se non sbaglio, che ha fatto causa perché lui, per esempio, era in questo hotel, no? E non riusciva, e vedeva che già la mattina presto il famoso problema degli asciugamani messi già sul lettino, no? Sai chi ha fatto causa e l'ha vinta?
1: Ha fatto bene, facciamo tutti causa contro questi maniaci.
0: Ragazzi, dell'asciugamano che scendono all'alba, a volte anche la notte precedente, no? Li vedi lì che vanno, dai, piazziamo, e quindi tu non trovi mai, no, guarda, ho visti con i miei occhi, quindi ti posso dire che visti, è accussi.
1: Sai perché li hai visti con i tuoi occhi? Perché c'eri anche tu lì con
0: Io li ho visti dalla finestra e dico, ma cosa fanno questi qui? Babboni!
1: Racconta la giusta!

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Tiziano Ferro, la differenza fra me e te, a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco ne arrivo come sempre One Match, ma noi vi diamo appuntamento domani mattina alle 10.
1: A domani, è stato un bellissimo lunedì, immaginatevi un po' gli altri giorni.
0: A domani.
1: A domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
9: Liberi di viaggiare!
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
11: Radio Number One, un minuto, poco meno, all'una, le notizie, poi One Match.
12: Radio Number One, notizie.
13: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. Nicola De Muro.
14: La crociera dell'incubo Antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
13: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner, al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
15: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano. Carnefice di berrettini, 2-1 i precedenti per il 24enne altoatesino che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
16: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì a più forte possibile.
15: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale luci sul beniamino locale Flavio Cobolli che incrocia l'argentino Tirante.
13: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
17: One Match, vediamo chi ha ragione.
11: Buon pomeriggio a tutti, comincia l'appuntamento di One Match, lunedì 11 maggio, ci siamo anche oggi carichissimi, io sono Andrea Brumbrum e Ferrari e con me c'è lo zio Francesco Nasti.
18: Buon pomeriggio, buona settimana, buon lunedì con questo cielo terzo di maggio, questo sole che spacca le pietre.
11: Sole proprio che spacca le pietre, guarda zio, hai toccato già un argomento complicato, perché oggi ho assistito praticamente a qualsiasi cambiamento meteorologico di cui fossi a conoscenza. Sole, nuvole, pioggia, diluvio universale. Vero. Di tutto
18: benissimo,
11: di più.
18: Anch'io stamattina sono uscito presto e ho detto: ma cos'è? È ottobre? Ottobre? Novembre? È novembre inoltrato? Perché non si. Col piumino, col piumino. Va bene, ci no. pensiamo noi a rimettere tutte le cose a posto.
11: Infatti, poi il match di oggi possiamo solamente dire che è casalingo, ma lasciamo così.
18: Dai, lasciamolo così, nell'aria.
11: C'è anche la nostra musica, la musica di Radio Number One. Cominciamo con un grande della musica internazionale, Harry Styles con American Girls. Comincia One Match.
17: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Harry Styles con American Girls su Radio Number One per cominciare questo scoppiettante, secondo me molto scoppiettante appuntamento di One Match.
1: Sì, Galliani.
0: Ciao. Ciao a tutti, allora siamo pronti per questo match. Zio Nasti, non
1: buon
0: so perché...
1: Buon pomeriggio.
0: Cosa stai facendo?
1: No, niente. Ero così preso dai giornali sportivi che mi sono dimenticato un po' del match e quindi stavo riprendendo in mano tutti gli appunti del match.
0: Ma lasciamo da parte gli avvenimenti sportivi perché vogliamo celebrare questa giornata particolarmente uggiosa, come abbiamo detto, iniziando la settimana con una sfida casalinga. E che cosa vuol dire? Diciamo che proviamo ad immaginare quella che è la vostra casa dei sogni. Potendo scegliere con disponibilità economiche illimitate, perché la premessa è sempre quella, vivreste meglio in una casa con giardino oppure in un attico panoramico super mega esclusivo? Poi magari, zio, cioè può essere che gli ascoltatori siano già in una di queste due situazioni, quindi magari hanno già esaudito questo desiderio e possono raccontarci la loro esperienza.
1: Esatto.

0: campagna, vorrebbe avere un giardino, vorrebbe... Quindi è quello che vorreste, il match è quello. Vi piacerebbe di più vivere in un attico super panoramico, gigante, oppure in una casa magari a piano terra con un bel giardino, con un po' di verde. Questo è il contendere.
1: Andiamo a schierarci sul ring, parte lo zio Francesco Nasti.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
0: E mille signori della corte, è vero? Mi piace iniziare così.
1: La ringa,
0: senti sta ringa, perché io ho fatto sia l'una che l'altra cosa, anzi io sì. Sono nato e ho vissuto gran parte della mia vita in un attico altissimo e devo dire che invece nella vita poi ho scelto di vivere a piano terra col mio giardinetto, perché mi dà intanto un contatto con la natura che là sopra non avevo, quindi mi piace avere il mio praticello, le mie due piantine, avere un così, quell'angolo, quel polmone verde, ok? Poi mi piace stare un pochettino più a terra, perché star sempre là in mezzo alle nuvole ti fa perdere il contatto con la realtà, e soprattutto se si rompe l'ascensore devi portare l'acqua fino all'ottavo, al decimo piano. Io l'ho fatto, no?
1: C'è l'ascensore, caro zio, esistono gli ascensori.
0: È capitato.
1: Abbiamo due ascensori.
0: Se rompono tutte e due, è capitato, fidatevi. Vabbè, comunque la mia posizione è casa e piano terra con giardino. Beh.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Allora, io devo dire che attualmente vivere una casa con una porzione di giardino mi trovo anche molto bene, però se avessi la disponibilità economica illimitata, chi è che può togliermi un attico stupendo, con vista spettacolare, con più luce naturale? Diciamo che poi si trasforma in un luogo esclusivo, dinamico, stilosissimo, mega tecnologico, dove poter fare anche delle mega feste su quel rooftop,
0: allora... feste lì, che lo so io, con le modelline, con lo champagne, poi vengo su, perché io abito sotto, poi vengo su a bussare.
1: No, secondo me sarebbe un'esperienza pazzesca, anche perché ti godi in generale un'atmosfera, secondo me, meravigliosa, irripetibile, dicevo esclusiva, perché case con giardino ne troviamo tantissimi in giro, attici di questo tipo, secondo me, molto molto meno, e quindi secondo me anche i nostri ascoltatori scelgono di stare dalla mia parte, ne sono abbastanza convinto.
0: Sto vedendo che stanno arrivando un sacco di messaggi audio, quindi dobbiamo ascoltarli, perché chiaramente siamo partiti subito col fuoco alle polveri.
1: Sì.
0: Mi piace questa cosa, che arrivano subito un sacco di messaggi.
1: 393-444-0444, voi da che parte state? Casa con giardino o attico esclusivo? Intanto Ligabue, le donne lo sanno.

0: Luciano Ligabue con Le donne lo sanno. Volevo dirti una cosa, caro il mio amico Andrea Brumbrum Ferrari, che noi a Correggio abbiamo fare così, ammazzina. Che noi a Correggio abbiamo tutte case col giardino, godiamo la natura.
1: Lo so. Caro
0: in
1: Luciano.
0: In questa situazione bucolica, artigianal bucolica.
1: Mamma mia, ragazzi, sembra proprio di avere Luciano Ligabue in diretta qui su Radio Number One in One Match. Non è così, perché è lo zio Nasti. Lo zio Nasti.
0: Ma lui avrebbe detto queste parole, io avrebbe detto artigianal bucolica.
1: No, può essere, sono d'accordo con quello che dice il finto Ligabue, perché in effetti a Correggio non è che puoi godere di una vista straordinaria da un attico, no? Infatti l'attico, specialmente in città.
0: Non ci sarà nemmeno, credo, un grattacielo a Correggio. Chiediamo agli amici di Correggio.
1: Tantissimi messaggi sono arrivati: casa con giardino oppure un attico super bello, esclusivo, fantastico. Partire con un messaggio vocale, facciamo questo qua, dai.
2: No, oggi decisamente schierato con super attico, l'attico. No. Assolutamente.
1: Sì, giusto.
2: Il giardino poi richiede manutenzione, impegno, sei sempre a pian terreno, troppo umidità. No. Umidità. Assolutamente. Poi bello, super attico, zona giorno da basso e zona notte di sopra.
1: Quindi sta dalla mia parte, molto bene, sono arrivati
0: tanti. Un super attico, capito? Un super attico duplex, cioè le pretese fino in fondo.
1: Ma secondo me comunque aveva molta ragione, quindi potrebbe anche fare lui il programma al mio posto, il mio schieramento. Vai.
3: Casa con giardino tutta la vita.
0: Mi piace. In casa con giardino, anche perché tu non so se hai pensato a questa cosa, però se c'hai l'attico devi per forza arrivare a casa con l'ascensore, giusto?
1: Beh, per forza, certo, un ascensore
0: quindi,
1: gigantesco.
0: Sai che incontri fai l'ascensore, le fiatelle.
1: Ma qual è il problema? Cioè, quello lì sarebbe il problema?
0: Vicini. Prova tu tutti i giorni la fiatella di un vicino.
1: Mamma mia, dove si va ad aggrappare lo zio? C'è anche un messaggio da Franci, da Brescia. Dice: giardino tutta la vita, piscina, orto, cani liberi e grigliate. E a questo punto mi verrebbe da dire: perché sull'attico non puoi avere i cani liberi che sguazzano sul terrazzo,
0: cani liberi,
1: le grigliate non puoi farle, la piscina
0: puoi fare anche le grigliate, la piscina puoi avere, l'orto magari un po' più difficile, i cani liberi sì, ma se al cane gli viene lo schiribizzo, ti salta giù, è lì un problema, lì adesso la trovi che è una fettina piccola, cioè è brutto se si butta di sotto.
1: Servono barriere importanti. Intanto continuate a schierarvi al 393 444 0444. One Match.

0: Che formazione fantastica! Sophie and the Giants insieme a Purple Disco Machine con Paradise su Radio Number One. Ci fermiamo un attimo, voi continuate a votare. Preferireste una casa, un attico, oppure una casa piano terra con giardino? Punto di domanda.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo!
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo!
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto!
2: E tuo!
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi,

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Radio Number One.

0: Bruno Mars e Just Might su Radio Number One. Stanno arrivando veramente tanti, tanti, tanti messaggi per questo match di lunedì 11 maggio con Andrea Ferrari e con lo zio Francesco Nasti. C'è chi sogna spazio, verde, tranquillità con una casa con giardino, e chi invece vuole vista città più stile, perché un attico con una vista panoramica deve essere in città. Penso che sia abbastanza scontato, no zio?
1: Sì, ma io stavo pensando a un altro aspetto, stavo pensando anche al fatto che avere un giardino e tiro acqua al mio mulino è bello, perché è un, diciamo, un panorama che cambia con il tempo, con le stagioni. L'attico alla fine rimane sempre quello, e quindi sai, il giardino ti dà un pochettino più di stagionalità anche della vita. Uno vuole fare la filosofia, se no fa così.
0: Ma quindi, quindi mi stai dicendo che c'è più contatto con la natura,
1: certo,
0: che è cangiante, certo, sì.
1: Tradotto, gli animali che ti rientrano in casa,
0: ecco, infatti,
1: che bello.
0: Tradotto, insetti ovunque, pollini, certo, zanzare giganti, foglie da raccogliere. Mentre l'attico,
1: i draghi di Komodo, che cazzo, dove vivi? Cioè, da che vivi nell'Amazzonia, in giungla?
0: Senti,
1: adesso vivi.
0: Vabbè. Ascoltiamo alcuni messaggi che sono veramente molto carini, anche raccontate anche un po' quelle che sono le vostre esperienze, non solo rispondete al match di oggi.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: No, casa indipendente tutta la vita, io abito in una casa da solo e va bene così, in un attico no, ma non tanto per l'attico o la casa,
0: ma
2: perché l'attico è in un condominio e al giorno d'oggi ci sono in giro veramente
0: No, non andiamo avanti, però comunque abbiamo capito, però non puoi vivere in un attico e ti compri che tutti gli appartamenti dell'edificio e sei comunque da solo, non si può fare.
1: Bello come idea, complimenti. Come ti chiami di cognome? Trump? E
0: no,
1: fai mi chiamo Trump Tower
0: Ferrari.
1: E fai quello che vuoi. Ah, Ferrari, però non so perché, peccato che non
0: Manu,
1: sei in diretto.
0: Vuoi leggere tu questo messaggio di Manu?
1: Manu scrive: io ho già casa con giardino, ma il tempo libero lo usi per averlo in ordine. Attico, quindi cambierebbe per l'attico. Devo dire la verità, io le ho avute entrambe le situazioni. È vero, il giardino costa tempo e un po' di fatica, che però viene ripagata, è bello. E poi devi farlo con lo spirito un pochettino del hobby, del passare del tempo,
0: sì,
1: del sfogo per lo stress.
0: Ma la gente lavora, caro zio.
3: Attico e super.

0: pratico tutta la vita. Tanto hanno anche dei terrazzi abbastanza importanti, quindi voglio quattro piante, gli metto su quattro piante di facile manutenzione, un bel parapetto alto così il cane non salta giù, puoi farti la grigliata perché tanto sopra di te non c'è nessuno che ti rompe.
1: Bravo.
0: Meglio di così, cosa si vuole? Altro che taglia l'erba, pota le piante, pota le siepi.
1: Bravo.
0: Smaltisci il verde, ma va. Oppure spendere soldi per pagare qualcuno che te lo gestisca il giardino.
1: Potremmo andare avanti al posto mio a fare il buon match, bravissima, proprio quello che
2: bella
1: volevo dire.
2: Bella questa cosa, taglia le siepi, posa le piante, poi smaltisci il verde, è vero, devi smaltire anche il verde. Vabbè, ci sono veramente tantissimi messaggi. Beh, c'è un altro per l'attico, leggilo questo di Mantova che mi piace, chi abita in un attico.
1: Sì.
2: Io abito in un attico a Mantova.
1: Sì, con terrazzo, vista cupola e lago, barbecue, si sta da Dio, non la cambierei per nulla al mondo, anche questo voto è per me. Dice silenzio e pace assoluta, perché in effetti è molto meglio fare un barbecue su un terrazzo rispetto a quando sei nel giardino al piano terra, che poi l'odore si alza, no? Il fumo si alza.
2: Vabbè, ma si alza per andare dove? Se sei da solo, che te frega? Cioè, no,
1: anche i vicini attorno, vabbè.
2: E vicini, sempre sti vicini.
1: Continuate a scatenarvi, un po' come me lo zio Nasti, che ce le stiamo dando di santa ragione in questo fantastico match di inizio settimana. Intanto i Maroon 5 con One More Night. Voi da che parte state? Questa è Radio Number One.

0: In Maroon 5, One More Night. Tra l'altro tu non lo sai, ma siccome io e Adam Levine eravamo vicini di casa, ci passavamo i vestiti, poi ho cambiato taglia. No, ma guarda, tu adesso scherzi, però
1: mi passi il sale, Adam.
0: Guarda, a lui mancava sempre le uova. E vedi la fortuna di avere un giardino, magari c'hai due galline e fai anche due uova.
1: E addirittura, no, non credo, dai. Andiamo avanti con i nostri messaggi. Casa con giardino oppure attico? Vi dico solamente, crepi l'avarizia. Fate finta di avere disponibilità economiche illimitate. Pensate a quanti vantaggi potete avere con l'attico specialmente. C'è un messaggio che dice, attico. Monica, da Milano, ovviamente. Sai, una bella terrazzina lì con la piscina sulla decimo è poco. Ottantesimo
0: di
1: piano
0: più,
1: di un palazzo,
0: più,
1: ragazzi.
0: Sì. Anche ottantesimo mi sembra esagerato a Milano, però ci sta.
1: Poi c'è Teresa che dice: ciao, ma se arriva un terremoto, giardino tutta la vita. Dai, non
0: allora,
1: pensiamo a
0: Teresa
1: queste
0: da Palermo, tra l'altro, non abbiamo preso in considerazione il terremoto. Il terremoto, Andre, se tu sei sull'attico, col terremoto ti viene lo square house. Ma perché se tutto va bene, avete fatto bene il grattacielo, ok? Balli, ma balli che balla, che bella che balla, ma balli tanto. Invece, quando sei a piano terra, non balli.
1: Mamma mia, addirittura pensare al terremoto, ma pensate ai vantaggi veri dell'una o dell'altra fazione, non pensiamo a queste catastrofi naturali che purtroppo accadono nel mondo, ma viviamole in maniera positiva, dai. Intanto ascoltiamo l'ultimo singolo di Annalisa, che tra l'altro è reduce da un grandissimo inizio di tour a Milano sabato scorso. Insomma, abbiamo visto anche un sacco di video, un concerto
0: anch'io
1: pazzesco.
0: Ho visto i video, ho visto dei bei video, ma che bei video.
1: Ascoltiamo Annalisa con la canzone estiva.
2: Quando

0: Canzone estiva Annalisa qui su Radio Number One. Ho mutato un attimino lo zio Nasti e ne approfitto per dirvi, cari amici all'ascolto, che l'attico non è soltanto una casa, è una prospettiva. Riflettete, amici, riflettete e votatemi al 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: La grande canzone Natalie Imbruglia con Shiver dal 2005, un pezzone, anche lei è stata un'interprete pazzesca. Adesso è arrivato un momento di fare un po' i conti o sbaglio?
1: No, arrivato il momento dei conti. È un momento tragimento.
0: Oppobacco, vedo dei coltelli volare.
1: Sì, coltelli volare, è così. Momento tradimento, in che cosa consiste? Ti metterò lì alcune cose, alcune questioni che riguardano il nostro match, caro Zionasti. Vediamo se sei capace di rispondermi con le stesse argomentazioni e vediamo se riuscirai a far votare altre persone la casa con giardino. Vado?
0: Vai!
1: Ma voi passate la vita a tagliare l'erba, basta tagliare l'erba, molto meglio l'attico.
0: Tu pensa che voi passate la vita in ascensore per arrivare all'attico, vedi tu se è meglio stare a tagliare l'erba oppure in ascensore.
1: Poi fate riferimento al relax, no? Che avete nella vostra casa, diciamo che più che relax è manutenzione la vostra, non vi riposate davvero.
0: No, no, noi ci rilassiamo, siete voi che invece state lì là sopra e prendete tutte le polveri sospese. Ah, come le respirate a pieni polmoni dall'alto del vostro attico.
1: E poi dite sempre più tranquillità nel giardino, no? Se sei al piano terra, sì, bene, peccato che poi passi il sabato col decespugliatore del vicino in Dolby Surround che continua a darvi fastidio.
0: Ah, tu lo vuoi buttare sui rumori perché voi invece ci avete gli aerei che vi passano una spanna sopra la testa. Gli aerei ne fanno di rumore.
1: Molto meglio il rumore degli aerei che, non so, tutti gli animali domestici che amiamo, però quando fanno il concertino, che si abbaiano a vicenda, li senti molto più vicino, anche quelli, un po' il suono che ti dà fastidio, come il decespugliatore.
0: Non apprezzi invece il ritorno, il richiamo della natura. Io qui c'ho uno zoo vicino. Sento la mattina all'alba che non so che animali sono, ma mi sento come se fossi Tarzan nella giungla. Peccato che poi non è così, ma questo è un altro discorso.
1: Ebbene, allora il nostro momento tradimento si è concluso. Come dice Paolo Bonolis, avete soppesato? Bene, voi da che parte state? Casa con giardino oppure attico? Come?

0: Avicii con Aloe Black, Wake Me Up.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: Purtroppo ha vinto lo zio Francesco Nasti. Bravo, bravo zio.
0: Devo dire, bravo, con una percentuale risicatissima. 55% contro 45.
2: Un grande peccato. Ha iniziato bene la settimana lo zio. Però dai, stavo per fare il rimontone, non ce l'ho fatta. Amen, peccato.
0: Per poco,
2: ci riprovo
0: per poco
2: domani.
0: La rimontata domani. Grazie Andrea, Brum Brum, Ferrari per aver partecipato.
2: Grazie lo zio Francesco Nasti. Vi lasciamo con Stefano Federici e il suo PN1 pomeriggio number one fino alle 17. Noi ci ritroviamo domani dalle 13.
0: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
2: Ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. Radio number one è dove

0: Non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
1: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
0: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
1: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
2: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi, incredibili occasioni di shopping.
3: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Settimana e tra pochissimo ci sarà ovviamente il pomeriggio number one a tenervi compagnia. Alle 14 e un minuto, spazio alle news.
9: Radio number one notizie.
10: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Delitto di Garlasco, emerge una nuova intercettazione ambientale con Andrea Sempio che in un altro soliloquio dice è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Ebbene, secondo i PM il 38enne di Vigevano sembra svelare l'orario in cui entrò per uccidere. L'intercettazione risale all'8 febbraio 2017. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una francese rimpatriata ha presentato dei sintomi e si sarebbe aggravata. Stanno bene invece tutti gli italiani venuti a contatto con il virus. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati è attraccata a Tenerife. Tragedia a Roma, nella zona sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano alla guida di due moto che si sono scontrate. Ennesima movida violenta nel weekend. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a colpi di coltello in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato poi fermato dalla polizia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Giocare racchettoni in spiaggia costa caro. La Cassazione condanna padre e figlia ad un risarcimento di 10.000 euro. In Puglia un bagnante è stato infatti colpito all'occhio e ha subito un intervento chirurgico. Avrebbe simulato una rapina con accoltellamento per tenersi l'incasso della giornata. Con questa accusa un corriere di 52 anni di Chivasso, in provincia di Torino, è stato denunciato dai carabinieri di Volpiano per simulazione di reato. La somma di cui si sarebbe impossessato è di 1.680 euro. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria, ovvero che le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Settimo giorno agli internazionali d'Italia di tennis. Questa mattina eliminato Mattia Bellucci dallo spagnolo Landaluse in due set. Adesso si sta giocando Pellegrino Tiafoe. Alle 15 sul centrale toccherà il numero 1 al mondo Jannik Sinner con l'australiano Popirin, mentre in sessione serale spazio a Flavio Cobolli che affronta l'argentino Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: L'app MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
12: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
13: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
11: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
8: Signori, tocca a noi. Partiamo

0: signori, in leggerezza con alcune notizie che hanno dell'incredibile. Tra pochissimo vi accompagnerò a Strasburgo per una storia che potrei definire sorprendente, ma c'è l'appello prima al 393-444-0444. Se siete componenti ufficiali del PN1 e soprattutto se ci siete, dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1! Pomeriggio Number One!

0: pomeriggio number one. Ecco i nostri ragazzi, quelli che sono rimasti lì fino alla fine venerdì e sono qui sin dall'inizio lunedì.
1: Ciao Ste, ci sono sempre presente, Pitto da Capriolo.
0: Grande.
1: Buon inizio settimana a tutti.
0: Grande Pitto, grazie per esserci.
2: Ciao Stefano, Matteo di Cornaredo.
0: Ciao Matteo.
2: Au, tornato sono.
0: Che è un mix tra il romano e il sardo, può essere.
3: Ciao Stefano, Antonio Vagaiolo c'è.
0: Anche Antonio c'è.
4: Ciao Stefano, il mister Marcello, volevo salutarti e augurarti buon inizio settimana. Ti ascolto, un abbraccio, ciao Stefano.
0: Grazie, a quanti siete ragazzi?
2: Ciao Stefano. Ciao. Wow. Moreno da Ivrea, ci
0: anche
2: sono anch'io.
0: Moreno,
2: buona giornata.
0: Moreno. Grazie Moreno da Ivrea.
5: Oh, non ho capito se bisogna specificare qua, perché una dice U, l'altra mi dice U. Donne!
0: Non lo so, la situazione secondo voi può migliorare o peggiorare?
6: Pomeriggio number one, ci sono i piccioni. Pomeriggio number one, ci sono i piccioni.
0: Va bene, grazie anche al dottor Piccione. Signore e signori, questo era l'appello 393-444-0444. Tra pochissimo a Strasburgo, perché c'è una ragazza che è innamorata di un tram. Commenteremo questa notizia, ma prima con Illusion.

0: tranquillo.
1: Ci sono.
2: Bravo, bravo.
1: Buon lunedì.
2: Hai la giustificazione, anche perché io ti ho tenuto un posto in prima fila, perché sono pronto a raccontare a te, caro Mirko, e a tutti gli amici, gli appassionati del pomeriggio number one, questa notizia che arriva da Strasburgo ed è una storia che possiamo definire sorprendente. Avevamo parlato tempo fa di una donna che aveva sposato un aereo. Beh, adesso abbiamo cambiato mezzo. Cioè, la storia appartiene ad una ragazza innamorata di un tram, il convoglio 3013, e talmente innamorata da sposare questo tram e farci, dicono poi, fichi fichi luna di miele. Quindi la notizia è questa: lei sposa un tram a Strasburgo, ci fa l'amore, e si chiama Sandra, lei, e lui il convoglio 3013, e lei, la signora Sandra, sostiene di aver sviluppato questo legame sentimentale con questo convoglio, il tram numero 3013 della rete cittadina, prima del Covid. È stato amore a primo viaggio, amore a prima vista. Lei ha raccontato di aver percepito questo segnale, un colpo di fulmine durante il lockdown, che avrebbe poi voluto sposare alcuni giorni fa. Lei vive con un compagno umano, si chiama Thomas, ma a quanto pare più innamorata del tram che del compagno umano. E il culmine della relazione è stato un matrimonio simbolico organizzato con l'aiuto di un tramviere, dove lei ha detto sì e il tram non ha detto nulla. Questo è il problema.

0: sposa, lui è il convoglio 3013, storia che arriva a Strasburgo. I due si sposano grazie ad un tranviere con un rito, diciamo, civile, chiamalo così, e poi lei parte con il tram per la luna di miele. A quanto pare dice anche d'aver consumato il luna di miele. Peccato che il tram non abbia le telecamere.
1: Buon pomeriggio Stefano, da Marco da Trivero, località Valdilana.
0: Grande, grande, saluto te e tutti gli amici di quella località che ascoltano in FM, DAB o app il PN1 di Radio Number One. Prontissimo tra poco ad ospitare l'enigma della Sfinge.

0: la Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'enigma, buon lunedì e bentornati nel PN1. Da Marsa Matru, Egitto, l'enigma della Sfinge. Buon pomeriggio a tutti, preparatevi. Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
0: Non lo so, è Zorro? Non ho la più pallida idea. La dottoressa Sfinge è tornata questa volta da Marsa Matru, sponda mediterranea, Egitto. Signore e signori, ecco l'enigma di oggi.
2: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare.
0: È difficilissimo, Sfinge.
2: Che cos'è?
0: È difficilissimo. 393-444-0444. Avete ragione, la Sfinge è sempre più malefica. Cerchiamo insieme, dandoci una mano reciprocamente, di risolvere prima possibile questo enigma.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Tu

0: Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One è dove vivi.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati.

0: questa settimana, grazie naturalmente alla Sfinge pronta per ripetere un difficilissimo enigma. Ascoltate bene.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare.
0: Ma cosa?
1: Che cos'è?
0: Non lo so, cosa può cambiare grazie ad un duello, un qualcosa?
2: No, Simone da Brescia.
0: Ciao Simone.
2: La Sfinge?
0: No, non è proprio la Sfinge contemplata in questo enigma, Simone. Riprova.
3: Ciao, sono Christian da Brescia. Per me è il destino.
0: Non è
3: saluto da Ellab.
0: Non è nemmeno quella, amico mio.
4: Ciao, sono Daniela da Sondrio. Secondo me è il destino.
0: No, l'hanno appena detto, tesoro.
5: Ciao, Ste, Monica da Milano. È il tempo. Un bacio.
0: No, non è nemmeno il tempo. Quando c'è un duello, qualcosa può cambiare. Che cosa ci chiede la Sfinge? Dobbiamo capire quello.
6: Ciao Stefano, secondo me è la purga.
0: Ma
6: la prendi e poi il duello in bagno. Al Fiumella da Pavia.
0: Allarme rosso, o meglio, allarme nel Mar Rosso, signori. In questo caso nel Mar Mediterraneo, perché Mar San Matru è sponda mediterranea, non è la purga.
7: Marco da Ivrea, la risposta della Sfinge è il guanto.
0: Non è nemmeno quello, non è il guanto.

0: L'avversario Matteo da Foresto. No, non è quello. Stiamo proprio naufragando, signori.
1: Il cambiamento, Simona da Voghera.
0: Non è nemmeno il cambiamento. Ma che base è?
2: Allora, Alberto da Rona. È molto facile, facilissimo. L'anticiclone.
0: Vai. L'anticiclone è facile.
3: No.
0: Quando dicono è facile, parte il cicchi cicchi ci a dirti, ma che stai a dire?
4: Potama, che sta che la so,
0: no,
4: che sta che la so,
0: no,
4: la
0: paura,
4: so,
0: ho paura.
4: Mia, sei la mia, pedemia, pedemia, il pedriol, pedriol. Ciao a Vighi.
0: Non ho capito nulla, va bene così, non è la risposta corretta.
5: Ciao, il telecomando, Ettore Cassano da Milano.
0: Non è nemmeno il telecomando, era un pizzico di cicchi cicchi ci, vuol dire che siamo proprio fuori strada, signori.
6: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì con la R maiuscola.

0: Quando arriva il caldo? Ce lo stiamo chiedendo un po' tutti. Ma che caldo! Ma che fresco fa all'esterno! Giovanotti con questa canzone di qualche tempo fa, il titolo è Estate, aspettiamo la stagione più calda con impazienza. Sono le 14.38, siamo rigorosamente live in FM da Beap, anche con l'enigma della Sfinge. Linea verde con Marsa Matru, torniamo in Egitto.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
0: Sentiamo quelli che sono i vostri ragionamenti. Andiamo a Cremona. Alice.
2: Ciao, sono Alice da Cremona.
0: Ciao caro.
2: Secondo me è l'avvocato.
0: È l'avvocato, Sfinge.
3: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Mi mancava, eh?
4: Ciao Stefano, secondo me la risposta al quesito della Sfinge è il risultato. Andrea
0: il
4: da Tavernola.
0: Risultato. Andrea da Tavernola, è un bel ragionamento. Ti sei più o meno avvicinato, ma non è quella la risposta che la Sfinge voleva sentirsi raccontare da te. Ci scrive da Cremona Omar, il destino no.
5: Ciao Stefano. Per me è il coltello.
0: No.
5: Enzo da Monza.
0: No, no, no, non è quello, amica mia. È il governo, ci scrivono. No, il governo, lasciamolo stare, non c'entra nulla.
6: Paolo da Bustarsizio, il destino.
0: No, è stata detta, no, no.
7: Ciao.
0: No.
7: Potrebbe ciao. Essere il tempo, magari.
0: No, no, no, siete ciao, fermi lì, siete fermi lì. Serve un ragionamento diverso.
8: Ehi, Sansone.
0: No.
8: Ascolta, io ho provato a fare quello che chiedete voi, che è il ragionamento lì. Sono arrivato alla conclusione che è il carretto dei formaggi.
0: Ma qua.
8: Rodolfo, il cuccatore spagnolo.
9: Ok.
0: Ma quale? Ma cosa?
9: Ne muoio. Ma scherzi, questa boiata l'ha detta davvero.
0: L'ha detta davvero, ha detto il carretto dei formaggi. Come ha chiamato oggi?
8: Ehi, Sansone.
0: Ma come Sansone?

0: Ragazzi, vi prego, grazie. Torna la Sfinge.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
0: Che cos'è, chiede la Sfinge?
2: Ah,

0: Uè, Sansone, mi hai messo la musica più bella del momento, Olivia Dean. Cos'altro ti devo dire? Viva Super Stefano, viva PN1.
1: Non servono più gli speaker, non servo più, ci siete voi, come Piera, che ormai è diventata una vocalist, una speaker, facendo parte del 393-444-0444, con la sua voce molto carina, ha disannunciato il pezzo di Olivia Dean tra le sue canzoni preferite.
2: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
1: Che cos'è, chiede la Sfinge.
3: Claudia da Milano, potrebbe essere il matrimonio.
1: Il matrimonio, no.
4: Ciao, la risposta alla Sfinge può essere l'arma?
1: L'arma.
4: Luca dal Lago di Iseo, ciao.
1: Beh, il ragionamento ci poteva stare, un duello potrebbe essere fatto con le armi. Abbasso le armi, viva l'amore.
5: Ciao Stefano, sono Alberto da Bergamo.
1: Ciao Alberto.
5: Per me è il vino.
1: È il vino.
5: Può essere.
1: La vuoi proprio, eh?
6: Bevete di meno. Bevete di meno la sera. Su Radio Number One c'è PN1.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Times Chic. Era il 1979, signori e signori, mancano 12 minuti alle 3 del pomeriggio. Saluto anche Stefano Fei che ci sta ascoltando in FM. Buon pomeriggio a tutti i DJ, tutti gli addetti ai lavori, collegati anche con la Sfinge in diretta da Mars Amatru con il primo enigma di questa settimana. Risentiamolo.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
0: Se qualcosa può cambiare con un duello, cosa può cambiare? Un puntini puntini puntini. Andiamo a Palermo.
2: Ciao Ste, sono Teresa da Palermo. Secondo me è l'antibiotico.
0: Non è l'antibiotico, amica mia. Da Palermo saliamo a Bergamo. Il punteggio, ci scrive Chiara, non è corretta la risposta. Andiamo avanti.
3: Paolo da Busto Arsizio, può essere il divorzio?
0: No, abbiamo detto il matrimonio, non è nemmeno quello e non è nemmeno il divorzio.
4: Ciao, sono Nicole, per me la risposta alla Sfinge è me stesso pure io.
0: Purtroppo non è quella, piccola Nicole, grazie per esserci.
5: Ciao Stefano.
0: Ciao.
5: Buon inizio di settimana.
0: Anche a te, cara.
5: Per il quesito della Sfinge, può essere la decisione?
0: No, ciao, non è la Silvia risposta corretta. Salutiamo te Silvia, gli amici e le amiche di Parma.
6: Ciao Radio Number One, sono Annalisa. La risposta enigma potrebbe essere il coraggio?
0: Non è
6: ciao.
0: Nemmeno il coraggio. Alberto da Cinisello ci scrive la bacchetta magica, non è nemmeno quella.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare.
0: Grazie ad un duello.
1: Che cos'è?

0: con la sua nuova canzone Potential. 7 minuti alle 3 di questo pomeriggio. C'è un veicolo fermo sull'A60, la tangenziale di Varese, allo svincolo di Gazzada Morazzone, in uscita in direzione tangenziale Varese, quindi prestate la massima attenzione. Torniamo a collegarci con Marsa Matru perché c'è l'enigma della Sfinge. Dottoressa, tocca a lei.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
0: Sentiamo i vostri ragionamenti, prego.
1: Lui qualcosa può cambiare, ma un duello.
2: Vabbè, secondo me potrebbe essere un quiz televisivo. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Non è la risposta corretta.
3: Marco da Sabbioneta, secondo me la risposta è l'esito.
0: Non è nemmeno l'esito, signori.
4: Secondo me un bivio. Grazie. Cambia, può cambiare la strada che prendi, però ti trovi di fronte a due scelte.
0: No.
5: Ciao, è per caso lo sconto? Chiara e Roby da Brescia.
0: Un duello, ragazzi, pensate, uno che guarda negli occhi l'altro. Ci sono dei metri che separano la distanza tra uno e l'altro. Che

0: l'enigma di questo pomeriggio ha dato un indizio importante, no? Quando uno guarda negli occhi l'altro, ci sono un po' di metri che separano i due. Ho detto, ormai è fatta, cioè gliel'ho detto cos'è, e invece...
1: Ciao, sono Sara da Chiari. Secondo me è lo specchio.
0: Non è lo specchio, tesoro. Saluto te e gli amici di Chiari.
2: La verità...
0: La verità mi fa male, lo so. Salutiamo gli amici di Tavernola.
3: Ciao Stefano, Moreno di Ivrea. Ma io ci provo.
0: Vai.
3: Potrebbe essere il risultato. Ciao.
0: Manca qualcosa. Nello specifico, un risultato può cambiare grazie alla risposta che la sfinge potrebbe attendere. È successo soprattutto ieri a Parma.
4: Lo sguardo.
0: No.
4: Paolo Dardesi.
0: Lo sguardo, magari quello dell'arbitro.
5: Ciao. Ciao. Sono Roberta da Tremolo. Può essere il risultato di una partita?
0: No, no, no. Su Radio Number One c'è il
6: PNL. Tutta la musica che cerchi

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
2: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
8: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
7: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
8: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
9: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
10: Benvenuti e benvenute su Radio Number One, live fino alle 5 c'è il PN1, tra pochissimo la Sfinge con la soluzione, ma visto che sono le 15 e 2 minuti ci sono le ultime notizie.
11: Radio Number One, notizie.
12: Sono pressoché concluse le operazioni di sbarco della nave da crociera focolaio di contagio da hantavirus nel porto di Tenerife e subito rimpatriate con ponti aerei speciali. Al momento solo due i positivi, un americano e una donna francese, le cui condizioni sono gravi e che avrebbe avuto 22 contatti tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate e in quarantena fiduciaria senza sintomi, di rischio basso, parla il ministro della salute italiano. Il rigetto di Trump della replica negoziale iraniana all'ultima proposta negoziale americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati con nuove impennate sulla quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo di nuovo vicino ai $100 al barile. Garlasco, nuove indiscrezioni dal fascicolo della procura di Pavia che vede Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Un'intercettazione suggerirebbe che l'ex amico del fratello della vittima nel suo soliloquio avrebbe indicato l'ora dell'omicidio. Tennis internazionale d'Italia, Mattia Bellucci si arrende in 2 set allo spagnolo Landaluce che va agli ottavi. Dalle 15 in campo Sinner contro l'australiano Popirin in serata con Bolli opposto a Tirante. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: Ossessione, una delle canzoni dell'estate 2026. In anticipo ce l'ha cantata Samurai J. Siete su Radio Number One. Il sipario si apre, la nostra seconda ora insieme. Torna la Sfinge da Mars a Matruh, Egitto, con il primo enigma di questa settimana. Risentiamolo.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
0: Abbiamo parlato di questo duello, siamo a pochi metri con due che si guardano negli occhi, face to face. Può cambiare il risultato. Più di così, quando due sono a pochi metri l'uno dall'altro, che cosa può essere?
2: Roberto da Gambolò, per me è lo sguardo.
0: No, no, c'entra un risultato che può cambiare, Robby.
3: L'aquila e il falco. Canzone.
0: Come, scusi?
3: L'aquila e il falco.
0: L'aquila e il falco.
3: La canzone dei Pooh. Ciao, Ornella da Como.
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Li perdoni, però c'è un po' ragione. Può cambiare il risultato con la canzone dei Pooh.
5: Walter da Bergamo.
0: Vai.
5: La distanza.
0: No, no, la distanza c'è. Ci sono quei metri lì che separano l'uno dall'altro e può cambiare il risultato.
6: Ciao, sono Nico di Piacenza. Secondo me il coraggio.
0: No.
6: Poi non lo so se è giusto per la Sfinge. Ciao, sono in ascolto.
0: Grazie per la fiducia, non è quella.
7: Potrebbe essere il tabellone segnapunti?
0: No, non è nemmeno il tabellone segnapunti. Abbiamo detto, sono pochi metri, c'è un duello dove in campo due si guardano, no? Quali sono i duelli? Quando due si guardano, ce n'è uno che difende, l'altro che dovrebbe realizzare un qualcosa. Dai!
8: Ciao, sono Urbi dalla Vasseriana, la sconfitta o la vittoria?
0: No, no, no, non ci siamo.
9: Mister Polipastro dice... il VAR.
0: No, non c'entra il VAR. È un qualcosa che indipendentemente potrebbe anche essere collegato alla VAR se per caso l'arbitro concede oppure toglie quella cosa lì.
10: Il luogo perfetto.
11: Ciao Stefano, sono Salvatore da Di Magnago.
0: Ciao.
11: Il risultato.
0: No, no, no.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si

0: Broken Heart, quasi le 3:15, siamo in diretta in FM Dab & Up. C'è il PN1 con Stefano Federici dall'Italy, dall'Egitto, la nostra peggior amica o miglior nemica, la malefica, la Sfinge.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare.
0: Siamo in campo.
1: Che cos'è?
0: Non è la VAR. Quando arbitro fischia, Boskov diceva sta cosa: siamo a pochi metri, si guardano in faccia, c'è un portiere, un attaccante, Ollie e Benji, due speranze.
2: Il traguardo?
0: Ma quale traguardo? Ma quale traguardo, ragazzi? Siamo in campo, abbiamo detto. Siamo in campo, forza, cosa può essere? Non è il traguardo. Saluto anche gli amici di Poschiavo, piovuti così dal cielo, però la loro considerazione non è corretta. Signore e signori, alle 14:42 Sabrina da Gazzaniga ha espresso questo contenuto audio.
3: È il calcio di rigore, Sabrina da Gazzaniga, Bergamo.
0: Signore e signori, la risposta è corretta. Rocky è pronto a salire le scale e cantare non Adriana ma Sabrina da Gazzaniga. Il rigore, risentiamola.
3: È il calcio di rigore, Sabrina da Gazzaniga, Bergamo.
0: Brava, brava Sabri da Gazzaniga, Bergamo. È il calcio di rigore, si guardano face to face, faccia a faccia, l'attaccante o il centrocampista o il portiere o il difensore, colui che comunque calcia questo calcio di rigore, scusate il gioco di parole, guarda dritto negli occhi il portiere e con un calcio di rigore potrebbe anche cambiare il risultato.
4: Ciao, sono Giulia da Bioggio, per me la risposta è il calcio di rigore.
0: Bravissima, ciao. Bravissima Giulia da Bioggio. Giulia c'è, complimenti, seconda.
5: Ciao, sono Cristian da Brescia, secondo me è il calcio di rigore. Un giusto, saluto da Ella Montichiari.
0: Giusto, giusto, un abbraccio anche agli amici di Brescia e provincia. Terzo classificato lui.
6: È il rigore, Davide da Goito.
0: Anche Goito, grazie a Davide, entra in top 10.
7: Cristian da Asola, Mantova, è il rigore.
0: Bravo, anche Asola, grazie a lui c'è.
8: Ciao, buongiorno, buon lunedì.
0: Anche a te.
8: Angie dall'Agero. Può essere il calcio di rigore?
0: Bravissima Andy, ciao, brava. Ciao anche a te e agli amici.
9: Ciao Ste, l'enigma della Sfinge è il calcio di rigore.
0: Ottavo.
9: Davide da Bergamo.
0: Davide.
10: Ciao, secondo me è il rigore.
0: Bravo.
10: Luca da Buscate. Ciao.
0: Vai, vai, vai.
11: Il calcio di rigore, Alberto da Albino.
0: Bravi, bravi tutti quelli che hanno detto il calcio di rigore. Questa è la risposta al primo enigma della Sfinge. Si va in passerella, Lady Gaga.

Peste Prada 2, una delle colonne sonore della seconda diavolina di Miranda. Lady Gaga, Daci, Runway, proprio ieri pomeriggio sono andato al cinema a gustarmi il diavolo Veste Prada 2, anche perché ero curioso di vedere 20 anni dopo quello che gli autori avrebbero combinato naturalmente con la presenza degli attori anche della prima edizione. Il cinema era bellissimo, mi sono goduto sdraiato con queste poltroncine che si allungavano. È la prima volta nella mia vita che mi guardo un paio d'ore di film da sdraiato, bellissimo. Però diciamo che il Diavolo Veste Prada 2, sì, bello, bello, ma il primo Diavolo Veste Prada resta ancora più bello del secondo. Forse perché non ti aspetti quello che... succede nel primo, invece nel secondo sai che comunque è legato alla moda, eccetera eccetera, quindi diciamo sì, promosso, però io mi aspettavo quel qualcosina in più che forse nel primo aveva catturato l'attenzione molto più rispetto al secondo. Intanto Clean Bandit.

0: Larson, appena sentiti qui su Radio Number One, stavamo parlando del Diavolo Veste Prada 2, film che ho visto molto volentieri ieri. Antonio da Reggio Emilia è d'accordo con quello che ho detto, è più bello il primo, caro Stefano. Grazie Antonio.
1: Sul film Il Diavolo Veste Prada sono d'accordo con te, perché il primo poi era una novità per noi, forse avevamo più aspettative per il secondo film, quindi anch'io sono d'accordo con te.
0: Grazie.
1: Il primo mi è piaciuto tantissimo e 20 anni dopo un pochino così dai, diciamo che poi il primo tempo è stato pure noioso, nel secondo un pochino è migliorata la situazione.
0: Grazie Piera. Beh, il prossimo film che vorrei vedere è legato a Michael Jackson. Torniamo tra pochissimo e arriverà anche il secondo Tutti contro Tutte, questa volta si parla del mondo della televisione, quindi il piccolo schermo. Vi sbloccherò un ricordo anni 80 e 90
2: su Radio Number One. C'è il PNL Number One.
3: Solo un secondo. Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Lunedì.

0: cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo, buona idea.
3: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Radio Number One è dove vivi tu.

0: la nuova dei Temper City, inserita anche nella Play One, la nostra classifica ogni sabato dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One. Stavamo commentando anche Il Diavolo Veste Prada 2, film che finalmente alla giornata di ieri sono riuscito ad andare a vedere. Ho detto bello sì, ma il primo Diavolo Veste Prada resta il più bello, perché ha quel qualcosa in più, forse perché non t'aspettavi, no? Le sfilate eccetera eccetera, poi quasi quasi davi per scontato il tutto nel 2, e addirittura c'è chi come Pierre ha detto che durante la visione il primo tempo l'ha leggermente annoiata, meglio il secondo, e c'è chi è d'accordo. Walter?
1: Sì, ciao.
0: Ciao.
1: Sì, in effetti, vabbè, come tutti i film, il secondo o il terzo, con l'aspettativa che si ha dal primo, rischio di vedere una cosa che non ti appaga appieno. Hai detto che vuoi andare a vedere Michael,
0: sì.
1: Vai a vedere Michael, soprattutto se riesci in una sala IMAX, perché è veramente un film da brividi, soprattutto la prima parte, quella dove c'è Michael piccolo, è veramente, quel ragazzino lì, quell'attore lì è spettacolare. Peraltro non sapevo che l'attore principale che fa Michael poi da adulto è il nipote di Michael Jackson, è figlio di Jermaine Jackson. Bello, bello, veramente un gran bel film.
0: Grazie,
1: ciao, ciao.
0: Grazie Walter per questo tuo preziosissimo contributo audio. Tra l'altro mi hai sbloccato un ricordo, ho detto mamma mia, Janet Jackson, la sorella di Michael, che tecnicamente alla fine dei 90 o all'inizio del nuovo millennio, forse più la prima, forse alla fine dei 90, fece una canzone che a me piaceva tantissimo intitolata Together Again, non so se ve la ricordate questa. Lei è proprio la sorella di Michael Jackson, Janet. E la ballavamo anche in disco questa, eh? Quindi ci dicono che il figlio di Janet, ovvero la sorella di Michael, è presente, diciamo, come attore, il protagonista di Michael Jackson, il film che vorrei vedere perché me l'hanno consigliato praticamente tutto. Era uno scampolo di Together Again, la versione house di questo pezzo di Janet Jackson. Intanto l'orologio segna le 15:34. Stefano Federici tra pochissimo torna il Tutti contro Tutte. Vi sbloccherò un ricordo legato a una serie TV straconosciuta, ma prima Years and Years.

0: Metropolitana di Londra, ai produttori discografici Years and Years con questa canzone intitolata King. Siete su Radio Number One con Stefano, come ogni lunedì 2-5 del pomeriggio c'è il PN1, prontissimi per rigiocare al tutti contro tutte, una nuova medaglia da vincere, medaglia d'oro virtuale, una top 10 da completare e una serie TV amatissima soprattutto dalle sciure. 393-444-0444, scatenatevi perché qui la velocità ci farà capire chi è veramente un campione.
1: Attenzione!

0: corretto di questa serie TV 393-444-0444, come accade ogni pomeriggio a quest'ora, anche nel secondo tutti contro tutte, WhatsApp in tilt, probabilmente per la vostra bravura, furbizia, rapidità, ma può darsi sia anche troppo facile capirlo. Tra pochissimo la top 10.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Radio Number One, dito nella piaga, che fastidio. Stiamo giocando con il secondo Tutti contro Tutte. C'è una serie TV anni 80, vi risblocco questo ricordo.
2: Attenzione!
1: Io non ho detto che eravate dei super campioni, furbi, preparati, ma soprattutto campioni che ricordano bene a quale titolo appartiene questa colonna sonora. E vi dico subito che tutti i messaggi che state per ascoltare sono arrivati alle 15:37, quindi siete stati non veloci, velocissimi. Ditemi qual è il titolo. Ecco la prima.
3: Beautiful, Monica da Viadana.
1: Va via Dana la medaglia d'oro, grazie a Monica, velocissima, rapidissima nel raccontarci Beautiful. Via Dana prima.
4: Luca da Mezzago, Beautiful.
1: Suggerimenti ce ne sono?
4: Luca da Mezzago, Beautiful.
1: Sentite sotto, Beautiful, Beautiful.
4: Luca da Mezzago, Beautiful.
1: Mezzago c'è secondo, bravo, bravo, bravo.
5: Beautiful, Enrico Valbrembo.
1: Anche Valbrembo risponde.
6: Beautiful. Simone De Piateda.
1: Piateda c'è, complimenti.
7: Beautiful, Samuel da Vigiù.
1: Anche Vigiù risponde.
8: Ovviamente la serie TV è Beautiful, Valeria da Torino.
1: Grande, la Vale da Torino c'è.
9: Ciao, sono Elena da Torino. Secondo me è Beautiful.
1: E Torino risponde, Beautiful.
10: Ciao, Edita Guidizzolo, Beautiful. Ciao.
1: Anche Guidizzolo.
11: Ciao, la serie è Beautiful. Valentina e Francesco da Lovere, forza Atalanta.
1: Salutiamo le amiche di Lovere.
12: Beh, questo è Beautiful, Oscar da Senago.
1: L'ha detto con semplicità. Purtroppo non sei primo, però, ti hanno scavalcato le altre.
13: Beautiful, l'isola Colico.
1: Anche Colico sul lago, bella, bella Colico.
14: Beautiful, Mantova.
1: Il nome no, la città sì, è importante quello.
15: È Beautiful, sarà da Chiari.
1: Anche Chiari c'è, grande.
16: Beautiful, Gigi da Villa d'Arnè.
1: Grande Gigi.
17: È Beautiful, ciao Sonia da Capriolo, Brescia.
1: Salutiamo te, gli amici di Capriolo, l'ultimo dai.
18: Beautiful, Massimo da Genova.
1: Anche Genova risponde. Signore e signori, grazie a tutti quelli che hanno giocato al secondo Tutti contro Tutte. Tra poco, una ventina di minuti circa, ci sarà la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
19: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
23: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
24: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online!
26: Siamo in radio, non si vede nulla.
24: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
26: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

Don't impress me much su Radio Number One, Shania Twain. 11 minuti dalle 4 di questo lunedì pomeriggio vi porto in Australia per un'altra delle notizie che sicuramente vi faranno sorridere. Australia: guida una sedia a rotelle motorizzata trasportando una cassa di birra e utilizzando entrambe le mani per mangiare un panino. Fermato dalla polizia, l'uomo è risultato avere un tasso alcolico estremamente elevato, addirittura 6 volte superiore al limite consentito in Australia. È stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, in quanto la sedia a rotelle è stata considerata come un veicolo a tutti gli effetti. Cioè, provate a immaginare la scena: voi siete degli agenti di polizia, a un certo punto vedete questa sedia a rotelle motorizzata schizzare con una persona che ha sopra di essa una cassa di birra e naturalmente con le mani occupate nel mangiarsi un panino. Cioè, cosa avreste fatto voi se non fermare questa sedia a rotelle che risultava impazzita e giustamente arrestare il soggetto che tecnicamente doveva essere alla guida, in realtà non sapeva neanche quello che stava facendo su quella

all'angolo biglietti che sono praticamente introvabili. Beh, signore e signori, se vi siete persi invece qualcosa del pomeriggio number one, vi ricordo sempre, al termine quasi di ogni ora lo faccio, sul nostro sito internet radionumberone.it ci sono i riascolta. Dovete cliccare il nostro sito internet, in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, andate su repliche e scegliete quell'ora che magari vi siete persi. www.radionumberone.it per ascoltare ad esempio la prima ora se vi siete persi Lingua della Sfinge.

0: Murphy e l'inconfondibile voce di Noemi, che anche per l'estate 2026 è pronta a regalarci grandi cantate con questa canzone intitolata appunto Farfalle nello stomaco, pezzo che chiude la nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo si riaprirà il sipario su questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Dall'Egitto tornerà lei, la Sfinge, questa volta Marsa Matruh con Abdul e la family, il piccolo Adam, Abdullah, Abdul, Khaled, tutta la family egiziana. Tornerà tra pochissimo con il terzo Tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ne sentiremo delle belle.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
4: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
7: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Con il primo appuntamento della settimana insieme al PN1, le 4 e un minuto in questo istante, diamo spazio all'informazione.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, emergono nuovi dettagli sulle indagini. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza all'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Non solo, in uno dei soliloqui, datato 2017, Sempio sembrerebbe riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa dei Poggi, il giorno dell'omicidio. Salgono a 10 i contagi da antivirus tra coloro che erano a bordo della nave da crociera Ondius. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati, grazie a ponti aerei speciali. Per il Ministero della Salute l'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, asintomatici i 4 residenti in Italia. Guerra in Iran, gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il presidente Trump. L'Iran ha respinto il piano americano considerato totalmente inaccettabile. Intanto le autorità hanno rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel è stata trasferita nella capitale per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Calcio, si chiude stasera alle 20.45 la 36esima giornata di Serie A con Napoli-Bologna. A Roma per gli internazionali d'Italia, in campo ora Sinner contro l'australiano Popirin. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: questa volta con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo. Malefica di una sfinge, anche perché noi abbiamo un alleato. Il suo nome è Abdul, da Marsamatru, pronto per raccontarci quante sono le lettere che compongono la parola. Arrivato il primo fax, ci dice Abdul dall'Egitto: questa parola è composta da 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. E adesso si apre lentamente il sarcofago. 3 vocali, 5 consonanti, ricordatelo bene. 8 lettere, 3 vocali, 5 consonanti. Il primo indizio, eccolo qua. Puoi trovarlo soprattutto in montagna o in collina. Questa è la parola nascosta. Puoi trovarlo soprattutto in montagna o collina, in bocca alla Sfinge. 393

0: Flames, The Weeknd.
1: Ma come si fa stare senza di voi?
0: Non lo so,
1: Io proprio non riesco
0: a stare senza.
1: Accidente weekend che è senza di voi.
0: Ma dai, nel weekend ci sono 18-21 con le 40 più trasmesse della settimana. Intanto The Weeknd e la nostra Edda ci hanno cantato. Prima The Weeknd, Dancing the Flames, e poi Edda, quella canzone che avete appena sentito. Sono le 4:11, il tutto in diretta in FM, Dab e Up. Torna la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, composta, abbiamo detto, da 8 lettere, 5 le consonanti, 3 le vocali. Primo indizio, puoi trovarlo soprattutto in montagna oppure in collina. Che cos'è?
2: Ola potrebbe essere percorso Giada in provincia di Bergamo.
0: Non è quello, piccola Giada, grazie per esserci.
3: Ciao Stefano,
0: ciao.
3: Samuel da Viggiù, può essere sentiero?
0: Non è nemmeno quello.
4: Maltempo, Gian Pietro da Castiglione Altiviere, Mantova.
0: Basta aprire le finestre per vedere all'esterno, però non è quella.
5: Ciao, sono Fabio da Milano, la parola è frescura.
0: No, Fabio.
6: Mareluso da Piateda, potrebbe essere il sentiero.
0: Non è il sentiero e non è nemmeno il tornante, Eli da Milano.
7: La parola è castagno, Davide da Como.
0: Non è il castagno, carissimo, non è quello.
8: Beh, abitando in montagna, posso dire il sentiero?
0: No.
8: Ciao, Francesca da Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia.
0: Dalla provincia, specifichiamolo, dalla provincia di Reggio Emilia, città e provincia che salutiamo.
9: Ciao, è il ruscello, sarà da Chiari.
0: No, non è il ruscello, non è quello, però.
10: Beh, vediamo se una su mille
0: ce la fa.
10: La indovino.
0: Una su mille ce la fa.
10: Che sta che...
0: No, è lui.
10: Le... Juertis. Ciao da chi?
0: Io non capisco. Abdul, aiutaci tu. Il secondo indizio che arriva da Marsa Matru è questo: è caratterizzato da una forte pendenza, quindi pensate a un qualcosa che tecnicamente in montagna soprattutto oppure in collina potrebbe essere caratterizzato da una forte pendenza. Abbiamo detto 8 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago, 5 le consonanti e 3 le vocali. 393

0: a quest'ora, dal lunedì al venerdì, la parola nascosta nel sarcofago. Grazie ad Abdullah sappiamo da Marsa Matru che questa parola è composta da 8 lettere, abbiamo detto 5 consonanti, 3 vocali, puoi trovarlo soprattutto in montagna o collina, caratterizzato da una forte pendenza. Che cosa potrebbe essere?
1: Tra versante e torrente, vado con versante per la pendenza. Ciao a tutti, Federico.
0: Federico ha detto tra versante e torrente vado per la prima. Versante, no, non è quella.
2: La parola di oggi è fiume. Sergio da Carlazzo.
0: No, non è quello, non è il fiume. Non ha 8 lettere la parola fiume.
3: Ciao, sono Antonella di Goito. È la cascata?
0: No, non è proprio quella.
4: Ciao, la parola nascosta è tornante. Chiara da Brescia.
0: Non è tornante.
5: Ciao, Ale da Piacenza. Potrebbe essere sorgente?
0: No. Allora, terzo indizio, grazie ad Abdullah, da Marsa Matru, terzo fax, è influenzato da precipitazioni o scioglimento di nevi. Tecnicamente è stato detto, ma non è stato preso in considerazione per primo, quindi la risposta forse non è quella corretta.

0: quella di John Newman con questa canzone intitolata Love Me Again, sentita qui su Radio Number One. Spero sia la vostra radio preferita, Number One, che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì tra le 14 e le 17 ospita il pomeriggio Number One. Al suo interno ci sono tre tutti contro tutte, questo è il terzo, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Stefano Federici dall'Italia, il serpente da una cesta in un luogo non ben definito, se mi cambiate la base sono contento, e dall'Egitto Abdullah, questa volta Marsa Matru in compagnia della Sfinge. Il tutto con una parola nascosta. Ci sono 8 lettere che la compongono, 3 vocali abbiamo detto, 3 vocali, 5 consonanti. Puoi trovarlo soprattutto in montagna o collina, caratterizzato da una forte pendenza, influenzato da precipitazioni o scioglimento di nevi. In molti ci sono arrivati. Alcuni hanno detto ma sarà sorgente o torrente, io ho detto è una delle due, quindi sorgente o torrente, praticamente la risposta stava o una o l'altra. Ma lei cosa ha detto?
1: Ruscello.
0: Giusto, giusto, ruscello. È quella, Sfinge? È quella?
2: Fumate di meno!
0: Infatti, probabilmente qualcosina è successo in quel di Tavernola. Allora, la più veloce o il più veloce è praticamente questa persona. Sentiamo quello che ci ha detto.
3: Pietro.
4: Ciao Stefano, la parola potrebbe essere torrente. Diego da Crema.
0: Diego da Crema porta Crema, la cittadina di Crema, sul gradino più alto del podio. La risposta era proprio quella. Torrente è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Bravo, bravo, bravo.
5: Può essere torrente, Stefano.
0: Bravissimo, Rinaldo, italiano che vive in Svizzera, secondo classificato.
6: È il torrente Enrico Bergamo.
0: Bravo, bravo Enrico, è il torrente.
7: Ciao Stefano, buon lunedì. Potrebbe essere torrente, Max. Bravo. Da Piacenza.
0: Bravo, bravo Max.
8: Ciao, sono Marcella da Mantova, la parola è torrente.
0: La parola è torrente, complimenti.
9: Ciao, potrebbe essere torrente? Enrico da Bergamo.
0: Anche Enrico c'è.
10: Ciao Ste, potrebbe essere il torrente? Simona da Cene.
0: Anche Simona c'è.
11: Potrebbe essere il cipresso? Marilus da Piateda.
0: Potrebbe essere il cipresso, Sfinge. La Sfinge si è messa a ridere, no.
12: Ciao Paolo da Mantova, torrente.
0: Bravissimo, bravissimo. Enrica, Enrica, vai.
13: Allora il torrente, Enrica da Torino.
0: Brava, anche Enrica da Torino c'è, dalla provincia di Cuneo. Ci scrive Silvia, la risposta è il torrente. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Era la top 10, la parola nascosta di oggi era proprio quella, torrente. 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali.
14: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
15: Andiamo.
14: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati 2 amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
15: Bagno 30?
14: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
15: No!
14: Guarda che i menage a trovare non sono
15: presi. Era per la completezza di informazione.
16: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
17: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Alle 4.28 uno sguardo al traffico, partiamo dalla 4 Torino-Milano, è segnalato un incidente in direzione Milano all'altezza dello svincolo di Chivasso Est, possibili rallentamenti. Sulla 7 Milano-Genova invece vengono registrate code in direzione Milano a causa di un veicolo fermo in avaria all'altezza di Busalla, c'è personale al lavoro sulla 26 Genova-Gravellona-Toce in direzione Genova tra Vercelli Est e la diramazione per Stroppiana-Santià, lavori anche tra Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la 21. Sulla 10 Genova Ventimiglia presenza di personale tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, si raccomanda la massima prudenza.

Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: questa è la nuova di Harry Styles su Radio Number One. Continua il PN1.
1: Cosa chiede a San Gennaro?
0: Cosa?
2: Al suono giapponese.
0: Allora andiamo in Giappone, perché devo raccontarvi una bella storia che viene proprio da lì, dal Giappone. Non l'avrei mai detto, ma un signore ubriaco ha chiamato i soccorsi perché, pensate, non riusciva ad uscire da casa sua. Aveva dimenticato che la porta fosse una porta di scorrimento e non a spinta, no? Le classiche porte con la maniglia che devi spingere. E lui continuava a spingere e invece, probabilmente perché aveva bevuto troppo, la porta era a scorrimento, lui non riusciva a uscire, ha chiamato la polizia chiedendo aiuto, e quando sono arrivati giustamente poi hanno capito che aveva bisogno di un altro tipo di aiuto. Ma scusate, ma i giapponesi, cioè, non sono perfettissimi? No, anche loro ogni tanto sbarellano e chiamano i soccorsi per cercare di capire come uscire da casa per colpa di una porta che non è a spinta ma è di scorrimento. Va bene, apprendiamo e notiamo che anche in Giappone qualcuno alza il gomito ogni tanto.

canzone che uscì nella primavera del 2011, signori. Sono passati solamente quei 15 anni. Ce l'ha cantata Lenny Kravitz, ragazzone di una certa età che vive con il suo cane, il preparatore atletico, e dicono anche la fidanzata ormai da tempo alle Bahamas ha scelto questo paese anche per registrare le canzoni che noi amiamo alla follia. 4:37, torniamo alla musica attuale con Serena Brancale, Levante e Delia qui su Radio Number One. Ci cantiamo una delle canzoni che sicuramente farà parlare di sé durante l'estate 2026, è intitolata Al mio paese.

0: Serena Brancale, Levante e Delia, altro successo del momento in quota altissima anche all'interno delle 40 più trasmesse della settimana, la nostra classifica, quella del sabato, la Play One 18-21 in mia compagnia ogni sabato, e Al mio paese è una delle canzoni amate e odiate, anche perché è una delle canzoni più cantate e chiacchierate del momento. Saluto Annalisa che ci scrive da Lugano, sta tornando al suo paese in Italia, e allora la salutiamo perché dopo una dura giornata di lavoro ci sono anche i frontalieri pronti a tornare nel nostro bel paese. Ruben da Torino sotto l'acqua, Luigi da Milano, dei nostri, Jessica pronta a partire per Karpathos, Raffaella invece per Skjantatos. 393 444 0444 per raccontarci un po' di voi via sms con un vocale, possibilmente piccolo break, e tra pochissimo l'ultima parte del primo PN1 di questa settimana.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: 1987 ce l'ha cantata George Harrison. 16:47 rigorosamente in diretta live come ogni pomeriggio quest'ora dal lunedì al venerdì, trovate il pomeriggio number one. Vi faccio una domanda legata alla vostra patente, al vostro esame, non quello pratico, quello teorico, quindi il classico esame di teoria, cioè quando voi l'avete fatto l'esame di teoria, com'è andata? Superato al primo tentativo oppure ci avete messo del tempo a superare la prova quiz? Io la seconda volta ce l'ho fatta con zero errori, la prima volta ne ho fatti 5. Pensate che un uomo ha superato la teoria della patente dopo 139 volte in 9 anni di tentativi. Ripeto, 9 anni di tentativi, 139 volte. Continuava imperterrito a sbagliare, a sbagliare, a sbagliare. 9 anni di prove, signori, e ha speso 1800 euro. Poi ha finalmente passato l'esame teorico. Quindi è un uomo polacco, lui, della cittadina di Tarnów, e ha superato questo esame dopo questi 139 tentativi, ma non aveva capito bene una cosa. Cioè, il candidato aveva iniziato a sostenere il test nel 2017 e poi ha capito che c'era quel quadra che non cosava all'interno della versione che probabilmente gli avevano dato, perché dopo numerosi fallimenti è emerso che studiava con una versione demo incompleta dei quiz. Poi ha aggiornato, diciamo, questa versione, è riuscito a superare finalmente l'esame di teoria e adesso dovrà affrontare l'esame pratico con il rischio di ripetere la teoria in caso di bocciatura. Cose dell'altro mondo, però chi la dura la vince, signore e signori. Beh, ci avete subito risposto. Attenzione, la patente auto presa subito, ci scrivono. Quella nautica ci ho messo 3 volte. Salutiamoci loro. Io come te, Stefano, 5 errori la prima volta, tra cui uno di cui mi vergogno tantissimo. La distanza serve per evitare frontali e io ho messo vero. Poi la seconda volta è andata meglio, ci scrive Veronica. Grazie naturalmente per quello che ci raccontate proprio in diretta live.
1: Ciao Ste. Allora, io la patente l'ho fatta a 38 anni perché ero terrorizzato dall'esame di
0: della patente,
1: l'esame teorico, diciamo,
0: sì.
1: Ero terrorizzato. Sai quanti errori ho fatto quando ho fatto l'esame? Zero.
0: Bravo,
1: zero,
0: Pippo, bravo.
1: Zero. Ho detto, quanto mai non l'ho fatto prima? Aiuto.
0: Grazie per quello che ci state raccontando. Sicuramente non ci sono esempi da raccontare indicativamente come quello che vi ho fatto, cioè 139 volte in 9 anni ed essere bocciati per 139 volte. Comunque continuare, non demordere mai per avere...

0: per questo primo appuntamento della settimana con il PN1, con il pomeriggio number one live su Radio Number One. Se vi è piaciuto, tornerò domani a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet www.radionumberone.it ci sono i riascolta. Da Stefano Federici è tutto, a domani, peace and love.
1: Su Radio Number One c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Qui a Radio Numero 1, puntualissima.
2: Sono le 17.
3: Radio Numero 1, notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, emergono nuovi dettagli sulle indagini. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza all'approccio sessuale da parte di Sempio, il nuovo e unico indagato, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Non solo, in uno dei soliloqui, datato 2017, Sempio sembrerebbe riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa Poggi il giorno dell'omicidio, parla delle 9:30. Per Gianluca Tizzoni, legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi. Salgono a 10 contagi da antivirus tra coloro che erano a bordo della nave da crociera Ondius. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie, rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Per il Ministero della Salute l'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, asintomatici 4 residenti in Italia. Guerra in Iran. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il presidente Trump. L'Iran ha respinto il piano americano, considerato totalmente inaccettabile. Intanto le autorità hanno rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel è stata trasferita nella capitale per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Veniamo allo sport. Calcio, si chiude stasera alle 20:45 il programma della 36esima giornata di Serie A con la partita tra Napoli e Bologna. Gli azzurri, in caso di successo, sarebbero aritmeticamente qualificati alla prossima Champions. Tennis, agli internazionali d'Italia, di Roma, eliminato Bellucci che perde in 2-7 contro lo spagnolo l'andaluce. Passa il turno invece Pellegrino contro Tiafoe, impresa straordinaria per l'azzurro, partito dalle qualificazioni e ora agli ottavi. In campo adesso il numero uno al mondo Jannik Sinner contro l'australiano Popirin. Più tardi sarà il turno di Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, giorno di riposo oggi, il gruppo ricarica le batterie. Domani la quarta tappa da Catanzaro a Cosenza. Ci sarà la salita di Cozzo Tunno, lunga arrampicata di 15 km con dislivello che sfiora i 900 metri. Ed è tutto per le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.
5: L'app MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
5: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Ma che bello aprire la settimana così, nemmeno il tempo di partire che già arrivano, siete issime.
2: Issime, tutte issime.
1: Tutto issime, che bello, che bello. Siamo le donne al volante, io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Sempre noi due, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 per raccontarvi quello che succede in giro per il mondo. E per raccontarvi anche come ci comportiamo noi automobilisti.
2: Sempre bene.
1: No, non sempre
2: benissimo.
1: Poi
2: abbiamo delle convinzioni a volte, ma alcune leggi vanno anche un po' sfatate, diciamo così.
1: Brava Agnese, non avrei saputo dirlo meglio. Vogliamo cominciare?
2: Andiamo subito!

0: Rave con buona domenica, va bene anche il buon lunedì assolutamente, e con le donne al volante benvenuti a bordo, perché noi a questo punto ne stavamo parlando anche fuori onda. Il tamponamento, attenzione, con tutte le dovuti scongiuri,
1: esatto,
0: del caso,
1: le corna del caso, toccate il ferro,
0: se hai visto
1: volete.
0: Il gesto,
1: sì sì esatto, anche il ferro appena toccato,
0: i cornini,
1: tutto, certo.
0: Sì, tamponamento, la colpa è sempre del veicolo dietro?
1: Non sempre. Diciamolo subito.
0: Parliamone, perché ci sono anche delle eccezioni. Il codice della strada lo dice chiaramente, questa regola vale quasi sempre, perché se tu vai addosso a qualcuno, delle volte, insomma, sei tu che magari sei un po' distratto. Però ci sono alcuni casi in cui non è sempre colpa tua, e lo dice anche la Cassazione.
1: Esattamente, quando il conducente che ha tamponato può dimostrare di aver rispettato comunque la distanza di sicurezza, perché alla fine questo si basa su questo, sulla distanza di sicurezza e anche i limiti di velocità, e quindi può dimostrare che il tamponamento è stato causato da quello davanti che ha frenato all'improvviso.
0: Esatto.
1: Freni all'improvviso, io ti vado dentro, è colpa tua perché hai frenato all'improvviso.
0: Certo, poi lo devi dimostrare, naturalmente, devi dimostrare che avevi le distanze di sicurezza, che il limite di velocità era quello, che non ti sei distratto alla guida
1: e che anche la frenata improvvisa è stata ingiustificata.
0: Esatto.
1: Così hai voluto solamente toccare il freno per testare se i tuoi nuovi freno a disco andavano.
0: Esatto.
1: Sono andati, è peccato quello dietro no.
0: E poi ci sono i casi del tamponamento a catena.
1: Oh.
0: Che qua, no, adesso non è una cosa
1: bella.
0: Tu
1: sei in mezzo e dici è finita.
0: Esatto. Si chiama appunto tamponamento a catena quello che coinvolge ovviamente più veicoli. In questo caso bisogna accertare la dinamica del tamponamento. Se le auto erano in sosta, l'ultimo veicolo della fila è responsabile di tutti i danni.
1: Oh,
0: quindi
1: bene.
0: L'ultimo che arriva e che pum ti, cioè, tampona uno, quello che viene tamponato tampona a sua volta quello davanti, eccetera eccetera eccetera, insomma la colpa è dell'ultimo.
1: Esattamente.
0: Sostanza.
1: Però se i veicoli sono in movimento, la responsabilità viene attribuita di solito in proporzione ai danni causati.
0: Certo, è così. Ma vi è capitato di tamponare qualcuno? E per quale motivo? Perché
1: perché noi vogliamo sapere il
0: qualche
1: perché.
0: Qualche volta è proprio pura distrazione.
1: Sì.

0: la sua canzone estiva su Radio Number One, Tamponamenti, perché attenzione, la colpa non è sempre del veicolo dietro, del veicolo che tampona, perché se quello davanti a me frena all'improvviso così, senza una giustificazione, e io ci vado addosso, beh, non è per forza colpa mia.
1: A me è successo,
0: ah,
1: eh?
0: Sì.
1: Io ho tamponato due signori molto carini, tra l'altro mi dispiaceva, con la mia macchina nuova,
0: okay.
1: Due mesi di macchina, 4.000 euro di danno alla mia macchina,
0: certo.
1: Loro niente,
0: certo.
1: Loro sai cosa vuol dire? Nulla, ma anche perché avevano una macchina di quelle,
0: quelle potenti,
1: quelle grosse
0: proprio. La mia fuori strada,
1: la mia è un catorcio. Come fai così col dito? Cioè,
0: allora
1: si
0: vedi,
1: si
0: 4.000 euro di danni sono,
1: esatto,
0: giustificati a questo,
1: esatto,
0: punto.
1: Io sono scesa, ho visto la loro macchina, la mia, ho chiesto scusa per il tamponamento e ho cominciato a piangere per la mia macchina.
0: Ci credo,
1: capito?
0: Poi,
1: vabbè,
0: quando è arrivato il conto ancora, di più,
1: ancora di più,
0: sì,
1: ancora,
0: sì,
1: di più,
0: sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Vabbè.
0: E allora ci avete scritto in tanti riguardo ai vostri tamponamenti. C'è una ragazza molto simpatica che ci scrive che un po' di tempo fa, appunto, è successo un tamponamento a catena. Lei si è praticamente appoggiata a quello davanti e quello davanti è andato addosso a, appunto, la macchina che a sua volta aveva davanti. Ha detto: io pensavo di pagare solo quello davanti e lui di pagare quello davanti a sé, e invece no, ha pagato tutto lei, l'assicurazione le è aumentata di 400 euro e le hanno pure detto che le hanno fatto lo sconto,
1: vedi. E infatti ha detto: spero che non mi capiti mai più.
2: Esatto, ragazzi, accidente, saperlo prima, qualche anno fa, dei simpatici vecchietti, ero fermo ad uno stop, sono partiti davanti a me per mettersi nella strada e dopo un metro hanno frenato di colpo, io mi sono letteralmente appoggiata a loro ma sono riuscita a rompere il faro. Era un vecchio Mercedes, la signora anziana sembrava in preda a un infarto, per cui ho fatto constatazione amichevole, mi hanno messo fuori 800 euro di danni per un faro di un Mercedes vecchio come il cucù, e secondo me si sono rifatti anche qualche altro pezzo della macchina,
0: sì.
2: Vabbè,
0: sì.
2: Saluti da Laura, ciao
1: Laura. Qualcuno fa il furbetto,
0: sì,
1: vabbè.

0: vogliamo salutare anche Ivan, che dice che in macchina seguiva la sua compagna, la sua fidanzata, che era davanti appunto con la macchina, facevano un po' i cipi cipi cipi cipi e lui pam gli è andato addosso. Solo che c'era un signore sul balcone, ha visto scendere lui e la fidanzata. Di solito quando fai un tamponamento scendi, sei un po' incazzato.
1: È un pochino, eh.
0: Invece no, loro sono scesi, si sono abbracciati, si davano i bacini e questo era lì che li guardava come per dire: ma questi sono matti.
1: Beh, effettivamente uno lo penserebbe.
0: Ma sarebbe bello però se il mondo funzionasse così, ci sarebbero molte meno guerre, molto meno gente incazzata.
1: E tutte le macchine sfasciate.
0: Sì.
1: Andrea da Pavia ci scrive: ciao, splendide tamponate al volante. E già qui questo incipite meraviglioso. Io ben 4 anni fa avevo appena preso la macchina nuova in pronta consegna, rottamando quella vecchia di mia moglie che insomma stava per dare gli ultimi colpi. Dopo pochi mesi, in un appunto tamponamento a catena, ero il terzo di 5. Ho dovuto rottamare anche la mia, oltre il danno, la beffa.
0: Che sfortuna, mannaggia. Vabbè, adesso parleremo di traffico, giusto per rimanere in tema. Sì.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Scarica l'app di Radio Number One.
4: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui. Personale.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
6: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
5: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
6: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Liberi di viaggiare!
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Tutti voi, sentiamo subito gli aggiornamenti traffico.
13: Beh, iniziamo con la tangenziale nord di Milano. C'è un incidente allo svincolo della statale per il lago di Como, Lecco Monza, in direzione della tangenziale est di Milano. Attenzione anche ai temporali che stanno condizionando sicuramente la viabilità. Allora, sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code per un veicolo fermo tra Modena Sud e Reggio Emilia. In direzione di Milano viene segnalato anche un incidente allo svincolo di Fidenza. Sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono code per un incidente tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Venezia. Code sulla Milano-Brescia a causa appunto del temporale tra la A21 e Grumello in direzione di Milano. Code nella direzione opposta tra Grumello e la A21. Andiamo sulla 10, dove ci sono code segnalate per traffico intenso tra Genova Aeroporto e la A7 in direzione Genova e ancora in direzione del capoluogo ligure. Ci sono code per un chilometro, ma per lavori tra Spotorno e l'allacciamento con la A6. Chiudiamo con la 9, la Lainate Como Chiasso, dove ci sono code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera.
12: Guidate sempre con prudenza e con noi donne al volante.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: l'avversario di Sinner, sì, che ha finito tutto, ha chiuso la partita in un'ora, meno di un'ora. Secondo me Popirin, il suo avversario, avrà pensato: maledetto me,
1: maledetto,
0: mi sono trovato di fronte
1: ma
0: a Sinner.
1: Cosa pensavo quella volta? Sì. Ho detto: dai, giochiamo a tennis.
0: Sì. Sinner travolge Popirin in poco più di un'ora, vola quindi agli ottavi e affronterà Pellegrino. Attenzione, quindi un match tutto italiano.
1: Esattamente, italiano contro italiano, vedremo.
0: Staremo a vedere. Intanto noi Donne al Volante, benvenuti a bordo, vi vogliamo parlare di un profilo su Instagram dedicato alle auto che decidono di sfidare la sorte. Come vivere una vita in contromano a Varese? Perché questo profilo Instagram è dedicato ad una rotonda sul lago,
1: così si chiama appunto questo account Instagram, che conta le auto in contromano in largo Flaiano, appunto a Varese. C'è questa rotonda un po' impossibile, dove effettivamente la segnaletica stradale, soprattutto quella orizzontale, quindi appunto quella che le strisce che si trovano sull'asfalto, sono un po' dubbie, sono un po' non ci sono, ecco, diciamo così, è un po' tutto un noi andiamo e vediamo ad un certo punto questa rotonda dove ci porterà, noi giriamo, però bisogna anche capire da che parte, sì, girarsi, perché esatto, la rotonda di solito va presa in senso anti-orario, ecco, tanti la prendono in senso orario,
0: sì, vanno contromano,
1: sono contromano,
0: sì, certo. E c'è qualcuno che si prende la briga di fare i filmati, sì, di fare foto, dei video, delle foto, dei video, e poi di postarle e dedicare appunto un profilo ad una rotonda dove la gente vive pericolosamente. Però se mi dici che la segnaletica lì è un po' un disastro,
1: sì,
0: magari non è proprio tutta colpa degli automobilisti, insomma, a volte magari può succedere. Però secondo me c'è una ancora oggi nel 2026 c'è una grandissima confusione su chi ha la precedenza e chi deve fare cosa nelle rotonde.
1: È vero.
0: Ne vogliamo
1: vero.
0: Parlare?
1: Come vanno prese le rotonde? Quella italiana, quella francese, chi va dritto direttamente?
0: Io ogni volta vicino a casa mia c'è una rotonda, ogni volta lì c'è una precedenza, quindi
1: certo,
0: io che sono all'interno della rotonda ho la precedenza, chi arriva dall'altra parte dovrebbe in teoria fermarsi. C'è quella sorta di scacchiera.
1: Sì,
0: cioè, quei triangolini,
1: certo,
0: lì ti dicono che la precedenza qualcuno la devi dare. Non la danno mai una volta che qualcuno dia la precedenza, lì ogni volta preghi. E ogni volta dice una
1: Speriamo
0: preghiera.
1: Di non essere tamponato.

0: In the Stars, il brano, il singolo che anticipa l'album Foreign Tongues, che uscirà il prossimo 10 di luglio, sarà il 25esimo album in studio, quindi una carriera veramente infinita. 25 album.
1: Sì, vanno in giro col defibrillatore, esatto. Però è finita.
0: Però senti che carica hanno ancora.
1: Ma io vorrei tutta la vita avere l'energia di Mick Jagger.
0: Esatto, anche mamma adesso mia. Che ha già 125 anni, esatto. Comunque in questo album ci saranno anche dei featuring con Paul McCartney, con Robert Smith dei The Cure, anche Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, e anche due cover molto interessanti, una sarà di Amy Winehouse e un'altra di Chuck Berry, quindi sentiremo però il 10 luglio cosa uscirà dal cilindro dei Rolling Stones.
1: Molto molto molto bene con le donne al volante. Intanto grazie Paolo che dice che a proposito di svalvolate al volante noi siamo degne rappresentanti.
0: Sì, ma io
1: questo ci onora,
0: mi sento, esatto, sì, grazie
1: assolutamente grazie. E allora sono arrivate un sacco di spiegazioni su come bisogna fare le rotonde, prendere le rotonde in Italia, non abbiamo capito niente, ma grazie per le spiegazioni.
0: Perché uno dice una cosa, uno dice un'altra.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: E poi ciliegina sulla torta, Eli di Milano. Eli, sei tutte noi. Ciao ragazze, io ho la finestra dell'ufficio proprio su una piccola rotonda dove pare senta l'esigenza di passare tutta l'umanità di Milano.
0: Wow.
1: Bene, incidenti a parte, è bellissimo sentire gli insulti che gli automobilisti si lanciano per mancata precedenza o altro. Creano davvero cose bellissime che mai mi sarebbero venute in mente. Da questo l'idea di scrivere prima o poi un libro di raccolta frasi intitolato Una vita in rotonda. Eli da Milano.
0: Grandissima. Ci piace
2: tantissimo. Su Radio Number One, le donne al volante. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: davvero difficile non riconoscere la voce di Skin Trash del 2003, tra l'altro questo è stato il suo singolo di debutto da solista proprio di Skin, dopo gli Skunk Anansie ovviamente. Grandi canzoni, grande musica qui a Radio Number One con le donne al volante. E allora, giusto per seguire questo filone, tamponamenti,
1: rotonde.
0: Quanto ci costa l'automobile?
1: Troppo.
0: Così, giusto per farci del male, perché è lunedì, noi donne al volante oggi abbiamo deciso, insomma, di parlare anche di questo. Quanto ci costa? Avete mai fatto i conti a fine anno di quanto ci costa un'automobile oggi?
1: Beh, tra benzina o comunque carburante, l'assicurazione, il bollo e qualsiasi cosa, che qualche spesa extra che ci arriva durante l'anno, beh, insomma,
0: ti attacchi.
1: Sai
0: come dire, un prelievo di sangue.
1: Esatto, brava.
0: Vabbè, comunque la cosa che ci ha colpite, ed è un sondaggio di facile.it, una rilevazione di facile.it, cioè veramente tanta differenza tra il nord e il sud e anche il centro.
1: Esattamente,
0: se così vogliamo dire.
1: Perché Napoli è risultata la città dove mantenere l'auto costa di più. Ma anche se si parla per esempio di assicurazione, a Napoli si arriva a 1408 euro all'anno per una macchina familiare,
0: okay,
1: di una famiglia, più del doppio rispetto alla media nazionale, mentre Milano, beh, molto meno cara, 432 per quanto riguarda l'assicurazione.
0: Certo, beh, comunque sembra che appunto Napoli, se vogliamo prendere Napoli, Roma, Milano, Napoli la più cara, Roma così così,
1: una via di mezzo,
0: Milano la più economica. Quindi noi che ci lamentiamo sempre che Milano è cara, l'automobile a Milano costa meno.
1: Costa meno, sì.
0: Uè, a Milano l'automobile costa meno.
1: Hai capito o no? Allora, testena.
0: Vabbè, io

0: NSYNC con Justin Timberlake, Better Place, qui su Radio Number One.
1: Rimanete con noi perché gli argomenti continuano e anche il viaggio naturalmente continua. Parleremo di abbonamenti.
0: Quanti?
1: Silenti. Esatto. Abbonamenti silenti.
0: Mi piace questa rima.
1: Dai,
0: sì.
1: Dai. Allora, restate lì.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Milano tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like a Fox!
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Buonasera dalle donne al volante a tutti voi. Sono le 18.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Number One Notizie.
11: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. Ma contro le misure approvate, dura protesta di Tel Aviv, un oltraggio. Cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. E dai 27 ministri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Intanto si discute di una possibile apertura di colloqui di pace. La Serbia si candida a ospitarli. Un'ora di colloquio a Bruxelles per il ministro della cultura Giuli nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con la revoca di due esponenti. Malumori in Fratelli d'Italia. Tennis, Sinner non sbaglia e supera anche Popirin. L'azzurro batte l'australiano 6-2-6-0. Straordinario anche Pellegrino che doma lo statunitense Tiafoe in due set. I due italiani si affronteranno negli ottavi dalle 19 col Bolling Campo contro Tirante. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.

0: abbiamo sentito i veri Rolling Stones con il nuovo singolo, adesso The Color, che cantano Rolling Stones. Vedi.
1: È tutto collegato.
0: Esatto. Donne al volante, Radio Number One, io sono Lilli.
1: Io sono Agnese.
0: Ci siamo per parlare di abbonamenti. Noi italiani abbiamo un sacco di abbonamenti che sono lì.
1: che dormono
0: e che non usiamo. Il 52% degli italiani afferma di pagare ogni mese per degli abbonamenti che non usa, e tra questi il 18% spreca tra i 5 e i 10 euro, il 10% fino a 15 euro e il 3% supera i 20 euro mensili, che poi messi insieme a tutte le altre cose, insomma, fanno una bella sommetta. I dati suggeriscono che gli italiani perdano oltre 140 milioni di euro al mese in abbonamenti non utilizzati, che si traducono in uno spreco annuale complessivo di almeno 1,7 miliardi di euro.
1: È tantissimo.
0: Che uno dice, vabbè, sono 5, 10, 15, sì, 20, però
1: oggi,
0: tutti
1: domani,
0: gli italiani messi insieme, lo spreco è enorme.
1: Esattamente, quindi qui qualcuno ha anche coniato un nuovo termine che si chiama subghosting, ovvero la tendenza a smettere di utilizzare un servizio senza però appunto cancellare l'abbonamento, facendo dormire questo abbonamento e continuare a pagare. Anche perché se abbiamo associato la carta di credito o addirittura il conto corrente non ce ne accorgiamo, e i soldi spariscono. Però noi italiani, un po' tutti nel mondo probabilmente, lo facciamo un po' per dimenticanza, appunto ce ne dimentichiamo, non ci serve più questo servizio, non lo usiamo ma continuiamo a pagare, poi non guardiamo. E poi anche per pigrizia,
0: sì,
1: che sai, dover per forza disdire, comunque c'è dietro un po' di lavoro, perché ci sono alcune piattaforme, lo sappiamo bene perché ci abbiamo provato a disdire degli abbonamenti, che ti fanno fare una maratona praticamente per riuscire finalmente a disdire un abbonamento, e quindi dici, ma sai che c'è, che continuo a pagarlo e basta.
0: Ma sulla pigrizia di noi italiani potremmo scrivere dei libri,
1: sì, beh,
0: alla
1: certo,
0: fine, perché ad esempio ci sono anche i conti bancari. Quanti di noi guardano ad esempio le spese bancarie?
1: Sì.
0: Cioè i bonifici,
1: quei meno nel conto corrente,
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: sono?
0: Bonifici, i costi di tenuta conto, tutte quelle piccole cose, anche le operazioni con il bancomat, cioè chi le paga, chi non le paga, ma perché qualcuno sì e qualcuno no? Bisogna andare in banca e contrattare. Oppure che so, anche i gestori telefonici.
1: Esattamente,
0: anche
1: i gestori telefonici, perché noi abbiamo la nostra offerta, ad un certo punto non ce ne accorgiamo, funziona solo con alcuni operatori in effetti, non ce ne accorgiamo e ad un certo punto costa di più, poi costa ancora di più, poi paghi questo, poi paghi quell'altro, non lo sai perché tanto tu fai sempre la ricarica ad un certo punto quando ti arriva
0: oppure
1: il messaggino,
0: oppure addirittura in automatico,
1: esatto,
0: ti arriva la debito direttamente sul conto.
1: Esattamente,
0: e non ce ne rendiamo conto, ma noi dovremmo invece rendercene conto, perché tutti questi 5 di qui, 10 di là, 10 di qui, 20 di là,
1: siamo indebitati,
0: fanno una bella sommetta,
1: sì,
0: e alla fine siamo sempre poveri.

0: delle superstar, dai, ammettiamolo. Anche Tiziano Ferro e Giorgia insieme per questa collaborazione.
1: Siamo superstar soprattutto quando si tratta di pagare quello che potremmo fare a meno di pagare.
0: Certo, soprattutto se ci dimentichiamo che abbiamo questo pagamento ricorrente fissato e... Ciao!
1: Esatto, stavamo parlando proprio di questo, di questa indagine che mostra quanto denaro ogni anno noi italiani sprechiamo in abbonamenti ancora attivi ma che utilizziamo poco o addirittura per nulla.
0: È vero, eh? Comunque nonostante gli sprechi noi italiani, anzi il 16% di noi spende oltre 100 euro al mese in pagamenti ricorrenti qualsiasi, mentre il 36% si aggira tra i 20 e i 50 euro.
1: È comunque una bella sommetta,
0: una bella sommetta,
1: sì. Molti nostri ascoltatori, molti viaggiatori delle donne al volante, devo dire che confermano che quando vuoi annullare un abbonamento, se lo paghi soprattutto con la carta di credito, diventa un inferno,
0: è un calvario.
1: È un girone dantesco. Ci sono gli

0: Imagine Dragon qui a Radio Number One con Nice to Meet You. Noi donne al volante, che si fa?
1: Beh, tra poco parleremo di traffico, ma prima c'è un nostro ascoltatore che ci consiglia di dire questa cosa e noi lo diciamo con molto
0: piacere. Diamo, bisogna sempre dare buoni consigli.
1: Esatto, lui ci dice: tutte le categorie di persone, quindi tutti in strada, per favore potete indossare al massimo una sola cuffietta e lasciare un orecchio libero collegato col mondo esterno? Per favore, grazie.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono la fanno di Gran Canaria, non della Canaria, siamo in fuso, no, siamo quelli in arrivo, questo è il meglio. È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Barese. www.crespivolkswagen.it.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
10: Radio Number One. Viabilità.
11: 18:23, dobbiamo dire che è un lunedì piuttosto complicato per quanto riguarda il traffico e allora sentiamo che cosa succede là fuori.
12: Partiamo dalla 9, la Lainate Chiasso in direzione della Svizzera, si segnalano code per un incidente tra Como Centro e Como Nord e poi ci sono altre code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso, sempre verso la Svizzera. È segnalato un incidente anche sulla tangenziale est di Milano all'altezza dello svincolo di via Mecenate in direzione di Lecco e poi un altro incidente che sta causando 2 chilometri di coda tra Lambrate e Cam Montlue in direzione della A1. Il traffico intenso sta causando rallentamenti sulla A4 in uscita a Capriate in direzione di Brescia e code in entrata a Grumello sempre in direzione di Brescia e sul tratto Brescia-Padova si segnala grandine tra Vicenza Ovest e Padova Ovest. Code anche sulla A8 Milano-Varese in direzione di Varese tra la barriera di Milano Nord e Legnano e anche in uscita a Castellanza per chi proviene da Varese, quindi chi procede verso Milano. Sulla A10, la Genova-Ventimiglia, ci sono code e rallentamenti per lavori tra Finale Ligure e Orco Feglino in direzione di Genova. E poi passiamo alla 7, dove ci sono delle situazioni critiche. Ci sono code per 1 chilometro causa traffico intenso tra Assago e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. C'è segnalato anche vento forte tra Bereguardo Pavia e Serravalle Scrivia. E poi ancora in direzione di Genova sono in atto scorte e veicoli tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia a causa del fondo stradale dissestato per maltempo. E poi attenzione, tra Tortona e Serravalle Scrivia c'è anche un temporale. Sulla 1 Milano-Bologna il traffico è congestionato a causa di un veicolo fermo tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano e poi attenzione al vento forte tra Parma e Modena Nord. Sulla 1 Firenze-Roma c'è vento forte tra Fabro e Orvieto e un incidente tra Incisa e Firenze Sud, Incisa Reggello e Firenze Sud con code in direzione di Firenze. Poi concludiamo con la strada grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, c'è un altro incidente tra Firenze Scandicci e l'innesto con la 1 in direzione Firenze.
11: C'è un aggiornamento sulla 26, c'è un veicolo in fiamme tra l'allacciamento A21 e Casale Monferrato Sud in direzione di Gravellona Toce. Guidate con molta prudenza e buon viaggio.
13: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: più, insomma, più utilizzate, che fanno un danno anche al nostro portafoglio. Su uno di questi siti agli utenti viene offerta la possibilità di acquistare biglietti per le partite, ovviamente, della Coppa del Mondo, con pagamenti accettati in quasi tutte le valute. Tra l'altro sono bravissimi, perché utilizzano la combinazione di colori ufficiali del torneo proprio per fregarti, ti mettono alla fine del sito, ti mettono sito accertato,
1: sì, certo,
0: sicuro, eccetera eccetera eccetera, e quindi molti rischiano di perdere denaro. Poi ti vendono anche i prodotti, quelli ufficiali dell'evento, nei negozi online, tipo la mascotte,
1: la maglietta, il cappellino,
0: tutte queste cose, negozio affidabile, eccetera eccetera, e anche lì fregatura. Poi ci sono casi dove gli utenti hanno ricevuto addirittura delle mail truffa in cui si sostiene che abbiano vinto fino a $500,000 a copertura di biglietti, voli, alloggi, con istruzioni che invitano a contattare il mittente per richiedere il premio. Nel momento in cui tu ti leghi a questi link, zacchete, ti fregano.
1: Ecco, di solito quando ti dicono che hai vinto qualcosa, è finto.
0: Sì.
1: Chi dice?
0: Ma quando mai? Sì, è così.
1: Però a proposito di mondiale di calcio a cui noi non andremo, diciamo che il calcio sta perdendo un po' di appeal. Chi sta minacciando l'egemonia del calcio?
0: Gli arbitri!
1: No, vabbè, potremmo aprire
0: una... Ah no, è un'altra cosa.
1: No, c'è okay. Un altro sport che è lì, sì, che preme, che sta appassionando milioni di italiani, milioni.
0: Dai, il tennis.
1: Il tennis. Perché pensate che l'anno scorso in Italia, per la prima volta nella storia, la FTP, cioè la Federazione Italiana Tennis e Padel, ha superato la Federcalcio in termini di fatturato per circa 30 milioni, quindi è anche tanto.
0: Quindi vuoi dire che l'egemonia del calcio è finita?
1: No, forse è in declino, ma non finirà.
0: Beh, peccato. Non finirà.

0: Olivia Dean, so easy to fall in love, so easy to guardare the Eurovision. Domani c'è la prima semifinale.
1: Noi non andiamo ai mondiali, ma andiamo all'Eurovision.
0: Eccolo qua!
1: Il nostro rapporto.

0: sì.
1: Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, con le donne al volante. Tra l'altro domani e giovedì semifinali, l'Italia è di
2: diritto già qualificata
1: di
2: alla
1: diritto,
2: finale,
1: esatto, sì. Già in finale, quindi sabato sera vedremo come va.
2: Esatto, vedremo Sal Da Vinci cosa con
1: noi
2: combina.
1: Non potremo votarlo, noi ovviamente
2: non potremo votarlo.
1: Però
2: gli europei la cantano tutti questa canzone, in Austria è stato accolto come una rockstar,
1: cioè, ma vi rendete conto? Vabbè, no, ma è bella questa cosa, voglio dire. Sì, vabbè, in ogni caso, tra poco un'altra grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Radio Number One 1994, Sheryl Crow con All I Wanna Do, album di debutto, singolo di debutto, quello che poi è conosciuto come il suo più grande successo in assoluto. Tra l'altro ha vinto, grazie a questa canzone, il Grammy Award come registrazione dell'anno e migliore interpretazione vocale pop femminile, ed è stata nominata anche come canzone dell'anno nel 95, cioè l'anno dopo l'uscita. Insomma, veramente grande successo per Sheryl Crow, l'abbiamo risentita molto volentieri noi donne al volante qui a Radio Number One. Ma vogliamo parlare anche della Panini.
1: Eh sì, esatto, parlavamo di mondiali di calcio, appunto, lo sappiamo, quest'anno è l'anno dei mondiali, quelli del 2006, però attenzione, perché sappiamo che in Italia chi produce le figurine proprio di calcio, anche per i mondiali appunto, è la Panini. Ma la FIFA, che è l'associazione che gestisce il calcio mondiale, ha annunciato che dal 2031 il fornitore esclusivo di figurine e altri oggetti da collezione, e appunto in Italia, non sarà più la Panini ma la Fanatics, con il marchio Topps, un marchio e un'azienda americana. Quindi purtroppo non avremo più i calciatori, le figurine Panini per quanto riguarda i mondiali, però dal 2031 in avanti.
0: Beh, comunque la Panini è la società di Modena che, tra le tante altre cose, dal 1970 produce gli album di figurine dei mondiali. Io, avendo due fratelli maschi,
1: sì,
0: uno anche più grande di me, l'altro più piccolo, non ne fregava niente del calcio, ma quello più grande aveva tutto, sapeva tutto,
1: certo.
0: E come molti maschi, insomma, di quel
1: sì,
0: periodo.
1: Sì, anche mio fratello uguale.
0: Sì,
1: uguale.
0: Cioè, poi
1: ce lo manca, lo scambiamo, dobbiamo comprare quelle rare.
0: Ho assistito a cose che voi umani...

0: Sia, l'abbiamo appena riascoltata qui su Radio Number One con la sua Gimme Love.
1: E con le donne al volante noi tra poco vi parleremo anche di ristoranti e soprattutto quando è il caso di rimandare indietro in cucina un piatto che non ci è piaciuto particolarmente.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800-239-182.
3: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Piano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
4: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
5: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
6: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
5: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
6: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
12: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
13: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
12: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
14: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
15: Buon lunedì dalle donne al volante. Come va? Come è andata questa giornata?
16: Dai che sono le 19.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Radio Number One Notizie.
19: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, anche sul nodo dello stretto di Hormuz, torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio. Quest'ultimo tornato vicino ai 100 dollari al barile e torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre, lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Lo sciopero del trasporto aereo e disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV e il personale EasyJet. I motivi dell'agitazione su salari e carichi di lavoro. In Europa è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed. Qualche miglioramento nel nostro paese, ancora però su livelli modesti, passato in un anno dal 20 al 30% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. È da Alessandro Cisilingazzi all'ascolto.
20: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
21: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
22: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Runway, mi piace come termina. Lady Gaga Runway. Con Dirty Runway.
1: Runway.
0: Donne al volante, ci sono un po' di problemi di traffico sulla 10, c'è un incidente tra la 26 e Arenzano in direzione di Ventimiglia, sulla 7 la Milano-Genova c'è un incidente tra Casei Girole e Gruppello Cairoli in direzione di Milano, anche qui molta attenzione. Noi a questo punto, vista anche l'ora, visto un certo appetito che ci prende sempre a quest'ora, noi due, io e te potremmo mangiarci.
2: No, ma potremmo mangiare dalle 17 alle 20 sì, non stop, esatto. E ce la faremmo.
0: Esatto. Donne al volante, Radio Number One, Lilli.
2: E Agnese.
0: Eccoci qui per parlare di ristoranti. Quando noi andiamo al ristorante può capitare che il piatto che ci arriva e che abbiamo ordinato non sia esattamente all'altezza delle nostre aspettative. Ma quando è lecito e anche doveroso rimandare il piatto in cucina?
2: Beh, allora, quando troviamo per esempio un capello nel piatto, questo ce lo dice il galateo, eh? Oppure un ingrediente bruciato, oppure crudo, o un'ordinazione sbagliata. Se io ordino la pasta al pesto, mi porti la cacio e pepe, io voglio la mia pasta al pesto.
0: Certo,
2: sia
0: certo.
2: Chiaro, sia chiaro. Certo. Oppure anche quando un piatto viene servito freddo quando dovrebbe essere servito caldo, oppure una carne con cottura diversa da quella richiesta, oppure un eccesso di sale che proprio rende immangiabile la nostra pietanza.
0: Esatto, capitolo a parte le allergie, perché insomma ovviamente se tu mi porti una cosa e io sono allergico, insomma, non è solo lecito, è proprio doveroso per non morire, insomma sarebbe il caso.
2: Certo,
0: no?
2: Va però segnalato prima,
0: sì,
2: cioè,
0: certo,
2: è buona cosa,
0: certo.
2: È buona prassi segnalare sia le intolleranze che le allergie.
0: Però se nel menù c'è scritto, certo, che quell'ingrediente non c'è, tu me lo metti, lì è veramente un problema.
2: Mi hai sulla coscienza.
0: Esatto. Quando invece il galateo vi dice di tenervi il piatto, cioè, non è il caso di lamentarsi. Il confine è veramente molto scivoloso quando ci sono di mezzo i gusti personali, perché non so, troppa cipolla, troppo aglio, poco sapore, sono lamentele frequenti, però non bastano a giustificare di mandare indietro un piatto.
2: Ma no, ma certo,
0: cioè questo assolutamente no. Poi bisogna sempre un po' ricordare, tra l'altro c'è Briatore, appunto il presidente dell'Accademia del Galateo in Italia, che fa anche degli esempi, ad esempio quello del dolcetto.
2: Eh sì, e certo, c'è questo fantastico esempio sul dolcetto d'alba, che appunto un cliente aveva ordinato un dolcetto d'alba al vino e l'ha rimandato indietro, ha rimandato indietro quattro bottiglie convinto che fossero tappate. Questo vino assaggiato in cucina era in verità perfetto, il cliente lo voleva dolce, come suggeriva il nome, ma il dolcetto non è un passito.
0: Esatto, quindi insomma ecco, ci vorrebbe un filo più di intelligenza e anche di se siete ospiti, ecco, se siamo ospiti di qualcuno, abbandoniamo per un attimo il ristorante. Un nostro amico, una nostra amica ci invita a cena sabato sera, ci invita a cena,
2: sì,
0: pure domenica pranzo. Noi arriviamo lì, c'è qualcosa che non mi piace, cosa devo fare?
2: Beh,
0: allora io dico, no, non è carino mai dire questa cosa non mi piace,
2: questa roba fa schifo, l'hai cucinata, sei un mio amico, io te lo dico fuori dai denti, l'hai cucinata male, non vengo più.
0: No, non è così.
2: Prossima volta pizza,
0: no,
2: va bene?
0: Ma non è carino, no, dai, ti hai invitato, ha cucinato,
2: vero,
0: per
2: vero,
0: te, si è sbattuta, ha perso del tempo, tu arrivi lì e dici questa cosa fa schifo,
2: questa roba è mangiabile.
0: No, diciamo che sarebbe carino dire, guarda, dammene poco che oggi non ho fame, ecco, cioè, quindi la metti un po' così, insomma.
2: Esatto, poi a serata conclusa andare dal kebabaro, ci sta, basta non diglielo.
0: Esatto. Poi ci sono anche delle spiegazioni su come rimandare indietro un piatto al ristorante, ma con eleganza.
2: Sì, è discreto.
0: Con eleganza, ne parliamo tra poco.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, che fastidio anche quando devi rimandare indietro un piatto al ristorante. Non è carino né per lo chef né per il cameriere, ma neanche per tu che lo fai, che magari può creare imbarazzo questa situazione, soprattutto se sei umile, se ti accontenti anche di poco. Però sai, se il cameriere lo chef ha proprio sbagliato, cosa
2: sì,
1: devi fare?
2: Bisogna farlo, ma sempre con un po' di eleganza, ed è quello di cui stiamo parlando noi donne al volante qui a Radio Number One, con il suggerimento anche di Samuele Briatore, presidente dell'Accademia Italiana di Galateo. Allora, prima di tutto si chiama il cameriere con un gesto discreto, niente schiocchi di dita,
1: niente garçon, oppure, che lo usavamo negli anni 80.
2: Sai che ho mollato uno al ristorante per una cosa così.
1: Brava.
2: Quando ha fatto ehi garçon, io mi sono alzata e sono uscita dal ristorante. Poi l'ho mollato lì. Ma i garçon, ma tua sorella i garçon. Allora, una, cioè, ti rendi conto?
1: Ma io immagino la scena.
2: No, ma ti giuro.
1: Va, te, garzone, e te ne vai.
2: Ero molto più giovane, ma già allora ero una peperina.
1: Sì.
2: Vabbè, comunque, in ogni caso, sarebbe carino chiamare con un gesto discreto il cameriere. Mi scusi, dando del lei. Credo ci sia stato un equivoco sulla cottura. Oppure, purtroppo c'è un capello nel piatto, posso chiedere se è possibile rifarlo? O in caso di allergie, avevo segnalato l'allergia, temo che questo piatto non sia adatto. Dopo, ovviamente, si accetta la soluzione proposta. Cosa succede se al ristorante ti danno la risposta che tu non vorresti sentire?
1: Ovvero, ma noi qui lo facciamo così. Beh, il bon ton suggerisce di chiudere la discussione, pagare ciò che è dovuto e non tornare più.
2: Sì. Vabbè. E comunque non lasciare sull'onda appunto magari di un po' di nervosismo contratto,
1: esatto,
2: perché non puoi, se vuoi fare il gentile, non puoi far vedere che sei incazzato nero. No, non lasciare recensioni così
1: molto negative, sì, esatto,
2: troppo negative,
1: sì, sì,
2: esatto,
1: sì, sì.
2: Lasciare scritto
1: equilibrate,
2: io non ci torno
1: punto così.

0: bar, ristorante, per chiamare il cameriere o la cameriera, niente
1: schiocco di dita, fastidiosissimo,
0: cioè, o niente ehi garçon,
1: tu,
0: e poi bisogna sempre dare del lei,
1: sì, perché chiamare ehi ragazzino o ragazzina quando magari c'hai anche una certa età, tipo
0: non
1: 30 anni,
0: non è carino,
1: no, per
0: non
1: niente è carino. Mettetevi nei panni di chi appunto vi sta servendo la vostra pietanza,
0: sì, è
1: non
0: vero.
1: È bello,
0: no, non è per niente bello. Bene, restate lì perché tra poco arriva Paolo Corazon con il meteo
2: su Radio Number One. Le donne al volante. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
2: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
3: Dove vai?
5: Tutta la musica che cerchi è

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One
2: Meteo.
3: Che bello quando sentiamo la voce di Paolo Corazon di Trebi Meteo che ci dice che domani ci sarà il sole. Ciao Paolo.
4: Adesso è facile così, mi hai chiesto fuori onda, allora
3: no, io volevo dire che sono una maga, capito?
4: Ah, invece certo, niente, certo, certo. Cosa faremmo senza di te?
5: Maga Lilli.
4: Allora, in effetti però c'è il sole domani. Allora, diciamo che la partenza domattina sarà ancora molto instabile con dei temporali sul Triveneto e alcune zone dell'Emilia orientale verso l'Adriatico, ma dalle altre parti già la domattina torna il sole. Oggi abbiamo avuto temporali, sono ancora in atto dei temporali anche forti tra la Lombardia, l'Emilia e il Veneto in questo momento. Domattina, ripeto, ancora gli ultimi acquazzoni nel Triveneto, poi domani torna il sole un po' in tutta Italia, però con un po' di vento, soprattutto al nord-ovest, perché domani fa fön, quindi il Piemonte, la Lombardia, la Val d'Aosta, anche l'Emilia avranno una giornata ventosa domani, venti sostenuti, però con il sole. Anche mercoledì con il sole, poi io non andrei oltre, perché se vado oltre è un disastro, ecco.
5: Mi
4: fermerei qua, come dire, ecco.
3: Abbiamo già capito, quindi,
4: brava,
3: è ripartito così bene. Però magari con la mia bacchetta magica ti trasforma in un rospo.
4: Dai,
3: e ci ripensi.
4: Ah, pure! Ecco, ecco. Capito? Cambiassi il tempo, no, mi trasforma in un rospo. Va bene, dai. Ecco.
5: Questo è il destino.
4: Bene.
5: Scaricate l'app di Trebi Meteo se volete restare sempre aggiornati. Grazie al mago Paolo Corazzoni.
3: Ciao.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: stomaco oggi pomeriggio quando ha giocato Sinner, era lì pronto per entrare al centrale appunto degli internazionali d'Italia per il riscaldamento, per affrontare la sfida con Popperin. Quando a un certo punto era ancora nel tunnel, Sinner ha avuto
1: uno sciupone,
0: altro che farfalle nello stomaco, si è messo la mano sul petto
1: proprio.
0: Sai quando prendi uno spavento?
1: E che cosa è successo? C'erano le frecce tricolori che sono passate giusto sopra il luogo degli internazionali d'Italia, sopra il foro italico, e erano in volo sopra Roma per le prove in vista del 2 giugno, quindi niente di ufficiale, erano solo delle prove, non lo sapevano, lui non lo sapeva e se l'è un po' fatta addosso.
0: Sì,
1: ecco.
0: Si è spaventato anche perché il rumore delle frecce tricolori
1: lo senti. Sono degli aerei da caccia, lo senti.
0: Esatto. Cosa? Questo rumore, hai visto proprio la sua

0: Self-Aware su Radio Number One. A proposito di frecce tricolori, c'è qualcuno che si è spaventato, non solo Sinner.
1: Sì, esatto. Ci scrivi, probabilmente la stessa reazione che ho avuto io qualche anno fa, perché ero ad Arona per vederle e troviamo un posticino carino per pranzare. D'un tratto un rumore tremendo, tutti ci giriamo verso il lago sperando non sbucasse il mostro di Loch Ness. Invece erano le frecce in prova. A quanto? A 100 metri da noi, emozione pura. E vorrei vedere.
0: Sì.
1: No, le frecce tricolori davvero ti mettono.
0: Ti tolgono il respiro.
1: È vero. Sì. Non solo per il rumore, ma anche proprio per l'emozione di vedere come sono e cosa fanno. Fanno dei numeri pazzeschi. A proposito di numeri pazzeschi, Alicia Keys con Jay-Z.

0: Daniel con Empire State of Mind, Alicia Keys, Jay-Z, una canzone che riecheggia specialmente nella zona di Times Square, proprio a New York.
1: Ah, oh, che meraviglia! Rimanete lì tra poco, qui su Radio Number One, un'altra grande, grandissima canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: pezzo straordinario, questo di Marvin Gaye, Sexual Healing, 1982, e nell'83 vinse anche due Grammy grazie a questo singolo, Sexual Healing, ed è stato incluso in Midnight Love, il suo ultimo album in studio, l'ultimo proprio registrato da Marvin Gaye. Beh, insomma, grandi canzoni, tra l'altro tutte le sere, dal lunedì al venerdì, su Radio Number One c'è l'appuntamento con Number One Classics, dalle 22 alle 23, con il meglio della musica 70, 80, 90. E non perdetevi nemmeno la puntata di questa sera, perché apriremo la settimana con il botto, come si dice,
1: con delle vere e proprie chicche. A proposito di chicche, non dimenticatevi anche di seguirci sui social, dove succedono cose, ci sono post, ci sono video molto molto intriganti, dai, possiamo dire così, intriganti.
0: È vero,
1: mi
0: c'è
1: piace,
0: veramente un po' di tutto, quindi seguiteci sempre. Samurai J con Ossessione, quella per Radio Number One.

0: che mi riporta già in vacanza, non so voi. Chemise alle Farben qui su Radio Number One.
1: Vero?
0: Sì,
1: ce l'ha un
0: sì.
1: po', ha questo ritmo così
0: da
1: un po'.
0: Vacanza, bello parlare di vacanza di lunedì quando le ferie sono ancora lontane, ma ce la faremo.
1: Vabbè, le tue non sono lontanissime.
0: Sì, dai.
1: Il tuo break.
0: Il mio
1: non
0: break.
1: È, il tuo break,
0: break
1: non
0: break.
1: È lo, perché le vacanze sono un'altra cosa.
0: Brava, l'hai
1: va
0: già
1: bene.
0: Capito.
1: Dall'altra parte ci sono due ragazze invece che tornano dopo un break e fortunatamente insomma per tutti i nostri ascoltatori.
2: Eccoci qui, ma ciao, buonasera. Ma come va? Come è andato il weekend? Bene?
3: Bene, iniziare bene. Con le donne al volante.
2: Hai visto che bello, iniziare la serata con le donne al volante è bellissimo, io lo dico sempre.
0: Grazie.
2: Iniziare il pomeriggio, perché poi loro arrivano il pomeriggio, poi uno arriva la sera come noi e roviniamo tutto. Però vabbè, noi
1: pensa che poi voi ve ne andate e torno io. Pensa.
2: Ma infatti è grande richiesta, perché se, cioè, certe volte, vedi, certe vedi? Volte tornano. Hai capito?
0: Certo. A volte
1: tornano, sì. E poi magari prima o poi se ne vanno.
2: No.
1: Va bene, ragazzi, pronti per l'happy hour? Allora noi torniamo domani, Lilli.
0: Agnese.
1: Le donne al volante, a che ora, Agnese?
0: Alle 17,
1: come
0: ovvio.
1: Come sempre. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
4: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare!
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Buonasera a tutti, anche su Radio Number One sono le 20 in punto.
11: Radio Number One notizie.
12: Buonasera da Daniela Ubaldi. Stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco debole dai ministri degli esteri europei. Intanto primo passo contro i coloni israeliani. Alessandro Cisilin.
13: Il cessate il fuoco è incredibilmente debole, mai stato così debole e appeso a un filo. Le parole di Donald Trump parlando di Iran ai giornalisti nello studio ovale ed evidenziando le distanze ancora, soprattutto sul nodo nucleare. Dovremo andare noi a prenderci l'uranio iraniano, incalza Benjamin Netanyahu, mentre il suo governo entra in collisione con Bruxelles. Oggi il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, pur congelando nuovamente l'ipotesi di sanzioni contro Tel Aviv e anche quella di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, un passo l'ha fatto, accettato anche dai riluttanti esecutivi di Berlino e Roma, il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti, un oltraggio a cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, al culmine di un'altra giornata di attacchi sul Libano con un numero ancora imprecisato di vittime. Dai 27 ministri europei varate anche le ennesime sanzioni verso Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 sette entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Scetticismo sulla possibile apertura dei colloqui di pace prospettata da Putin. Il presidente ucraino Zelensky, dopo incontri con i mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato degli eventuali negoziati. La Serbia si candida a ospitarli.
12: Antivirus, 7 casi confermati di contagio tra i passeggeri della Ondius, fa sapere l'OMS. Dalla nave oggi sono sbarcate alle Canarie 28 persone, 26 sono rimaste a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, informa la ministra spagnola della Sanità Garcia. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi in Calabria e Campania. La situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela nella Sicilia occidentale o in Calabria. L'allarme arriva dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto a Foggia nel punto stampa su 3 operazioni con l'esecuzione di 21 misure cautelari. Sentiamo un passaggio.
14: Sarebbe un grave sbaglio, ma io credo che sia uno sbaglio che si commette sovente, quello di ridurre la questione mafiosa e soprattutto la questione mafiosa a Foggia ad una questione di ordine pubblico, perché esiste sicuramente questa dimensione violenta, ma questa matrice originaria è strumentale a strategie criminose molto più complesse.
12: Cambiamo argomento con il tennis. Agli internazionali d'Italia un travolgente Jannik Sinner batte Popirin 6-2, 6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà Andrea Pellegrino, l'altro azzurro che nel pomeriggio ha superato lo statunitense Tiafoe in 2-7, imponendosi nel primo per 10-8 al tie break. Ed è tutto, buona serata.
15: Happy hour.
16: No. Ah, stasera signor Gabro, guardi che stasera non glielo dico neanche.
17: Buonasera signor Luchino, ciao a tutti, buon lunedì. Com'è andato il weekend? Sei riposato?
16: Io guardi come sono riposato, guardi come sono riposato.
17: Ma vedo che saltella. Ha visto, effettivamente.
16: Sono tipo un grillino che salta di qua e di là. Va bene, salutiamo le donne volanti che ci hanno abbandonato, ma per poco, almeno Lilli per poco, perché poi torna più tardi con l'appuntamento di Number One Classics, mentre Agnese sta a casa.
17: Domani torna,
16: e
17: dai.
16: Guarda i gatti. No, quello non era niente, ma va bene, guarda, era Alice. Va bene, allora buona serata, benvenuti. Questo è l'appuntamento strano, quello che magari vi ci ritrovate e dici: ah, carino, poi non capite cosa stiamo dicendo, e avete ragione, perché fondamentalmente non diciamo nulla e ci viene molto bene. Però la prima cosa che vi diciamo stasera: se la giornata è andata un po' storta oggi, mi raccomando, non usate il gas perché potrebbe andar peggio con l'aumento.
17: Ah, oggi è aumentato?
16: Sì, sì, quindi se vi arriva la bolletta, praticamente sì, sì, evitate di usare il gas, che è meglio. Va bene, anche se è andata storta la giornata va bene uguale. Allora, attenzione, perché qui si alza a livello l'asticella a livello mondiale della radiofonia, lo dica signor Gabbo.
17: E si inizia sempre prendendo il giornale e leggendo il santo di oggi.
16: Oh, perché vuoi non fare gli auguri al tuo amico, alla tua amica, al tuo parente, tuo zio, tuo nonno, che si chiamano Antimo?
17: Adesso li chiamo.
16: Adesso li telefoniamo subito. Aspettiamo un attimo però. Allora, Antimo o Antima, secondo dei casi, perché sono due, cioè femmine e mascolo. E come si usa a dire, quindi se ci avete dei pareri, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, no? Senza aspettare molto, neanche un attimo. Va bene, poi che devo dire ancora? No, ah sì.
18: Lei è un
16: titolo. No, ma no, cominciamo, per favore, insultare, siccome sia al suo posto. Attenzione, perché oggi è la giornata mondiale delle presenze silenziose.
17: Oh, questa mi sembra una giornata seria.
16: Quindi facciamo un attimo di silenzio, che forse è meglio, dai, cosa dici? E ascoltiamo
17: non
16: della
17: dico più
16: musica.
17: Nulla.

0: signor Gabro, anche lei voleva capire.
1: Ha capito? Oh,
0: ma guardi, mica tanto, però va bene uguale. Allora salutiamo anche tutti gli amici che stanno messaggiandoli, tipo Miro, tipo... Allora aspetta, dov'è che ho perso anche il nome? Ste. Salutiamo anche Anne, i Laghi, la Brianza, quelle robe lì. Salutiamo...
1: Ricordiamo anche il nostro numero, signor Lucchino.
0: Ma ricordiamo.
1: 393-444-0444. Potete anche utilizzarlo per richiedere il vostro spazio del dedicato che arriva tra poco.
0: Esatto, perché ci abbiamo ancora degli spazi per il momento, quindi se volete potete anche richiedere la vostra musica come
2: bella,
0: ecco.
2: Finalmente l'aperitivo, ecco. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
1: Buonasera
0: Berti, innanzitutto, come al solito. È bello quando lui arriva, buonasera, buon anno, buona pa- no niente, non stasera nulla. Allora salutiamo anche Gigi, Luigi, gli amici di Bergamo, poi salutiamo anche invece la Robby che puntualizza, attenzione a dire certe cose, va bene terremomente, grazie. Poi nel frattempo, grazie Robby, un abbraccio. Poi volevo dire, se mandate il messaggio 280 volte richiedendo la stessa canzone, abbiamo capito, cioè non c'è problema. Cioè,
1: poi si sovrappongono,
0: non è che se continuate a mandare il messaggio della canzone, ma abbiamo capito. Fino a quando non arriva il signor Berti e dice che non abbiamo più spazi, noi gli spazi ce li abbiamo. Quindi tranquilli che nell'arco di queste due ore la vostra canzone arriva.
1: Ma tra tutti questi messaggi, chi avrà vinto il segno zodiacale oggi, la lettura?
0: Allora, estraiamo dal nostro cilindro magico e oggi abbiamo uscito i gemelli, le piace?
1: Vada.
0: I gemelli sono quelli della camicia, attenzione. Un attimo di stanchezza porta tensione, nella seconda parte della giornata ci sarà anche qualche tensione di troppo. A volte non ti senti compreso e o compresa a seconda dei casi.
1: Se siamo già stanchi, esatto, e tesi il lunedì non va mica bene,
0: però facciamo un memo della cosa. Questo non è l'oroscopo di domani, ma è quello di oggi, così che voi possiate certificare o meno se giustamente, come sempre, i nostri oroscopari ci hanno azzeccato e o non ci hanno azzeccato.
1: Ma se la stanchezza arriva a metà giornata e questi l'oroscopo l'ha scritto di mattina,
0: guardi che è preoccupante la cosa. Io questa cosa ci ragionerei un attimo sopra. Fateci sapere come sono i gemelli oggi.

0: E tanto i nostri amici che stanno ascoltando, visto il signor Gabbero.
1: Con la testa era un po' a Budapest.
0: Era un po' di qui e un po' di là, va bene. Oh, buona serata, salutiamo tutti gli amici che stanno. Ciao Fabio, salutiamo il nostro amico Fabio, il nostro autista di turno, che non so se sia di turno in questo momento, se sta lavorando o meno.
1: Dai, almeno con le giornate lunghe non guidi con il buio.
0: Ecco, diciamo le cose come stanno. Poi salutiamo anche chi comincia a fare delle battute a quest'ora. Vabbè che siamo in questo club di gente strana, però vabbè, signor Maurizio, per favore. Dice, chissà come sono andati i gemelli oggi, saranno diversi, capito? Cioè non ce la facciamo.
1: Partito più. Carico anche
0: siamo,
1: lui.
0: Siamo messi bene anche stasera, devo dire. Salutiamo anche Tommaso, salutiamo anche Antonella e salutiamo anche Ivo, purtroppo, ahimè, non, ogni tanto ci sono delle canzoni che mancano nei nostri archivi per scelte. Come si dice? Ma da editoriale, ecco, non mi veniva la parola. Però ci siamo. Nel frattempo, volevo dircigli una cosa, signor Gabbero. Lo sai che ultimamente sta uscendo questa polemica e più che altro c'è stata questa analisi di mercato relativa al fatto che comunque sia i fit influencer, che non so se sa cosa siano.
1: Quelli che si occupano di palestre.
0: Ma
1: di
0: lei
1: cibo,
0: è bravi, cioè, ma lei ecco, ma quante cose sa? Lei guardi certe.
2: Sa cosa c'è dietro.
0: Ma non c'è dietro niente, Berti lo sapeva e basta, non è che il signor Gabbro pare che creino una serie di problematiche e di disagi anche a livello psicologico alle persone che le seguono, perché praticamente mettono in quella condizione, mettono un po' all'angolo chi sta dall'altra parte, perché loro sono tutti fisicati, spettacolo, certo. Poi, che poi non si sa, in alcuni casi pare da questa ricerca che ci siano anche molti ritocchini quando si pubblicano poi le foto e via dicendo, e quindi chi sta dall'altra parte, sai, ci resta un attimo un po' così, ha capito, ci resta un po', capito?
1: C'è qualcuno magari che la prende in modo motivazionale o zero proprio?
0: Non lo so, chi può dirlo, però pare da questa analisi che ci sia un po' questa cosa che penalizza questo filone di influencer, e attenzione, anzi stanno cominciando a dire attenzione a non farsi coinvolgere troppo da questa situazione, in quanto poi c'è lo step di abuso di questa cosa, dove comunque prima è tutto gratis, no? Lo sappiamo tutti. Poi a un certo punto, per diventare, non so, il fenomeno, allora casualmente poi ci sono dei corsi specializzati ad alto livello che lì uno deve uscire degli euro, come si dice in italiano.
1: Non ho capito, si dicono attenzione oppure dicono attenzione?
0: Secondo me dicono così, come dice, come alla stazione.
1: Giusto sottolinearlo, certo.
0: Sottolineiamo questa cosa meglio. C'è Saif.

0: così tanto, Saif, questa è Radio Number One. Ha visto il signor Gabbro, certe volte anche Raffaella dice anche nelle palestre si fanno pagare. Sì, ma sono dei professionisti, diciamo. Cioè non è che uno fa, potremmo trovare mille soluzioni, no?
1: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ganda, questa è l'ultima delle soluzioni, sempre la sua. Vabbè, state lì, non ve ne andate, tra un attimo torniamo con il dedicato.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me...
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
4: Radio Number One Meteo.
5: Ed eccolo qua, come sempre a quest'ora, anche all'interno dell'Happy Hour, un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata che sta da venire, cioè per la giornata di domani, grazie agli amici di 3B Meteo. E allora attenzione al nord, giornata instabile al mattino sul Triveneto e Emilia Romagna, con rovesci sparsi e qualche temporale, anche moderato tra Veneto orientale e Friuli, con possibili grandinate, mannaggia. Maggiori spazi soleggiati altrove, al centro qualche piovasco tra Toscana e Marche, mentre al sud generalmente sereno o poco nuvoloso. Per ulteriori informazioni, per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, sulla situazione meteorologica della giornata di domani, ma non solo, anche nelle prossime ore, potete scaricare l'app, quella di 3B Meteo.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: c'è chi aspetta la bella stagione, no, lei lo sa questa cosa, e poi c'è chi anche chi aspetta, ovviamente, la quattro stagioni, no?
1: Lei è un cretino.
0: No, vabbè, ma si fa così bene.
2: Pensavo il primo spazio del dedicato di questa settimana.
0: No!
3: Non ci abbiamo più spazio, qua,
0: mamma mia, anche venerdì è andata così. No, giovedì è andata così.
2: Stasera sì, sono andati a Ruba, vero?
0: Mamma mia, va bene, salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero WhatsApp. Sono tantissimi, siete tantissimi, come sempre, ogni sera c'è l'Happy Hour. C'è il signor Gabro, puntualissimo qua con noi. Ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la K. E poi voi protagonisti, sempre al nostro numero. Ma anche se non ci sono, non ci abbiamo più spazi, comunque potete dirci cosa state combinando in questa serata, giusto appunto? Perché poi.
4: Ciao, donna, sono Nico di Piacenza.
0: Ciao.
4: E sono in Val Chiavenna.
0: Wow.
4: E c'è un tempo magnifico.
0: Wow.
4: Un cielo blu.
0: Oh.
4: Il sole splende.
0: Tutto a posto.
4: Qua si fa il vino Monte Rosso di Val Chiavenna.
0: Buono.
4: Uno spettacolo.
0: Wow, tanta roba, devo dire. E poi ovviamente salutiamo anche Alberto, che ci ha mandato la foto del suo bar.
2: Adesso gli mandiamo la nostra.
0: Guarda, ti mandiamo la nostra, Alberto, non ti preoccupare. Va bene.

0: spazio,
1: qualcosa.
0: Primo spazio del dedicato. Ma tra l'altro un viaggio roba, nello spazio che parla roba. Molto di noi, no? Delle distanze, voglia di sentirsi capiti.
1: Sì, quelle robe lì, tra le altre cose, che questo fu pubblicato in quel periodo quando c'era un po' questa ipertensione e vista del futuro in modo tecnologicamente avanzato. Infatti questa canzone parla di questa situazione dove ci si immagina questo mondo con un sacco di tecnologie iperattive. Certo, poi non si guarda il risvolto della medaglia, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, come diciamo noi. C'è la Brancale.

0: Quando, signor Gabbro?
1: Ah, ve lo dica lei.
2: No, chiedo per un amico, quando, sai come funziona di solito. Nel frattempo c'è Claudia che scrive: sono una personal trainer e opero all'interno di una palestra, diffidate da coloro che operano nel web. No, dai, non si può dire che c'è, comunque ci sarà qualcuno di serio, no?
1: Assolutamente, ci sono anche i professionisti.
2: Sì, no, perché stavamo parlando prima di questa ricerca fatta, questa analisi di mercato relativa appunto a questi personal del web, questi influencer, fit influencer, così si chiamano, che comunque sono un pochettino una situazione pericolosa in quest'ultimo periodo, perché stanno un po' così spostando la testa di alcune persone che poi, ahimè, cioè sai che quando poi ti fai male col fitness ti fai veramente male, no? Poi non sei
1: importante che sia una persona affidabile online, offline, però controlliamo assolutamente,
2: controllate sempre, ragazzi, che è sempre il caso di controllare, come diciamo noi, no?
3: Poi ma sono sempre in servizio, no, sempre... ciao Lutino, ciao Gabbro,
2: ciao Fabio, è sempre in servizio, lui è sempre dentro l'autobus che guida, quindi va bene.
1: Occhio al cellulare, Fabio.
2: Attenzione, no, ma lui era fermo, anzi era sceso, guarda, secondo me aveva una cosa da fare, si faccia gli affari suoi, signor Gabbro.
1: Va se bene,
2: allora attenzione, perché come già dicevamo prima, vero?
4: Non ci abbiamo,
2: esatto,
4: più
2: infatti,
4: spazio.
2: Vedevo che arrivava di corso, ho detto dovrà dire quella roba lì, e attenzione, però comunque potete interagire con noi e dirci cosa state combinando in questa serata, in questo inizio settimana, questo lunedì sera appunto. Come è andato il weekend?
1: Non... Speriamo bene, dai, 393-444-0444.
2: Eh beh, sì. Adesso c'è anche Post Malone con Jelly Roll, Losers.

0: nostro signor Gabbro, io non riesco a capire.
1: Donne,
0: sì, è quasi un'ora che siamo qua. Io, signor Gabbro, ci sono
2: più
0: tutti.
2: Più o meno,
0: Più o meno devo dire che ci siamo tutti. Non tutti, però chi più chi meno ci siamo.
3: Buonasera,
0: dai.
3: Capo.
0: Sì, buonasera a lei. Anche lei è arrivata da un po', però niente. Stasera è una serata così, anomala, signor Gabbro. Allora, che non ci abbiamo più spazi, l'abbiamo già detto. E quindi ci siamo già portati avanti. Molti amici stanno comunque messaggiando. Grazie del conforto. Molti ci stanno salutando. Ciao Simone, buona serata. Dici, ho fatto un meraviglioso weekend con la mia nuova fidanzata, capito?
2: Beato lui.
0: Ha capito? Perché ha una nuova fidanzata o perché è andato a fare weekend? No?
2: Bella domanda questa.
0: No, chiedo per un amico. Allora, intanto ricordiamo il numero che torna sempre utile. Anche...
2: 393-444-0444. Questo è il secondo spazio del dedicato. Vediamo chi se l'è aggiudicato.
0: Oh, vediamo, salutiamo gli amici di Brusuglio.
2: Ciao a tutti.
0: Salutiamo Brusuglio, che è un coso, c'è del brusio, sono un cretino, sì lo so. Adesso questa canzone l'ha scelta Miro.

0: Perot, pensa di questo, ho un vinile a casa che non sento quasi mai. Perot, questa era una di quelle canzoni intense che c'erano all'interno di quell'album bellissimo dei Level 42, e una di quelle canzoni appunto si intitolava It's Over, era il 1987 quando veniva pubblicata.
1: Ma che ne sa lei degli anni 80?
0: Ma io niente, almeno non ero ancora nato. Tra le altre cose, molti si chiedono il Level 42 che vuol dire, no, cioè, no, perché questa è la domanda, a parte la canzone che parlava di questa storia di un amico, tra le altre cose scritta per un amico che si era lasciato,
1: una tutti i brani che... molto romantici. Beh,
0: tutti stasera si
1: dedicato.
0: Limona, come direbbe qualcuno, no?
2: Io le vado a tacchinare tutte.
0: Ma chi, Berti?
2: Prima o poi le prendo per stanchezza.
0: Ma perché, Berti?
2: Pesca a strascico.
0: Sì,
2: si
0: va
2: chiama.
0: Bene, Berti, stavo parlando del nome di Level 42, che praticamente il livello 42 è l'identificativo di quando si comincia a pensare alle cose che sono, non so, l'universo, cosa siamo a questo mondo a fare, cos'è la nostra vita. Sai quando parte quel fotone lì?
1: Sì,
0: ecco, praticamente quello è il livello 42 in questo caso. Adesso invece c'è Madonna e Sabrina Carpenter. Sabrina.

0: The Black Keys. Va bene, niente. Un attimo di sfasamento perché stavo ridendo perché Leonora ha detto: io mi sono iscritta, tutti gli anni mi iscrivo in palestra, è due anni, il secondo anno. Okay. Il problema è che poi non ci vado mai. Cioè,
1: questo anche è un argomento su cui discutere.
0: Questo potremmo discutere largamente, anche perché io, signor Gabbro, guardi, potremmo fare un libro su questa cosa. Cosa dice lei?
1: No, io sto andando, sono in forma.
0: Guardi, non ci crede nessuno.
2: Però si poteva far meglio.
0: Beh, questo senza ombra di dubbio, Berti. Finalmente una cosa giusta l'ha detta, dai, almeno quella, dai.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, no, ha detto una cosa giusta, poi sbaglia subito.
1: È lunedì, è sempre lui.
0: Mamma mia. Buona serata, siete su Radio Number One.

0: SJ Andrew Nuna, Ray Lamy, c'è una festa dietro questo disco. Golden ha visto
1: una grande collaborazione.
0: Una grande collaborazione. Oh, guardi che parole sante, Enrico. Parole sante: quando si va in palestra si fa fatica, capisce lei?
1: Parecchia.
2: Scusi, non ho capito.
0: Io lo spieghiamo dopo, dai. Happy
3: Hour su Radio Number One. Happy Hour.
4: La musica che cerchi è qui.

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
0: E risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK. Più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
3: Info al 338 2298 731 comprorodoro.it.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Due minuti dopo le 21, ciao a tutti, questa è Radio Number One.
8: Radio Number One presenta Dedicato.
9: Ha capito? Quindi praticamente se vai in palestra poi suda e quindi succedono tutte queste cose, capisci, no?
10: La Ghisa. Posso avere un aumento?
9: No, non può avere un aumento.
7: La Ghisa non si tira su da solo, è ovvio che si fa fatica.
9: Niente, guardi, Ghisa che non è il vigile, quello milanese, una volta si chiama Ghisa, no, non lo sapevo, no, glielo tengo dopo.
7: Io sono di Genova, che ne devo sapere.
9: Una volta i vigili sono i famosi Ghisa in dialetto, non so, me l'ha detto un amico, e qui Ghisa è come la Ghisa, perché era una cosa pesante.
7: Ma sarebbe come sollevare un...
9: Niente, lasci stare. Stiamo entrando in un ginepraio, usciamoci subito. Va bene, questa è la seconda ora dell'Happy Hour. Benvenuti, questa è Radio Number One. Siete nel posto giusto, come sempre. Ci sono io, che sono Luchino. E ancora, e Luchino, quello con la K. Poi c'è il signor Gabbro. Poi c'è anche la barista. Poi ci sono tutti gli amici. Voi siete tantissimi anche in questa serata. Salutiamo anche bellissima foto che ci ha mandato un amico dalla Schiranna, bellissima, di Varese. Ciao Giampi, buonasera. Bene, ogni tanto ci mandate delle foto con dei tramonti spettacolari, cioè, che fate, siete, certe volte poi ce le mandano anche con dei piatti, delle vettovaglie, quando vorrete dire guarda cosa sto mangiando, va bene, grazie, gentilissimi. Va bene, nel frattempo apriamo, come puntualmente accade, la seconda ora con
7: un altro spazio del dedicato. Stasera non ne abbiamo più, quindi dovete prenotarvi domani per la giornata di domani.
9: Esatto,
7: vediamo chi ha vinto questo spazio.
9: Esatto, anche perché poi ogni sera abbiamo tutti gli spazi per voi per il dedicato.
11: Non ci abbiamo più spazi,
9: Berti,
11: eh?
9: Stasera, domani ancora, mamma mia che fatica. Va bene, salutiamo anche Rosy e poi salutiamo anche Stefano, che voleva una canzone, e poi c'è anche la dedica, eh.

0: Loving You, bellissima questa canzone, una canzone di qualche annetto fa, se possiamo dirlo, era il 1984 quando fu pubblicato, tra le altre cose questo era un singolo che fu poi distribuito in due versioni, curiosità, perché ogni tanto capita nel mondo della musica, signor Gabbro, questa cosa, che si fanno dei singoli nelle versioni che vanno poi ai broadcaster, alle radio, e quelli che vanno alle televisioni e quelli che invece vanno poi in distribuzione all'interno degli album, e che c'erano diverse versioni pubblicate in questo caso. Tra l'altro pare, poi non si capisce bene come sia andata la storia, che questa canzone sia stata scritta dal buon Waite in riferimento a Nina Blackwood, che era una presentatrice di MTV, era una conduttrice del grande canale televisivo di video musicali del tempo che fu. Allora, poi non si capisce se è una storia vera, una storia, delle storie inventate. Sai quante storie si inventa la gente?
1: Tante, sì, sì, sì.
0: No. Secondo me se ne inventano di più di quanto possibile. Però vabbè, ognuno ha la sua, no? Come si usa dire, no?
2: Scusatemi, prenotate un posto per la canzone Vola Colomba.
0: Certo. Adesso.
1: Questa sera.
0: Adesso prendiamo una gabbia.
1: Uno peggio dell'altro.
0: Va bene, abbiamo un numero che è sempre quello.
1: 393-444-0444. Gli spazi sono finiti. Raccontateci cosa state facendo in questo lunedì.
0: In questo lunedì. Nel frattempo salutiamo anche Ste, che voleva dedicare appunto il buon Missing You alla sua dolce metà, alla sua amata Robby, perché dicendo che questa canzone d'amore è per dimostrare tutti questi anni del loro amore, questo amore incondizionato, questo amore di rispetto e fiducia, stima, e chi più ne ha più ne metta, guardi, non,
1: una bellissima dedica, non... ma tra l'altro io l'ho sentita colonna sonora di tantissimi film, anche serie TV, quindi
0: ma c'aveva il suo perché, no? Poi vabbè,
3: però si poteva far meglio.
0: Ma meglio di che cosa, Berti? Io stasera non so, è lunedì, signor Gabbro,
1: siamo solo al primo giorno,
0: infatti, primo giorno, vabbè. Bene, qui la buona musica non manca mai. Allora adesso ci sono anche i Coldplay, Speed of Sound. Questa è Radio Number One.

0: La grande voce, beh, diciamolo, e poi c'è questa canzone rivisitata in questa chiave danzereccia. Nel frattempo lei lo sente?
1: Ci ha fatto muovere, siamo solo a lunedì.
0: Stavamo ballando sui tavoli qui nel locale, però.
2: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio di che cosa? Beh, ma balli lei sui tavoli, va bene. Allora, nel frattempo c'è qualcuno che dice: ahimè, io sento l'aumento della benzina.
1: Dice,
0: va bene. Ciao Giulia, buonasera. Serata, ma non sei l'unica secondo me, anche perché poi in questi giorni ci sono un po' le antenne alzate di tutti quanti, visto che sta aumentando gas, aumenta tutto, vabbè. Però noi non ci facciamo caso perché ascoltiamo sempre buona musica, come questa di Sombra.

0: ne fa, cento ne pensa, vero signor Gabbro?
1: Giovane artista che a noi piace tanto.
0: A noi ci piace tanto, come ci piace tanto lo spazio del dedicato, quindi state lì perché tra un attimo un altro appuntamento è tutto vostro.

0: Number One Nights.
1: La selezione di Radio Number One, fatta di classici intramontabili.
0: Nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: vola.
1: Ma perché? Ma non mi può. Signor Gabriel, dica
0: l'ultimo
1: qualcosa,
0: spazio, ce n'è ancora uno.
1: Oh, ma guardi, dica le cose come stanno. Ma cioè, c'è un altro spazio, ma.
2: Non ci abbiamo
1: sì,
2: più spazio. Senti,
1: ma diceva che c'era un altro spazio dopo. Non cominci a fare adesso. Cosa sta fare? Perché fa quella faccia? Cosa vuole dire, Berti? Cosa vuole dire?
3: Ciao, amici!
1: Berti!
0: Niente. Ho sentito solo un fischio.
1: Niente, Berti sa che così non ci possiamo fare niente. Va bene, salutiamo invece coloro che messaggiano e domandano così, dica così.
4: Me la metti questa canzone che ti ho appena detto, che ti ho scritto.
1: Allora, Berti,
2: non ci abbiamo più spazio.
1: Esatto, glielo dica lei.
0: Stasera basta, signori.
1: Non ci abbiamo più spazio, proprio non ci abbiamo, proprio non ne abbiamo, ma già da un bel po', tra le altre cose. Va bene, che ormai succede da qualche giorno. Cioè, ci allieta questa cosa, vuol dire. Siete sempre più rapidi e veloci a richiedere le vostre canzoni. Nel frattempo salutiamo un amico che aveva chiesto 32 canzoni, prima poi ha cambiato idea 800 volte, poi ce l'abbiamo fatta. E allora Ivo, giusto? Si chiama Ivo? Sì, Ivo. Allora, Ivo, arriva la tua canzone.
5: Senti, cazzo!

0: su Radio Number One quando sta per arrivare l'ultimo spazio del dedicato, signor Luchino.
1: Ma pensi un po' lei che certe volte tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato, anche se comunque non ci abbiamo più spazi, perché diciamo anche le cose come stanno. Dico bene, ho detto bene.
2: Ho pagato tutto quello che
1: niente,
2: ho bevuto.
1: Andiamo, glielo diciamo a dopo. Domani, a domani, Berti.

0: cosa vuole Berti ancora? Ma non stava andando via Berti, guardi.
1: Anche gli ultimi che saranno i primi.
0: Sì, guardi, non l'aveva mai detto nessuno questa cosa qua. Va bene, dai, come non detto, dai.
1: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Sì, ci beviamo domani.
2: Domani.
0: Buona serata, ultimo spazio da dedicare. Sì, dica, signor Gabro.
2: Siamo arrivati all'ultimo spazio anche in questo lunedì 11 maggio. Gli spazi tornano perché ne abbiamo tanti ogni giorno, però siate più veloci domani se non siete riusciti stasera ad aggiudicarvelo.
0: Esatto, e stasera c'è Anastasia che voleva dedicare a tutte le sue colleghe, a tutti insieme ai PG Portonics, una canzone. La canzone è questa.

0: Grazie Anastasia, salutiamo le amiche di Cerro e sono operative in questo momento, e questo Just a Girl, che era un modo così semplice per un giustificativo, dire sono semplicemente una ragazza, quindi qualsiasi cosa faccio può essere giustificata. Poi non è proprio così, ma va bene uguale.
1: Che energia in quest'ultimo spazio del dedicato. Che punk,
0: che voce ci aveva queste fani. Va bene, d'accordo. Poi tra l'altro ci sono un sacco di meme su TikTok ultimamente con questa canzone, dove fanno dei jokes, degli scherzi a proposito del senso di questo brano. E va bene, grazie a tutti gli amici che quest'oggi sono stati protagonisti. Bellissimo, del dedicato domani sera. Ancora adesso c'è Blanco Elisa.

0: Freight Train, penultima di questa serata qui sulla Radio Number One. È vero, signor Gabriel.
1: Quasi poi... è arrivato il momento di tirare giù le saracinesche.
0: È quasi quell'ora lì, sai che quando arriva quest'ora, poi tra poco arriverà anche la nostra Lilli ad accompagnarvi per il Number One Classics, un'orettina di grande musica con la storia della musica dagli anni 70. 80, 90, 100 certe volte, quando
1: ce n'è per tutti.
0: Ce n'è per tutti anche stasera. Adesso c'è anche Harry Styles.

0: Ciao Sami, ciao a tutti gli amici che questa sera sono stati protagonisti qui dell'Happy Hour
1: e che torneranno domani con noi martedì sempre dalle ore 20 fino alle ore 22.
0: E quindi mi raccomando, domani vi aspettiamo.
2: Posso fare una pausa?
0: Ma se adesso chiudiamo, va bene, ci sta. Ci sentiamo domani puntuali, vi lasciamo con Lily, Number One Classics, come sempre fate una buona serata, ma come sempre almeno voi fate i bravi, almeno voi fate i bravi. Happy
3: Hour su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi.

0: ascoltando Radio Number One. Sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon lunedì e bentornati nel Number One Classics. Apriamo una nuova settimana con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante nel nostro jukebox, dove le monetine però non servono. Il primo disco selezionato per questo lunedì è Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Era il 1977.

Ogni canzone è una porta che si apre sulle emozioni del passato. A questo serve ogni sera Number One Classics. Io sono Lily e abbiamo iniziato con quello che un anno dopo la pubblicazione nel 1978 è stato uno degli album in assoluto più venduti, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Ci sono film che diventano indimenticabili anche per la colonna sonora. Uno di questi è stato Rocky 3, trascinato da un pezzo che davvero ha fatto la storia. Eye of the Tiger dei Survivor. Siamo tornati al 1982, l'anno dei mondiali. Bei ricordi.

Nel 1991 gli Incognito reinterpretavano con questa splendida cover Always There, un brano in realtà degli anni 70, con la voce della cantante americana Jocelyn Brown, che era già famosa negli anni 70. Il nostro viaggio con Number One Classics continua con Jill Scott Heron e la sua The Battle.

0: Abbiamo creato l'atmosfera giusta per rilassarci con la voce profonda di Tanika Tikaram, Twisting My Sobriety. Lei non è sparita, anzi lo scorso anno è uscito un album e anche un film sulla sua storia e ha festeggiato i 40 anni di carriera. È sparita forse dal circuito importante, ma rimane un'icona della musica pop folk. State ascoltando Number One Classics con Lily e torno tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
2: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Radio Number One Classic 1967.

dai pantaloni a zampa d'elefante alle spalline giganti, se ci ripenso mi vengono i brividi. Io sono Lilli, una donna al volante, e Number One Classics è anche questo: ricordare come eravamo e soprattutto che cosa ascoltavamo. Leo Sawyer con You Make Me Feel Like Dancing era uno che nel 1976 si faceva sentire come tutte le radio lo trasmettevano. A questo punto però passiamo ad una splendida ballata. I gruppi rock, ve ne sarete resi conto, sono sempre stati bravissimi a regalarci lenti pazzeschi. Nessuna eccezione nemmeno per i Whitesnake con la loro Is This Love. La canzone era stata scritta per Tina Turner, poi ci hanno ripensato e secondo me hanno fatto bene.

L'allegria e la spensieratezza in persona nel Number One Classics. Questa sera anche la musica di Jovanotti, era il 1994. Non so se lo avete mai visto dal vivo, ma è pura energia e divertimento ed è uno che pensa positivo, sempre. I 10cc con la loro I'm Not In Love hanno una bella storia dietro questa canzone, ma ve la racconto tra poco. Prima ascoltiamoli.

Era il 1975, gli NCC si ritrovarono in classifica con I'm Not In Love, non sono innamorato, ed è stata la risposta che Stewart, un componente della band, diede alla moglie che si lamentava perché dopo anni di matrimonio lui non le diceva più ti amo. Lui rispose con questa canzone, I'm Not In Love, appunto non sono innamorato, ma scrivendo nel testo tutti i motivi per cui non avrebbe mai potuto fare a meno di lei. Insomma, veramente super super romantico. Number One Classics torna tra poco, state lì. Number one.

Una canzone che ci ha riportati dritti negli anni Ottanta è questa canzone degli Imagination. Questo ritmo così lento, così ripetitivo, sembrava essere molto apprezzato ai tempi. Body Talk uscì nel 1981. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante con un bagaglio di vinili, tra cui Sheila in B Devotion, e si torna a ballare con Spacer.

macchina del tempo a cui ci affidiamo ogni sera dalle 22 alle 23 è quella che ha come destinazione gli anni 70, 80, 90, con la più bella musica di quel periodo. Number One Classics ogni sera ci trasporta in un periodo che abbraccia generazioni. Siamo cresciuti ascoltando le canzoni dei nostri genitori e noi a nostra volta facciamo altrettanto. E la musica, quella bella, non ha una scadenza e porta solo cose belle, solo bei ricordi.

0: Noi siamo arrivati a destinazione, io parcheggio e vi aspetto domani per un altro viaggio con la più bella musica scelta nel Number One Classics. Da Lily, buona serata e a domani.
1: Number One Classics. La musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
1: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Riecco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?